Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.

promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie e nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

a tutti i telespettatori di Sono Sabina Braschi e vi sento, vi conduco nel magico mondo della lirica. Infatti è uno speciale televisivo quello che vi presentiamo, è uno speciale dedicato ad uno degli appuntamenti più sentiti, più amati, più voluti dalla città di Loreto, cioè quello della fanfara dell'aeronautica militare del Comando Prima Regione Aerea di Milano, che è stata costituita con decreto ministeriale del 1° gennaio 1984. Sappiamo infatti che in occasione delle festività della Madonna di Loreto, che si tengono dal 6 all'8 di settembre di ogni anno, la fanfara militare ha un appuntamento fisso qui. Chiude le festività con un concerto che inneggia alla festa, all'allegria, alla gioia, e che naturalmente non può che iniziare con un primo brano, che è quello secolare, quello di apertura, la marcia di ordinanza dell'aeronautico militare di Alberto Di Mignello. Ma prima di ascoltarlo volevo darvi due note sulla fanfara. È stata inizialmente composta da personale di leva ed è attualmente invece composta da sergenti e volontari di fama, perché provengono dai migliori conservatori d'Italia. È nato con lo scopo di dar lustro alle varie cerimonie della Forza Armata, alla presenza delle più alte cariche di Stato, e ha dimostrato le sue peculiarità come orchestra di fiati in particolare, esibendosi in numerose piazze, in numerosi teatri, sia italiani che esteri, e ne vogliamo nominare giusto qualcuno: il Teatro Carcano di Milano, il Teatro Comunale di Bergamo, il Teatro Regio di Parma e anche l'Istituto di Cultura Italiano a Budapest. Ha un'alta valenza artistica che, unita alla passione e alla giovane età dei suoi componenti, permette alla compagine di spaziare ad un vasto repertorio che va da quello italiano a quello internazionale, che va dalla musica classica e operistica internazionale, soprattutto lirica italiana, fino ai medley della musica leggera e anche jazz. Ed è un'evoluzione musicale che permette di essere appoggiata e sostenuta e piaciuta sia dai giovani che dalle persone meno giovani, più mature, quindi riscuotendo enorme successo di un vasto pubblico, ma anche di critica. Tra i molteplici impegni di rappresentanza, la fanfara può vantare un notevole apporto in termini di concerti e di esibizioni presso associazioni ONLUS, enti umanitari che operano nel territorio, contribuendo con la propria professionalità e con la propria umanità.

comunità che la contraddistinguono a dare il giusto contributo anche per la raccolta di fondi e a stabilire un contatto tra quella che sembra una realtà distinta da quella civile, cioè quella militare, e invece la fanfara, come la musica in tutte le occasioni in cui è fatta nella migliore delle qualità, riesce ad ottenere. Bene, accingiamoci adesso ad ascoltare questo primo brano del concerto, è appunto la marcia d'ordinanza dell'Aeronautica Militare di Alberto Di Mignello. Dirige il maestro maresciallo Antonio Macciomei.

Adesso un secondo brano. Il secondo brano in programma è Bella Madonna di Ernesto Abate. Ernesto Abate è un compositore nato nel 1881 in provincia di Bari. È piuttosto noto perché già da giovanissimo componeva marce per le bande, per piccoli organici di strumenti a fiato, grazie al padre, che era un noto compositore della zona, e il fratello Gennaro, il più grande dei fratelli. Ernesto Abate da 27 anni divenne direttore di una banda musicale e fu uno dei primi compositori che in Italia si riconosce come compositori di marce per bande. Quello che adesso ascolteremo è un capolavoro, un piccolo e vero capolavoro, dedicata alla Madonna del Rosario che si festeggia alla chiesa di San Domenico Maggiore in Taranto. Allora, buon ascolto, Bella Madonna di Ernesto Abate.

Terzo brano in programma è La Marcia dall'Ernani di Giuseppe Verdi, opera in quattro atti su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma Ernani con la H di Victor Hugo. L'opera è andata in scena il 9 marzo del 1844, con un successo che è stato quasi trionfale, pur non essendo oggi un'opera così eseguita come La Traviata, come la trilogia di Giuseppe Verdi. Però è un'opera che, quando è andata in scena per la prima volta, ebbe un successo incredibile. Pensate che fu rappresentata in 14 città italiane e rimase fino agli anni 50 l'opera più eseguita di Giuseppe Verdi. Solo alla Scala di Milano e al San Carlo di Napoli, Ernani sarà messa in scena per ben 8 stagioni consecutive, per un totale di 240 rappresentazioni. E malgrado pure la disapprovazione di Victor Hugo, che non ebbe molto gusto, non amò molto quest'opera. Sempre nel 1844 anche la città di Venezia tributa il suo omaggio a Verdi per questa meravigliosa opera. Ascoltiamo quindi La Marcia dall'Ernani di Giuseppe Verdi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, proseguiamo con la sinfonia dal Nabucco di Giuseppe Verdi, un'altra delle opere più amate dal pubblico. Un'opera che viene considerata la più risorgimentale perché il pubblico italiano dell'epoca un po' si associava per la propria condizione politica al soggetto dell'opera che era la schiavitù degli ebrei. Questo tipo di lettura è soprattutto incentrata sul famosissimo brano Va pensiero sull'ali dorate, che è intonata appunto dal popolo ebreo. Il resto del dramma invece, come sappiamo, è incentrato sulla storia del re di Babilonia Nabucodonosor e della sua presunta figlia Abigail. Vogliamo dire una curiosità sul Nabucco. È Nabucodonosor il nome del re, però la tradizione vuole che l'opera sia Nabucco. Come mai? È successo che durante la prima dell'opera il titolo Nabucodonosor non entrava tutto intero sul manifesto.

Allora lo divisero Nabucco e poi Donosor Giù, per cui gran parte della popolazione leggeva Nabucco di Giuseppe Verdi, Nabucco di Verdi, e da allora Nabucodonosor divenne il Nabucco di Giuseppe Verdi. Bene, ascoltiamo la sinfonia.

Siamo quasi in chiusura di questo bellissimo momento. Veramente stiamo godendo di note e di sinfonie che appartengono al repertorio più amato dal pubblico internazionale del genio di Busseto, Giuseppe Verdi. E ci accingiamo adesso ad ascoltare un'altra delle sinfonie più belle, quella tratta dalla Forza del Destino. È un'opera in quattro atti che è stata per la prima volta rappresentata al Teatro Imperiale di San Pietroburgo nel 1862, in Italia invece l'anno dopo al Teatro Apollo di Roma. Anche qui voglio dirvi una curiosità sulla Forza del Destino. È un'opera che, malgrado la bellezza e il successo che ottiene ogni volta che è eseguita o lo è stata, porta con sé una piccola malignità. È un'opera che porta sfortuna, perché tante volte, e in realtà è successo che associata a quest'opera ci sono stati degli eventi tristi. Addirittura la morte del famoso baritono Leonard Warren, che perì nel 1960 al Metropolitan di New York, proprio mentre stava eseguendo l'aria, morì tremenda cosa. E così tante altre situazioni che possono essere associate alla fatalità, al caso, ma che accadono, sono accadute durante l'esecuzione di quest'opera, per cui incidenti, situazioni strane, e per cui spesso si dice che la forza del destino porti sfortuna. E allora badate che tanti imprenditori e tanti teatri non la mettono nel proprio cartellone proprio per questo. Ma non nel caso della nostra fanfara, perché la fanfara ci propone la meravigliosa sinfonia. Godiamocela pertanto. Sinfonia dalla Forza del Destino di Giuseppe Verdi.

E siamo in chiusura di questo bellissimo concerto che ci è stato proposto dalla fanfara del Comando Prima Regione Aerea di Milano, diretta dal maestro Antonio Macciomei. Vogliamo ringraziare la fanfara e il maestro per averci proposto un repertorio che è tra i più amati dal pubblico italiano e dal pubblico internazionale. Maria Vision lo trasmetterà per far godere queste bellissime note a tutti coloro, a tutti i telespettatori che ci seguono e che attraverso lo streaming e attraverso internet vogliono godere di un concerto che appartiene al repertorio più bello, più amato, più sentito della musica lirica italiana. Il maestro Macciomei ha scelto tra l'altro un programma che era quasi totalmente dedicato al Giuseppe Verdi, al genio di Busseto, al uno dei re del melodramma in occasione e per l'anniversario del bicentenario della sua nascita. Vi salutiamo dunque con quello che è l'inno per eccellenza, l'inno d'Italia. Vi salutiamo con queste note che appartengono alla storia, alla tradizione, alla patrioticità del popolo italiano e con i fuochi d'artificio che salutano Nostra Signora di Loreto. Grazie a tutti e buon proseguimento.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

alla seconda parte del concerto dedicato alla Madonna di Loreto, alle festività che si tengono qui a Loreto dal 6 all'8 settembre ogni anno. Qui un appuntamento fisso, la fanfara dell'aeronautica militare è amata, seguita e ci dona, ci regala questi momenti di alta liricità attraverso l'esecuzione di programma che almeno quest'anno è quasi totalmente dedicato al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. È comunque un repertorio sempre lirico, classico, che ci allieta, ci unisce, ci permette di chiudere questa festa con grande, grande gioia, in attesa poi dei fuochi d'artificio finali. E come non entrare allora nel pieno di questa seconda parte del programma con uno dei più grandi capolavori di Giuseppe Verdi, la Traviata, tratta dalla trilogia, la trilogia più popolare, Rigoletto, Trovatore, Traviata, appunto del genio di Busseto. E un medley quello che ci propone questa sera la fanfara, diretta dal maestro Antonio Macciomei. Un medley delle arie, dei passaggi più noti di quest'opera. E allora citiamo giusto qualcosa. Amami Alfredo di Violetta, il famoso Brindisi, Libiamo dei lieti calici, la Cabaletta, sempre libera ed Egio, e il concertato finale del secondo atto, l'aria Addio del passato e il duetto Parigi o cara. Note che risuonano nelle nostre orecchie, che fanno parte del nostro DNA italiano di tradizione lirica e che siamo felici quindi di ascoltare con la fanfara dell'Aeronautica Militare diretta dal maestro Antonio Macciomei.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

E proseguiamo adesso con un altro capolavoro di Giuseppe Verdi. È l'ouverture tratta dall'opera di Attila sul libretto di Temistocle Solera. È tratto dalla tragedia Attila di Zacharias Werner. L'opera è un'opera bellissima, per quanto oggi non sia tra le più eseguite, ma comunque è molto eseguita, perché i protagonisti, che sono Attila, Ezio, Odabella, sono i classici dell'opera verdiana, nel senso delle passioni che Verdi ama mettere in risalto durante le sue opere e durante la realizzazione delle sue partiture. Passioni care a Verdi come l'amore, come il potere, come la vendetta. La prima dell'opera non ebbe il successo desiderato, però l'opera si affermò al margine del repertorio ottocentesco ed è eseguita oggi molto dai teatri, soprattutto italiani.

Bene, adesso la fanfara ci propone un brano che non viene eseguito così spesso. È la Sinfonia dall'opera Oberto Conte di San Bonifacio, sempre di Giuseppe Verdi. È la prima opera di Giuseppe Verdi, quindi un'opera ancora che risente della non proprio maturità che poi riscontreremo nelle opere successive, ma è un'opera comunque che il musicologo e critico musicale Massimo Mila osservò con questa critica. Opera a tinte cupe, un poco nel gusto donizettiano. Ma il taglio delle scene, l'energia quasi feroce dei ritmi e dell'orchestrazione, l'assenza di sentimentalismo arcadico rivelano certe qualità di concisione ed essenzialità drammatica che saranno solo di Verdi. Ecco perché riscontriamo questo gusto anche in questa prima sinfonia, la prima sinfonia della prima opera di Giuseppe Verdi, di Oberto Conte San Bonifacio.

E siamo sempre nel vivo di questo concerto, tutto dedicato, come abbiamo visto, quasi tutto a Giuseppe Verdi, in occasione del bicentenario della sua nascita che ricorre nel 2013, e quasi tutti i teatri, tutte le orchestre e quindi anche la nostra fanfara questa sera ha dedicato quasi gran parte del programma a questo anniversario, ad uno dei geni del melodramma che è la musica internazionale ammira. Proseguiamo con la sinfonia da Luisa Miller, appunto di Giuseppe Verdi. È un'opera che possiamo considerare un anello di congiunzione tra le opere giovanili di Giuseppe Verdi e quelle più della massima maturità espressiva, come quelle della trilogia, quindi La Traviata, Il Trovatore e Rigoletto. È denominato melodramma tragico in tre atti ed è del testo di Salvatore Cammarano, tratta dalla tragedia Intrighe e amore di Schiller. L'opera fu rappresentata la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli nel 1849. Luisa Miller è un capolavoro anche perché rispetto alle altre opere di Verdi si concentra molto su un personaggio unico che è appunto Luisa e quindi abbandona un po' quelle che sono le caratteristiche più amate dal pubblico dei drammi corali, dei personaggi monumentali, concentrandosi più sulla psicologia di un singolo personaggio, appunto Luisa Miller. E quindi portando a compimento quel processo di semplificazione scenica che poi riscontreremo o abbiamo riscontrato già nell'Ernani e anche nel Macbeth.

0: Simone Petrucci da Roma, anche lui appartiene alla comunità Nuovi Orizzonti, anche lui viene da Piglio, dalla casa madre, e anche lui ha una storia da raccontarci.
1: Ciao a tutti, sono Simone e ho 27 anni e vengo da Roma. E tutto è partito da... ho sempre cercato l'amore nella vita e non l'ho mai trovato. Quando ero piccolino, per tanti anni, mia madre e mio padre mi hanno mandato a dormire da mia nonna. Ed io l'ho vissuto come un abbandono, come un non vogliamo che sei con noi. E in questi anni sono cresciuto con questa idea, no? Che l'amore non lo trovo dentro casa, ma lo trovo per strada. E il primo amore l'ho trovato nella cocaina. E quando facevo uso di cocaina stavo bene con me stesso e mi sentivo accettato dagli altri. La cocaina mi ha portato a fare tante sciocchezze, soprattutto in mezzo alla strada, a legarmi alle persone sbagliate e fino ad arrivare a spacciare in una piazza grande di Roma. Ogni giorno che passava scendevo un gradino verso l'inferno, ogni giorno che passava sentivo che una parte di me moriva, perché mi rendevo conto che alla fine l'amore non poteva essere quello, perché se l'amore era quello io ero finito, ero una persona finita. Fino a quando una sera davvero mi sono ritrovato col sedere per terra, non sapevo più a chi rivolgermi e vedevo solo buio, non vedevo luce in questa galleria che era lunga, lunga, lunga, lunga, lunga. La mattina dopo però mi sono svegliato con un sorriso grandissimo sulle labbra e non riuscivo a capire cos'era, non riuscivo a capire quale forza stava agendo dentro di me. Uscendo di casa c'erano le porte della chiesa del mio quartiere aperte e sono entrato, e lì dentro è come se ho sentito una voce che mi ha

0: Ha detto vieni e seguimi. Allora ho deciso di entrare in comunità a Nuovi Orizzonti. E tutti gli scalini che ho sceso nella mia vita adesso sto cercando di risalire, sto cercando di dare un senso alla mia vita e ci sto riuscendo grazie al Signore. Io adesso inizio a chiamarlo il fenomeno. Secondo me Gesù prima il fenomeno per me era Totti. Adesso mi rendo conto che del fenomeno ce n'è solo uno, è lui. A me mi ha sconvolto la vita e sto riacquistando proprio i sensi della vita. Mi sveglio la mattina col sorriso, riesco a dormire la notte, riesco a sognare. Noi tante volte diamo tutto per scontato, no? Il dormire, il sognare, il dire buongiorno a una persona. E per me non è più... è tutto nuovo, ma è fantastico.
1: È vita.
0: È vita, ma è vita che non conoscevo e che... non so, mi vengono i brividi pure adesso, perché comunque sia una sensazione fantastica e il Signore è un fenomeno, sì, un fenomeno.
1: Tu dici che c'è stato un momento in cui eri arrivato proprio al limite massimo ed è lì che hai sentito qualcosa dentro, quindi Dio ti si è manifestato?
0: Mi si è manifestato in un... io non parlavo più con nessuno, non ridevo più con nessuno, non... e quella mattina mi sono svegliato col sorriso. E a me mi si è manifestato così, io non, lì per lì non sapevo che era lui, però quando sono sceso e sono entrato in chiesa, e io non c'entravo in chiesa, capisci?
1: Sì.
0: Non è che io mi svegliavo la mattina e andavo in chiesa, la mattina qualcosa è successo. Voi potete chiamare come pare, ma per me è solo ed esclusivamente lui.
1: Sì, sì, noi ci crediamo che è lui, ci crediamo fortemente, per questo abbiamo chiesto la tua testimonianza. Adesso tu cosa fai per Nuovi Orizzonti?
0: Adesso per Nuovi Orizzonti, tanto per cominciare, in comunità faccio il cuoco e quindi già la cosa mi piace molto. E adesso siamo venuti qui a Iesi per una missione. Per me è la prima volta e... no, una cosa va, devo dire. Allora, io ho sempre visto le missioni, no? E le persone che vanno in missione, io l'ho sempre chiamati sfigati, no? Quei sfigati, ma che fanno? Ma che vanno a dire alla gente? E io però adesso sono arrivato a una conclusione, che se questi sono sfigati... io chiedo al Signore di farmi essere il primo sfigato sulla faccia della terra, perché il solo portare, no? La mia esperienza di vita e il solo guardare negli occhi un altro ragazzo, no? Che mi fa capire che comunque sia tu mi hai capito, io nei suoi occhi leggo tu mi stai capendo, per me è un'emozione fantastica, per me è... voglio farlo, voglio aiutare il prossimo, ma sempre con l'aiuto suo però. Non si dimenticasse mai di questa cosa, perché se mi lascia solo è finita, quindi...
1: Non ci lascia soli. Ma hai qualche testimonianza di qualche ragazzo che ti ha seguito e ha capito che avevi ragione?
0: Guarda, è ancora difficile, no? Perché comunque sia mi trovo ancora in comunità, quindi ancora non c'ho quell'autonomia. Però ad esempio stamattina a scuola un ragazzo si è confidato con me, no? Dicendomi che faceva uso di cocaina e che non l'aveva mai detto a nessuno e mi ha chiesto cosa posso fare per cambiare.
1: Bene.
0: E io ho detto questo, solo quello ti può far cambiare.
1: Cerca Gesù e troverai via, verità e vita. Grazie.
0: Grazie a te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta.
0: Che... 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono che questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, e quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrodo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo, e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano.
0: Beh.
1: E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
0: Diciamo
1: luogo.
0: Che questo momento di purificazione grande,
1: sì,
0: l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive Medjugorje. Noi diciamo Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti.
0: Questa parola pace, a me cuore si sente.
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta. Uh-huh. In croato mir significa pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. sì. Soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli, come ha fatto con me, e perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro. E io, questa è la mia speranza e la mia, sì, la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire Vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Lui, l'universo creò, Lui, ricco di grazia e di perdono, tanto gli uomini amò da dare l'unico Figlio. È questa fede che ci raduna attorno all'altare del Signore, la certezza di Dio che ci ama, ci salva, ci cerca, ci perdona, ci dona la vita. Rinnoviamo questa fede, questa certezza, perché il nostro dubbio sul suo amore chiude il cuore e Dio non può amarci. Gesù andò a trovare a Nazareth i suoi familiari e non ha potuto fare miracoli perché hanno chiuso il cuore, dubitavano di lui. Ecco, riconfessiamo questo peccato di dubbio, questa incertezza sull'amore di Dio per noi. Basta guardare attorno a noi questa bella estate piena di sole, piena di vacanza, l'acqua del Gargano pulitissima, bella. Ecco, tutti questi segni cosa dicono? Dicono quanto è grande chi ha fatto il mondo e quindi quanto ci ama il Signore. Ecco, rinnoviamo questa certezza, apriamo il cuore alla contemplazione delle meraviglie di Dio. Allora saremo capaci di accogliere ancora di più, perché Lui non vuole fare altro che donarsi a noi. Saluto tutti i presenti, vedete quanti sacerdoti siamo qui oggi, Don Maurizio, Don Luciano, Don Vito e Don Domingo, loro vengono da Sant'Eramo in Colle, con tutti amici, familiari, gruppo. Apriamo il cuore anche alla intercessione di San Michele in questo luogo di grazia, lui che ci convoca, perché ha scelto questo posto per comunicare a noi la capacità di guardare a Dio con occhi spalancati. Ecco, San Michele ci rinnova oggi in questo, aprire il cuore e gli occhi alla bellezza di Dio. Lui sta qui a dire chi è come Dio. Ecco, sta con questa meraviglia. Chiediamo a San Michele che, uscendo dalla grotta dopo l'Eucaristia, siamo più meravigliati di fronte alla realtà, più stupiti, più capaci di vedere le sue meraviglie, per cui anche più disponibili a lasciarci guidare dal suo disegno meraviglioso di salvezza, perché siamo degni di questo dono che l'Eucaristia è l'apice della presenza del Signore in mezzo a noi. Riconosciamo la nostra fragilità e peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontano da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo

dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore.
1: Cari confratelli sacerdoti, cari fratelli e sorelle, questa liturgia odierna in questo luogo così suggestivo, affascinante, è una liturgia forte. Gesù ci lascia un'immagine, forse non facile possiamo dire, un'immagine però molto efficace. Siete come i sepolcri, sappiamo come sono i sepolcri. Io sono polacco. Noi abbiamo i cimiteri molto belli, ma anche quelli italiani sono tutti belli, curati, sono tutti... Ma c'è una realtà dentro il sepolcro di tutt'altro ordine, perché basta scavare sotto sotto nella terra oppure dietro questa parte di cemento e c'è un marciume dentro, c'è morte dentro, c'è morte dentro. Gesù dice: voi siete come i sepolcri. Ma che giudizio è questo? Terribile. Cioè, nostra apparenza è una, nostra interiorità un'altra. Gesù, la cosa da lui più combattuta è stata l'ipocrisia, la doppiezza. E noi tutti sentiamo fatica, fastidio, complicazione, quando le nostre relazioni sono vissute nell'ipocrisia, nella doppiezza. Una faccia e un altro cuore. A una persona dico una cosa, a un'altra dico il contrario, della stessa persona. Ecco, questa è una realtà terribile. L'ipocrisia è ciò che distrugge il rapporto con Dio, con noi stessi e con gli altri. Se non c'è la lealtà, la sincerità, il cercare di chiamare le cose per quelle che sono, non fingere, non manipolare, si distrugge le cose. È bello che Gesù oggi ci richiama a questa realtà. Perché, dicevo, è forte ma anche molto utile a noi, perché la società in cui viviamo è una società dove siamo educati continuamente a prenderci cura di quello che appare. Pensate quanto tempo dedichiamo alla nostra apparenza, al nostro corpo, ai capelli, ai trucchi. Adesso il mare, l'abbronzatura, le creme, tutta apparenza. L'apparenza che conta. Importante che appariamo in un certo modo. Siamo perfetti all'esterno, ma possiamo avere una vita perfetta all'esterno. Possiamo avere magari 60 anni senza essere senza rughe, perché le donne vorrebbero essere senza rughe. Questa bellezza femminile meravigliosa, dall'altra parte creata da Dio, ma si può essere invece dentro tristi, scoraggiati, risentiti, arrabbiati, morti, morti dentro. Gesù ci dice: se il nostro cuore non rinasce, se non diventiamo vivi dentro, cosa ce ne facciamo dell'apparenza bella? Fingiamo, Poi c'è un altro tema ancora, che le maschere, ecco, l'apparenza di nuovo, una maschera col marito, una maschera con i figli, una maschera con il parroco, un'altra maschera nella società, a scuola, sul lavoro. Abbiamo tante maschere perché si aspettano questo da me lì e si aspettano da me un'altra cosa, e io porto queste maschere per sopravvivere. Ma si può vivere senza mettere a tema il nostro cuore? Si può essere sereni, si può essere contenti, felici? Non è possibile. L'uomo è il cuore. Noi abbiamo un grande poeta in Polonia, il nostro, diciamo, uno dei maggiori poeti, che diceva questa frase bellissima: abbi il cuore e guarda nel cuore. Abbi il cuore, guarda il tuo cuore e guarda nel cuore dell'altro, non nell'apparenza, non nella manipolazione, non nel modo che l'altro vuole trasmettere, farti vedere la sua maschera. Ma chi sei tu? Cosa porti dentro? Ecco, Gesù ci richiama a questo oggi, a questa lealtà con la nostra interiorità. Abbiamo tanto bisogno di ascoltare interiorità nostra, i giovani. Pensate ai social, alle comunicazioni, i cuoricini che ci mandiamo, e dipendiamo da questo movimento esterno. Ma il cuore, che cosa c'è? Che cosa c'è nel cuore? Che cosa c'è anche nella fede, nel cuore di Dio? Perché a volte anche la fede viene fraintesa. Compiamo i gesti, facciamo le nostre preghierine, ma cosa sta nel cuore di Dio? Qual è il cuore di Dio? Cosa Lui vuole comunicarci? Qual è il suo desiderio profondo con cui ci incontra? In fondo ogni Eucaristia, se non è incontro col suo cuore, è fraintesa superficialmente. Ci prendiamo qualcosa di esterno di Dio, quando Dio è una potenza infinita interiore che certo si manifesta all'esterno, ma è dal suo cuore che parte tutto, come dentro di noi la nostra vita. Allora possiamo chiedere oggi a San Michele Arcangelo, in questa celebrazione dell'Eucaristia, mentre riceviamo Gesù col suo cuore in mano, adesso tra poco ci dirà: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, vi dono la mia vita, condivido con voi la mia esistenza divina, voglio fecondarvi del mio amore eterno, che i vostri amori umani diventino grandi, veri, interi, giusti. Ecco il dono gratuito del suo amore per noi. Ecco, apriamo il cuore a questo. Forse è bene innanzitutto riconoscere, perché Gesù non ha un problema con

nostri sepolcri. Però forse dobbiamo finalmente riconoscere che siamo un sepolcro. Siamo un sepolcro. Lui ci tirerà fuori se ci riconosciamo sepolcri. Perché se fingiamo, invece conta quell'apparenza, ma dentro il sepolcro nascosto, nascondiamo. Pensate a tanti problemi che abbiamo perché non riusciamo a essere sinceri delle nostre debolezze e problemi, difficoltà. Nascondiamo con queste apparenze e giochiamo sempre in superficie. E le cose non funzionano. Chiediamo al Signore che ci aiuti, ecco, a essere sinceri, a riconoscere anche i nostri sepolcri. Lui è morto perché la nostra morte accolta da Lui possa diventare un luogo di una vita nuova, comunicata per suo amore, grazie al suo amore, per la sua potenza, del suo spirito. Ecco, l'Eucaristia che celebriamo è la presenza dello Spirito nella nostra vita. Dio comunica questo tutte le volte che ci mettiamo nel suo nome.

0: ci alziamo in piedi. Le invettive di Gesù continuano implacabili e precise. La nostra preghiera vuole aprire la nostra anima come un solco, perché un seme tanto forte e prezioso non vada perduto.
1: Confermaci nel tuo servizio, Signore.
0: Confermaci nel tuo servizio, Signore.
1: Perché il pensiero dell'eternità e delle celesti cose non ci distolga da un puntuale e puntiglioso compimento dei nostri doveri quotidiani, che ci legano alla famiglia, alla società e alla Chiesa. Preghiamo.
0: Confermaci nel tuo servizio, Signore.
1: Perché nel mondo cessi lo scandalo dello sfruttamento dei lavoratori a vantaggio di pochi e a danno di molti. E perché tutte le persone siano tutelate nei loro diritti fondamentali, preghiamo.
0: Confermaci nel tuo servizio, Signore.
1: Perché tutti i cristiani, soprattutto i giovani, conducono una vita onesta, rispettosa, impegnata, così da contribuire con entusiasmo e incisività alla costruzione di un mondo nuovo e migliore. Preghiamo.
0: Confermaci nel tuo servizio, Signore.
1: Perché nessuno di noi rimanga chiuso nel freddo sepolcro del proprio egoismo e del proprio orgoglio, per non meritare il disprezzo degli uomini e la condanna di Dio, preghiamo.
0: Confermaci nel tuo servizio, Signore.
1: Il Signore, che è sommo ed eterno amore, conceda ad Antonio e Isabella e a tutti i nostri morti di essere associati alla vittoria e alla glorificazione di Cristo, preghiamo.
0: Confermaci nel tuo servizio, Signore. Affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori.
1: Signore Gesù, nel tuo incontenibile...

Signore Gesù, che nel tuo incontenibile amore, ancora una volta vuoi renderti presente a nostra redenzione e salvezza. Tieni lontano da noi ogni falsità e doppiezza, per essere degni di te, luce inestinguibile, che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, il Signore unico. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine, ha impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

0: veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo. Ricorda anche dei defunti Antonio e Isabella, con gli Apostoli, con San Michele Arcangelo, con San Francesco di Assisi, con San Pio da Pietrelcina, con San Charbel e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. In Cristo Gesù ci scambiamo il dono della pace.
0: La pace sia con te. Aprirlo?
2: Ci provo.
0: No, aspetta, questo? Perché è complicato, ti dico. Allora, questa parte andrà così la chiave. Grazie. Quello che ha bisogno di girare attorno al compagno.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Devo dire una cosa un po' spiacevole e un po' per correggerci. Perché mi ha detto il nostro ministro che qualcuno ha preso la comunione due volte. Allora, Gesù non serve mangiarlo a chilogrammi o a quantità. Non è che se facciamo 50 volte la comunione cambia qualcosa. È Gesù che viene a noi. Se poi nel cuore non lo vogliamo, anche quando lo riceviamo fisicamente, non entra nel cuore. Perché Lui non entra in chi non lo vuole. Non è un fatto materiale, fisico. È un fatto interiore che però si è incarnato, quindi entra fisicamente in noi, ma devi volerlo. Quindi mi raccomando, non facciamo le cose strane nella nostra fede. È un'occasione per fare un po' di catechesi. Chiediamo a San Michele Arcangelo che ci aiuti ad avere il cuore puro, il cuore desideroso della verità, il cuore desideroso di sincerità, di lealtà, capace di meraviglia, di stupore, di incontro con Dio e tra di noi. Ci aiuti San Michele in questa semplicità del cuore, ecco, e chiediamo al Signore che abbia sempre verso di noi quell'attenzione che a volte noi non ci accorgiamo che Lui ha. Lui ha sempre questa attenzione, che noi ci accorgiamo che ha questa attenzione nei nostri confronti, perché possiamo viverlo e accoglierlo sempre di più ogni giorno nella nostra vita. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buon pellegrinaggio a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, quindi chiunque di noi entra anche in questa definizione, se apponiamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti tra le persone, tra le famiglie, tra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conoscono, non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così. La pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, proprio questo, questo.

qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro ego. Ma se noi ci chiedessimo, ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel soggetto

per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui, Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo, di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra

0: Io non so se nella mia vita ho accolto totalmente la misericordia. So che è una parola che ha segnato molto la mia vita e che, con semplicità posso dirvi, ho cercato sempre di attuarla. Però non so se, nonostante quello che vi sto dicendo, che vi ho detto, essa sia una parola e un fatto impastato con la mia vita. Vorrei augurarlo a voi che siete giovani. Impastate la vostra vita di misericordia. Tenendo conto però, carissimi, che la misericordia non è semplicemente una parola. La misericordia è un fare, è una concretezza, è, direi tra virgolette, un atteggiamento, è un modo di rapportarsi, di relazioni, che tocca la profondità della nostra vita e che tocca la nostra carne. Voi avete sentito parlare delle opere di misericordia spirituali e corporali. In questo senso dico che la misericordia vissuta tocca tutto il nostro intimo e tocca la nostra carne, perché è sempre un gesto che passa dalla mia carne alla carne di un altro, dal mio intimo alla persona di un altro. Non faccio fatica a dirvi che la misericordia, per essere capita, ha bisogno di essere vista in un certo prospettiva. Intanto saperla come una persona. La misericordia non è una parola che si dice, è una persona che ha vissuto la misericordia, e questo si chiama Gesù Cristo. Allora, per imparare la misericordia e per vivere la misericordia c'è solo una condizione, quello di credere in Lui e quello di essere pieni di Lui. Se ricordate questi due atteggiamenti? Credere in Lui, essere pieni di Lui. E vorrei anche che questa osservazione che vi ho fatto vi portasse a rendervi conto che la misericordia è la verità della nostra fede. Quando ci presenteremo davanti a Lui, Figlio dell'uomo, il Pastore, il Re glorioso, noi saremo giudicati. E lì scopriremo la verità della nostra fede. E Lui, carissimi, non ci chiederà domande, non ci farà domande di teologia. Non ci dirà, mi spieghi se hai capito la Santissima Trinità? Non ce lo chiederà. Non ci chiederà se abbiamo capito fino in fondo il suo mistero di essere figlio di Dio e di essere contemporaneamente uomo. Non ce lo chiederà. Ci chiederà un'altra cosa. Se abbiamo fatto o non fatto la misericordia. Allora dovete vedere la misericordia come, fin da adesso, la verità della fede. Molti di voi andranno a scuola ancora. Sì o no?
1: Sì.
0: E credo che uno degli intoppi di quelli che vanno a scuola è il compito in classe. O no? Se il professore vi dice domani c'è il compito in classe, prende la FIFA. E se poi vi dice questo compito in classe è l'elemento definitivo per la valutazione dell'anno, ancora più. Ma se a questa proposta del professore, che deve diventare verità del vostro sapere, lui aggiungesse: state tranquilli, il compito in classe sarà questo, e mi dice un titolo. che fate voi? Vi gongolate dentro, vi fregate le mani, andate a casa,

0: vi preparate un compito, magari lo imparate a memoria e domani lo presentate. Perché il professore è stato così bravo da impegnarvi su qualcosa che vi ha fatto sapere prima. Gesù Cristo ha fatto così. Ci ha detto che saremo giudicati, interrogati sulla misericordia. Allora credo che sia necessario che questo non lo si metta a tema della nostra vita, che non si girovaghi attorno a questo e che ci si sforzi di centrare la vita su questo punto. Voglio anche dirvi una cosa e spero che quelli che poi mi ascolteranno in televisione capiscano bene. A meno che io non mi sia sbagliato a leggere la parola di Dio. Lui non ci giudicherà sui peccati, perché i peccati lui l'ha già perdonati tutti, l'ha già presi tutti di sé. Non ci può fare colpa di un peccato che lui già ha preso su di sé. Ma lui ci fa, tra virgolette, colpa se la logica dell'amore, se la proposta di amore non sia diventata effettiva. Ricordiamoci tutti però che per capire questo bisogna rendersi conto che la misericordia è un martirio. Com'è stata la sua misericordia di lui per noi? Gli è costata la vita. L'atto supremo della misericordia di Gesù è sulla croce, quando ha detto: qui compio l'ubbidienza di amore al Padre, perché amo totalmente fino in fondo l'umanità che pecca. Dobbiamo renderci conto che perfezione di vita, bellezza della vita e misericordia sono uniti. Bisogna che tutto questo noi carissimi ce lo ricordiamo, lo mettiamo a tema e lo viviamo. E prima ancora di entrare in un brano della parola di Dio, che vi cercherò di spiegarvi, voglio dirvi anche un altro scandalo della misericordia, che sicuramente vi farà male all'orecchio, perché fa male ancora a me dopo tanti anni che lo sento e me lo dico. Per vivere la misericordia bisogna mettere in atto uno slogan, come posso dire? Sì, uno slogan, una piccola regoletta che si esprime in tre parole. Nella logica dell'amore vince chi perde. Ripetilo.
1: Nella logica dell'amore vince chi perde.
0: Sei convinta? Sei convinta? C'è una tua amica che ti dice che sei la più brutta e la più stupida dell'universo. Che fai? Qual è la ribellione che ti viene dentro? Sarai tu a essere più brutta e più stupida dell'universo. Ti viene mai in mente di dire grazie? No. Bene, se questo non avviene, cioè se di fronte a un'ingiuria, a un'offesa, tu vuoi vincere, hai perso. Se invece tu vuoi perdere, vinci. Sapete perché voi non capite più questa parola, ragazzi? Perché siete figli di questa cultura, che invece di parlarvi di misericordia, vi dice parole tra virgolette che la cultura intende come simili, ma che non hanno niente a che fare con la misericordia. Vi parla di condono, amnistia e indulto. Sono tre parole che se messe in atto, e spesso le metto in atto, non toccano per niente la mia vita. Se escono dal carcere di Monte Acuto 100 carcerati, direi che me ne importa a me, non vengono mica a casa mia. Ma se io fossi invitato ad accogliere un carcerato e farlo diventare fatto di misericordia per la mia vita, voi capite che questo cambia. Cioè, amnistia, indulto, e non mi ricordo più la terza parola,
2: condono,
0: non tagliano la mia esistenza, la misericordia la taglia, perché mi impegna direttamente. Adesso io desidero commentarvi, se può anche non leggere, perché poi mi pare che andate anche all'antologia, e la sentirete oggi, vorrei commentare con voi una pagina del Vangelo che voi ben conoscete, quella che va, secondo la terminologia vecchia, che ci dicevano quando eravamo ragazzi noi, la parabola del figlio prodigo, ma che oggi è meglio presentata come la parabola del padre misericordioso. Ripeto, non me la leggo perché immagino che ce l'abbiate in testa. Ce l'avete o no in testa?
3: Sì.
0: La leggiamo?
4: La leggiamo o ve la ricordate?
0: Perché vedo che qualcuno non l'ha mai
4: letta. La leggiamo.
0: Ed è il capitolo 15 di San Luca. Capitolo 15 di San Luca, dal versetto, è tutto un capitolo sulla misericordia. Questo brano che vi leggo comincia dal versetto 11 in avanti. Spero di leggervelo bene. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni il figlio più giovane raccolse le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Ma nessuno avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vitello più bello, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli addosso l'anello e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Allora egli si arrabbiò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i suoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. La conoscevate? Io provo a commentarvela un po'. Come si dice, facciamo una piccola lezione. La lezione vuol dire ci entro dentro, per quello che è possibile. I personaggi di questa parabola, con la quale Gesù vuole educarci a capire la misericordia, a capire Lui come il misericordioso, meglio ancora, a capire Dio Padre che in Gesù ci ha svelato la misericordia. I personaggi sono tre. Il Padre, che è il personaggio centrale, è colui che sopporta tutto, che sopporta tutto per amore e tutto fa per amore. Poi c'è il figlio piccolo, noi potremmo dire l'indisciplinato, l'autarchico, il disubbidiente, l'egoista, tra virgolette, perché vuole la roba che mica il papà e mica il morto, perché lo vuole prima sta roba? Comunque, ovviamente passa per il figlio prodigo, lo spendaccione. E poi c'è il figlio maggiore, che io chiamerei l'incompreso, quello che non ha capito niente, è incompreso rispetto agli altri e incompreso rispetto a se stesso, perché non ha capito niente dove mai, dove è stato. Adesso personaggio per personaggio. Il padre chi è, carissimi? Il padre è figura di Dio. E in questo caso piace sottolineare che è un Dio di carne, quel padre è di carne. Io sottolineo molto questo aspetto perché ce l'ha insegnato Dio, per farci capire che ci ama, che ci ama. Che cosa ha fatto? Ha detto al figlio: prendi la carne. I sentimenti, figlioli, non dicono nulla, non si toccano i sentimenti, si toccano i fatti, si tocca la carne. Allora, questo padre è figura di Dio, un Dio di carne che unisce in sé, riassume in sé alcune caratteristiche che lo rendono, tra virgolette, amabile, ma che lo rendono anche, fatemi così, cercate di capire, strano. Perché se voi faceste come ha fatto quel figlio, con vostro papà e vostra mamma, io non credo che si comporterebbero così. Sì, davanti alla televisione diranno: torna figlia mia, no? Come fanno spesso. La mamma: ti aspettiamo tutti. Lo dicono in televisione. Poi non so se pare quello che ha fatto questo qui, dammi un po' di rispetto che me ne vado. Lo farebbero? No, questo papà ha in sé un sacco di caratteristiche. Primo c'ha, come posso dire, l'umiltà. È come se quel padre si ritraesse da sé per l'esistenza del figlio. Sulla carta questo, carissimi, è un padre che perde. Ed è tanto, tra virgolette, umile, per esempio, che non fa le prediche, non dice al figlio: senti, ma dove vai? Ma dove vai? Stai qua. È un padre che, come posso dire, lascia partire il figlio. È un padre che dà spazio alla dignità delle sue creature, dando loro libertà. Perché carissimi, guardate una cosa, che Dio è buono, sì, è onnipotente, sì, e può far tutto, ma una cosa non può fare Dio. Non può salvarci contro la nostra volontà. Questo lo dico io, ma adesso a voce, ma è una frase di Sant'Agostino. Cioè Dio, l'onnipotente, non può essere onnipotente rispetto a noi. Se Dio ci togliesse la libertà, noi non avremmo più un Dio buono, avremmo un Dio padrone. Questo padre della parabola, che è figura di Dio, rovescia uno stile. Voi vi ricordate quando Mosè vede il rovetto ardente e si avvicina? Una voce gli dice: togliti i sandali, perché questo è un luogo sacro. Il Dio della parabola che Gesù ci svela è un Dio che rovescia uno stile. Quando il figlio torna non gli dice: mettiti giù in ginocchio, togliti i sandali. No, no, fa il contrario. La terra santa è quella del figlio e lui si ginocchia. È vero che il figlio ritorna, e ritorna solo per un motivo, lo dirò più avanti, perché c'aveva fame. Non torna, come dire, per recuperare l'amore del padre. È il padre che fa, lo guarda da lontano, lo aspetta. E c'è una parola nella parabola: commosso. Cioè, rivedendo il figlio, gli si muove il cuore gli fa su e giù. Forse immagino io, forse anche perché, essendo un papà normale, dentro di sé lottava: adesso che faccio, l'abbraccio o lo bastono? Perché c'ha questa commozione, no? Interiore. E che cosa vince? Gli corre incontro e lo abbraccia. Il padre della parabola, figura di Dio, è un padre che attende. Questo è importante che si capisce. È un Dio che ha la speranza e si proietta verso l'altro in attesa di una risposta libera e buona. Come posso farvi capire questo? Spero che mi venga un esempio buono. Potrebbe essere questo. Ammettiamo il caso che due persone si vogliono molto bene e dal momento litigano, per un motivo serio. Uno dei due sicuramente dice all'altro: tu con me e hai finito, tu per me sei come?
3: Morto.
0: Cioè io con te non ho più speranza, non so dove buttare il seme della speranza, tu per me, con gli amoruccoli, no? Che spesso vuoi avere, comunque non hai più. Oppure anche con cose anche più serie, una che ha tradito l'amicizia, morto. Per il padre, quel figlio che era partito, lo dice lui, era come? Morto. Ma siccome lui è padre che dà speranza, dentro che cosa coltivava? La speranza, tra virgolette, il giochetto di parole, che lui o tornasse, soprattutto che lui padre lo potesse riabbracciare. E la speranza in questo caso che è? È la fiducia nell'altro. Se era come morto, io ho speranza in te, io ho speranza in te, ti perdono. Che vuol dire ti perdono? Rovesciate, per me sei morto. Che diventa?
3: Sei morto, vivo.
0: No, perché era vivo lo stesso, camminava, ha sperperato le cose con le prostitute. Tu sei?
3: Risorto.
0: Dite sta parola.
5: Risorto.
0: Risorto. Beh, tu fiolo dovresti saperlo. Perché spesso noi giochiamo sempre più seri, ma i peccati li fanno i morti, i peccati li facciamo noi vivi, e noi spesso siamo morti che vivono o viventi morti. Ho detto di parole strane, ma è così. Il padre che fa a te figlio che sei vivo, ma per me, per la relazione con me sei morto, io che ho speranza in te ti accolgo e ti risuscito, ti riaccolgo nuovo. Adesso mi viene di una cosa che ho detto stamattina a questi fidanzati, ma che parlavamo di altre robe, parlavamo del matrimonio, non vi sto dicendo quello che ho detto allora, ma ho parlato anche del perdono. Ti ho buttato questo esempio per far capire questa speranza del padre. Via lui.
5: È uscito.
0: Ma dove è passato?
5: È stato bravo, piano.
0: O sono io, rapito io da voi. Allora, immaginate che questa sia la lavagna, quella che stava nell'aula scolastica, no? E la maestra, quando eravamo bambini, prima elementare, seconda elementare, terza elementare, quelle maestre buone, brave, ma dispettose, chiamava te, me, e diceva vai poi alla lavagna e ti dava un gessetto. E dice mi scrivi una parola, che diceva la parola più strana per un bambino piccolo, che so, ne dico una, immancabilmente, pensate no, una terza elementare, immancabilmente. Cioè, questo bambino si mette a scrivere, non arriva, si mette a scrivere. E magari invece di due M ne mette una, invece della B, come spesso succede ai marchigiani, ci mette la V, e invece della T ci mette la D. No? Succede, no? La maestra che fa? La riprende il gessetto e fa così, tic, tic, e tic. E segna sotto tre errori e ti dà la che ti dà la sede della scuola e ti dice cancella dove ho fatto segnetto e correggi. Allora tu bambino ragioni un po' e correggi, la maestra ti dice anche bravo. Ma se avete fatto caso, con la cancellina, lo sbaglio sotto ci rimane, il segnetto ci rimane. Per cui tutto sommato la maestra ti dice, guarda, non rifà come l'altra volta che hai sbagliato. Perché se fosse andata un'altra cancellina e un altro gessetto. Così. Immaginate che questa, come si chiama, questa lavagna sia la mia vita e la vostra. E la presentiamo a Dio ogni tanto. Anzi, sarebbe a Dio sempre. Dio la prende, la guarda, vede gli errori, non li sottolinea, si riprende la lavagna e ve ne dà una nuova. Questa è la speranza, ragazzi. Avete capito la storia? Dov'è? Chi è che fatica qua? Chi ha sbagliato? Fatica chi è stato offeso. Cioè fatica il padre. Ma perché fatica? Perché un uomo è un padre di speranza, è un padre di misericordia, è un padre di quella parola là. Risurrezione. Torniamo alla parola. Quel padre è anche compassionevole. Il brano del Vangelo descrive la commozione del padre e usa una parola ebraica, permettete che faccia un po' il saccente, che sa qualcosa, ma lo so perché l'ho letto, l'ebraico me l'ho perso per strada, a volte lo sapevo, ma l'ho perso per strada, e usa per dire che il padre era commosso, come si chiama, il testo ebraico, adopera la parola rachamim.

0: madre. Dio ama con l'amore viscerale di una madre. Ama come solo una madre sa amare, perché quel figlio lì, quella figlia lì disgraziata, è uscita da me. E io non posso non amarla, che quasi riparto prendola, no? È compassionevole. Un padre della parabola è anche un padre coraggioso. Fa un gesto scandaloso. Nell'immaginario collettivo, carissimi, chi corre incontro al padre? Il figlio. Tanto più quando il figlio è un disgraziato. Lui che fa? Rovescia questo atteggiamento. Lui ha il coraggio dell'amore, perché per essere misericordiosi bisogna avere il coraggio dell'amore. E diciamo da ultimo, non ancora da ultimo, il padre è uno che fa festa. Il padre sa essere contento dopo aver sofferto. E ricordiamocelo da qui una cosina, che chi ama, ragazzi, soffre. Se nell'amore non soffrite, non amate. Se l'amore non vi impegna nella misericordia, voi andate in cerca solo dei piaceri, dei gusti, dei toccamenti succosi. Cioè abbiamo a che fare con un padre che non è impassibile, che non è freddo, che non è burocratico, che non è asettico verso le sofferenze di, in questo caso è del figlio. E qui ci sono due cose da sottolineare. Spero anche qui di essere capito da quelli della televisione, quando la manderanno in onda. Che fa il padre appena tu il figlio? Non parla col figlio. Con chi parla?
1: Con
0: Isè. Con? E che dice Isè?
1: Vestito.
0: Tre cose. Mettetegli la tunica. Vuol dire che il figlio aveva perso la dignità, forse era sbrindellato, nudo, sporco. La tunica dà dignità alla persona. Fiore, la nudità non dà dignità. Avete capito? Allora il padre ridà dignità al figlio. Gli mette la tunica. Gli dà l'anello, che era qualche volta era anche il segno delle, come posso dire, delle autorità, no? A noi vescovi perché ci baciano l'anello? Perché baciando l'anello ci ricordano che tu sei un uomo di servizio, che hai sposato come Gesù l'umanità e la Chiesa, e devi servirti, cioè devi servirti, devi servire l'umanità. Ma poi fa un'altra cosa. Che fa il padre? Ammazzare
1: il bello.
0: Questa è una cosa che vi dico, capisco che bisogna essere capirla bene, ma a me ha fatto molto bene la spiegazione, che mi ha proprio toccato. Questa parabola è simbolica, le parabole sono simboliche, non sono una realtà, sono simboliche. E chi è il vitello grasso? Chi è il vitello grasso della parabola? Se è simbolica,
1: Gesù.
0: È Gesù. Il padre, rispetto a questa umanità peccatrice dove siamo tutti, che cosa fa? Ci ridà dignità, fa festa e, tra virgolette, manda l'agnello innocente, cioè Gesù, a salvarci. Allora, un padre che può fare più di questo? Dio, padre di misericordia, che può fare più di questo? E per far capire questo ci sono due versetti, come posso dire, importanti, ripetuti.

0: questo figlio mio era morto e tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. C'erano due motivi di dolore: morto, perduto, ma ci sono due motivi di rallegramento, come posso dire, di esultanza. Il morto risorge, il perduto ritorna, è stato ritrovato. Il vero amore, carissimi, mette al primo posto non il dolore proprio, ma quello dell'altro. Questo è molto importante per capire la misericordia. E Dio, carissimi, partecipa alla storia dell'uomo. Dio, carissimi ragazzi, ma anche noi a più grandi adulti, non è il dirimpettaio dell'uomo, uno qua, l'altro là. Dio è il padre che si coinvolge con il vissuto del figlio. Se non siete stanchi, facciamo un altro piccolo passetto. C'è il figlio giovane, sono io e se voi, Io non so però se siamo questo qui o siamo l'altro figlio che è più cattivo del secondo del primo. Il figlio giovane che fa? Vuole gestire la vita da solo. Vi è mai venuto in testa questo? Avete visto, ha detto mai questa frase? La vita mia faccio quello che ci mi piace? L'avete mai detto? Oh, il resto quando facciamo i programmi, questo facciamo. Che ti importa a te, Dio? Il figlio minore vuole vivere la vita, non una vita bella, ma una bella vita. Capite la differenza? Capite la differenza? Una vita bella e una bella vita, dove sta la differenza?
1: Prima una bella vita comunque è una vita basata sul lusso, sulle ricchezze, una bella vita basata sul lusso e ricchezze, invece una vita bella è una vita
0: cioè, di passione. Per semplificare, una bella vita è basata sui piaceri e sulla indisciplina. La seconda è basata sul valore e sulla libertà. Dice, come il figlio piccolo non è libero? No, no, il figlio piccolo è più che libero, è autonomo. Quello che noi spesso non capiamo. Il figlio porta addosso una libertà che vuol dire sufficienza, che vuol dire essere padrone della vita, che vuol dire faccio da solo. Questa è l'autonomia. La libertà invece è una relazione che ti aiuta a costruirti nella pienezza dell'amore. E cosa attende il figlio? La lontananza dal padre. Quello che voleva è diventato la sua prigionia. Terribile questo. Non ha nulla e mangia il cibo dei maiali. Guardate la parabola simbolica. Per gli ebrei l'animale più immondo è il porco. E questo figlio cade nella vicinanza della, cioè è posto con la sua vita, si pone la sua vita nella vicinanza dell'animale più immondo. Tutto quello che sognava è finito. Sperimenta un grande degrado, un degrado irreparabile. Direi che ha smarrito la bellezza, il senso e l'anima della sua vita. Allora a questo punto comincia uno strano itinerario in lui, dal desiderio alla realtà. Si rende conto, volevo una cosa, la realtà è un'altra. Dalla ricchezza alla povertà. E quando prende coscienza di questo, comincia l'itinerario verso la conversione all'amore. Avverte l'esilio esteriore, sta male, il ricordo delle cose, della casa del padre, come dire, lo fa quasi piangere. Il ricordo del pane, l'esilio interiore, e allora comincia a dire il no al passato e il sì al futuro. Tornerò da mio padre. Torna dal padre veramente. In questo caso lui fa una decisione di libertà, recupera la libertà e si mette a disposizione del padre, si riconsegna alla bellezza. Padre, trattami come uno dei tuoi servi. E poi c'è questo terzo personaggio, il maggiore. Il figlio della vicinanza fisica al padre, senza avere compreso nulla del padre, come posso dire, era uno che viveva a casa ma non viveva con il padre. Mi succede, ragazzi, scambiare la casa con una protezione e vivere però sempre fuori casa, cioè non partecipare alla vita d'amore che c'è nella casa. L'amore non si capisce stando in un luogo, casa, ma stando nella vicinanza del cuore, con il padre. Anche lui ha un dramma, questo terzo figlio. Si fa giudice e del padre e del fratello. Lui vive un altro modo di voler gestire la vita, senza relazione d'amore con il padre. Sta a casa, non fa niente di male, ma non fa niente di male, perché sta a casa. E guardate, non vuole entrare alla festa. E qui c'è una cosa con la quale finisco e vi invito a ragionarci. Come finisce la parabola? Finisce in magnano. Ma come finisce la parabola? Non si sa. Cioè, sappiamo se il secondo figlio è entrato a casa?
2: No.
0: No. Allora, questa la parabola dobbiamo concluderla noi. La parabola è per noi. O siamo il primo figlio, siamo il secondo figlio, c'è una relazione col padre da costruire, ragazzi. Noi sappiamo che il padre è misericordioso. Adesso tocca a noi, se vogliamo stare o non possiamo stare dentro la misericordia. Perché lo starci è comunque impegnativo, ma lo starci è comunque impegnativo, ma è l'unica strada per essere felici, per ritrovare la felicità. Allora vi pongo queste domande. Come dobbiamo vivere? Sotto quale primato dobbiamo vivere? A questa domanda, a queste due domande, ognuno risponde personalmente. Posso dirvi così, con le parole di Carlo de Foucault. San Carlo. È per me un'esigenza d'amore rimettermi nelle tue mani, oh Padre, senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei per me il Padre mio. Amen. Non so se l'ho aiutato a capire qualcosa, però credo che dobbiamo fare tutti questo passo. E voglio finire così. Chi è che capirà mai la misericordia? Chi mai la eserciterà? La risposta per me è molto semplice, come quella del Vangelo. La misericordia, per capirla e per viverla, bisogna sperimentarla. Allora, io so che voi siete bravi. Non mi fate dire cose in televisione che poi mi criticano. Dio sa che siamo deboli, sicuramente non è contento quando pecchiamo, perché ci allontaniamo dall'amore, ma Dio ci ha detto anche che se noi pecchiamo, Lui ci perdona. Allora per vivere la misericordia, per praticarla anche fuori, bisogna fare l'esperienza del perdono. Davanti all'amore del Padre bisogna liberarsi, bisogna essere sinceri, bisogna svuotarsi, bisogna non recitare. Vorrei farvi una domanda da sacerdoti in questo caso. Perché oggi viviamo in un mondo in cui, dal punto di vista cristiano, la gente per esempio si confessa di meno? Che mi rispondete? Perché pecca di meno? Oh, boh. Perché la società di oggi è talmente stupida che manco i peccati fa più seriamente. Se non li capisce, si autogiustifica. Se invece capisse che il peccato è mancanza d'amore, ricorrerebbe alla misericordia. Cioè questa, figlioli, esagero, è una società che ha perso la speranza in se stessa. Ha perso la speranza in se stessa. E si macina la vita dentro la debolezza e la povertà. È necessario che noi ritroviamo questa speranza. Se vi ho aiutato bene, se non vi ho aiutato, perdonatemi, perché anch'io ho bisogno di misericordia. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria. Tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per il Festival dei Giovani?
1: È il mio primo.
0: Prima volta?
1: Prima volta.
0: Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di riavvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia, quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno Festival ha una parola, ogni anno Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato ma tenendolo come traccia, ma guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
0: Ecco, è importante guardare, vivere presente e guardare il futuro, è quello che è stato dietro di noi,
1: sì.
0: Il passato. E come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua?
1: Se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie.

La preghiera cristiana è dono di Dio. Dio per primo viene ad incontrare l'uomo, per primo chiama incessantemente ogni persona al misterioso incontro della preghiera. Scrive il grande catechismo. Cristo viene ad incontrare ogni essere umano. Egli ci cerca per primo ed è Lui che ci chiede da bere. Gesù ha sete. La sua domanda sale dalle profondità di Dio che ci desidera. Che lo sappiamo o non lo sappiamo, la preghiera è l'incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui. Inoltre, la preghiera cristiana è azione dell'uomo. La nostra preghiera è la risposta d'amore alla sete di Dio, al lamento del Dio vivente, alla promessa gratuita di salvezza, alla sete del Figlio unigenito.

La preghiera cristiana è anche elevazione dell'anima a Dio. San Giovanni Damasceno così ci scrive: la preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio o la domanda a Dio di beni convenienti. E Santa Teresina del Bambin Gesù ha scritto: per me la preghiera è uno slancio del cuore, è un semplice sguardo gettato verso il cielo, è un grido di riconoscenza e di amore nella prova come nella gioia. La preghiera è anche partecipazione di tutto l'uomo, qualunque sia il linguaggio, gesti e parole, e il luogo della preghiera. Scrive il grande catechismo: da dove viene la preghiera dell'uomo? Qualunque sia il linguaggio della preghiera, gesti e parole, è tutto l'uomo che prega. Ma per indicare il luogo dal quale sgorga la preghiera, le scritture parlano talvolta dell'anima e dello spirito, più spesso del cuore, più di mille volte. È il cuore che prega. Se esso è lontano da Dio, l'espressione della preghiera è vana.

inoltre. La preghiera è pertanto coinvolgimento soprattutto del cuore umano. Ancora il grande catechismo ci dice: il cuore è la dimora dove sto, dove abito, secondo l'espressione semitica o biblica, dove discendo. È il nostro centro nascosto, irraggiungibile dalla nostra ragione e dagli altri. Solo lo Spirito di Dio può scrutarlo e conoscerlo. È il luogo della decisione, che sta nel più profondo delle nostre facoltà psichiche. È il luogo della verità, laddove scegliamo la vita o la morte. È il luogo dell'incontro, poiché ad immagine di Dio viviamo in relazione. È il luogo dell'alleanza. La preghiera è ancora colloquio amorevole dei figli di Dio col loro Padre, per mezzo del Figlio Gesù nello Spirito Santo. Relazione vivente di alleanza, di comunione, di amore. Ancora il grande catechismo. La preghiera cristiana è una relazione di alleanza tra Dio e l'uomo in Cristo. È azione di Dio e dell'uomo. Sgorga dallo Spirito Santo e da noi, interamente rivolta al Padre, in unione con la volontà umana del Figlio di Dio fatto uomo. Nella nuova alleanza, la preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con il loro Padre. La vita di preghiera consiste quindi nell'essere abitualmente alla presenza del Dio tre volte santo e in comunione con Lui. Tale comunione di vita è sempre possibile perché mediante il battesimo siamo diventati un medesimo essere con Cristo. La preghiera è cristiana in quanto è comunione con Cristo e si dilata nella Chiesa che è il suo corpo. Le sue dimensioni sono quelle dell'amore di Cristo.

E ancora, la preghiera è adesione umile e fiduciosa alla volontà di Dio Padre. L'umiltà è il fondamento della preghiera. Nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ci dice l'Apostolo Paolo. L'umiltà è la disposizione necessaria per ricevere gratuitamente il dono della preghiera. L'uomo è un mendicante di Dio. Ancora, la preghiera è necessità vitale. Il cristiano per la sua vita spirituale ne ha assoluto e incessante bisogno, come ha bisogno dell'aria e dell'acqua per la sua vita biologica.

La preghiera, ci dice Papa Francesco, è una chiave che apre il cuore di Dio. È una chiave facile. Il cuore di Dio non è blindato con tanti mezzi di sicurezza. Tu puoi aprirlo con una chiave comune, con la preghiera, perché ha un cuore d'amore, un cuore di padre. È la più grande forza della Chiesa, che non dobbiamo mai lasciare, perché la Chiesa porta frutto se fa come la Madonna e gli Apostoli, che erano perseveranti e concordi nella preghiera quando aspettavano lo Spirito Santo. Perseveranti e concordi nella preghiera, altrimenti si rischia di appoggiarsi altrove, sui mezzi, sui soldi, sul potere. Poi l'evangelizzazione svanisce, la gioia si spegne e il cuore diventa noioso.

La preghiera sgorga dallo Spirito Santo. Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida Abba, Padre. È lo stesso Spirito che prega nel cristiano e gli insegna che cosa sia conveniente domandare nella preghiera. Inoltre, la preghiera richiede il cuore pentito, ricco di fede, all'uomo che prega, il quale si riconosce come creato ad immagine di Dio, redento da Cristo, santificato dallo Spirito Santo. Tutto è possibile per chi crede. La preghiera ha dunque una duplice dimensione: discendente, invito all'incontro e al dialogo che il Padre, per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, rivolge all'uomo; ascendente, risposta dell'uomo al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, che abita nel suo cuore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici e amiche di Maria Vision, siamo disposti a condividere con voi quest'oretta di televisione qua in questo canale della Madonna. E vorrei cominciare per salutare in questo momento tutte le persone che sono bisognose, che sono da sole, tutte le persone che sono malate, che soffrono. E so che siete tanti e che ci guardate ogni giorno. E incomincio per presentarmi, sono Ivan De Vargas, sono conduttore di Luce Cattolica, questo programma che incomincia oggi, vengo dalla Spagna, quindi dovete avere pazienza con il mio italiano, e mi accompagna una persona che conoscete già bene, perché anche lui conduce un bel programma qua a Maria Vision, ogni mercoledì alle 15:30, il padre Franco Nardi, frate cappuccino della Santa Casa di Loreto. È veramente un piacere poter condividere con lei, anche padre, mio, questo momento. In questo programma che, come dico, comincia oggi e che si chiama Luce Cattolica e che vuole mettere in evidenza, che vuole proprio proporre i principi non negoziabili, i principi non negoziabili che Benedetto XVI ci ha sottolineato, che Benedetto XVI ha voluto che avessimo a cuore. Quindi l'idea è ogni programma poter, diciamo, partendo da qualche spunto, parlare, diciamo, delle questioni che sono delle grandi questioni, le questioni che sono nel cuore dell'uomo, che preoccupano l'uomo. Vogliamo mettere proprio a luce gli aspetti positivi della difesa dell'uomo, dei diritti umani, le questioni economiche, politiche, tutto quello che veramente è umano. Vorremmo anche, fra i nostri obiettivi, che arrivasse ai nostri telespettatori il messaggio d'amore, di pace che è nel Vangelo e quello che la Chiesa dice anche su queste grandi questioni, questi grandi temi. E oggi, in questa prima puntata, se vi pare, padre Franco, vorremmo anche parlare di una questione che proprio preoccupa a tanti, che attanaglia l'Italia e il mondo intero. Sto parlando della crisi, di questa crisi che è economica, ma che, come hanno sottolineato tanto Papa Benedetto come adesso Papa Francesco, è una crisi morale. Quindi non so cosa gliene pare.
1: Certamente, ecco, io vorrei iniziare, cioè continuare un po' il discorso iniziando da una preghiera, perché vogliamo metterci veramente davanti al Signore con questo atteggiamento di pieno ascolto della Sua parola, della Sua volontà, ecco, proprio per comprendere e per vivere appieno la Sua volontà, la voce che il Signore ci fa capire attraverso la Sua parola, ecco, per far luce appunto su questa nostra vita, su questo nostro mondo che stiamo vivendo, che è amato da Dio e per il quale appunto il Signore è morto ed è risorto ed è vivo e quindi in mezzo a noi. Ecco, inizierei proprio con un segno di croce e una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, Tu sei la via, la verità e la vita. Fa che possiamo seguirti nella via del Vangelo, che sappiamo spesso è una via stretta, è una via che comporta sacrificio, che comporta venire dietro a te, portare la croce, unendola alla tua, perché soltanto in questo modo anche le nostre croci hanno un valore e un significato di salvezza per noi, per l'umanità intera, per le nostre famiglie. Tu sei la verità. Ecco, oggi nel mondo in cui viviamo siamo attratti da tante cose, dal fascino non della verità, ma di tante voci che spesso non corrispondono alla tua verità, alla verità che tu ci dai, che fondamentalmente è amore, amore verso tutti senza distinzione alcuna. Fa che possiamo nutrirci di te, perché sei la vita. Ecco, la vita anzitutto attraverso l'Eucaristia, il pane della vita, il nutrimento per il nostro cammino. Ecco, che questo nutrimento sia veramente per noi occasione di crescita, di santificazione, per raggiungere veramente la santità, la meta che tu ci vuoi dare, che tu ci presenti davanti e che possiamo raggiungere, perché tu stesso ce ne dai la forza, la grazia e anche le capacità naturali per raggiungerla. Ecco allora, ti chiediamo tutto questo, Signore, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e della Santa Famiglia di Nazareth, a te che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen. Amen.
1: Ecco, allora penso di non aver interrotto, diciamo, il discorso iniziale che hai fatto te, Ivan. Anzitutto, ecco, ti saluto anch'io e benvenuto proprio, ecco, in questa iniziativa bella. Penso che sia molto importante, perché culturalmente dovrebbe veramente farci riscoprire le radici della nostra cultura cristiana, europea, cultura che abbiamo smarrito, abbiamo forse dimenticato. E quindi vogliamo veramente far sì che con la grazia del Signore e attraverso anche la nostra ragione, perché anche questa è grazia di Dio, è dono di Dio. Dio ci ha creati così, con l'intelligenza, la volontà. Ecco, quindi possiamo veramente far sì che questi valori non negoziabili, cioè valori non commerciabili, ritornino a galla, riprendano il posto che meritano, cioè il primo posto. E sappiamo benissimo quali sono, cioè è la vita, la famiglia, l'educazione, la libertà religiosa. Ecco, questi valori veramente dobbiamo veramente far sì che diventino un patrimonio, ritornino ad essere patrimonio proprio della nostra vita, della nostra cultura, del nostro modo di rapportarci gli uni con gli altri. Perché è su questa base che noi possiamo vincere la crisi, appunto, di cui stavi parlando proprio all'inizio, presentando proprio questo programma, che speriamo possa essere seguito, ecco, da tante persone, e le quali sono invitate anche a dare il loro contributo attraverso pensieri, attraverso email, attraverso anche in diretta pure, anche telefonate, eccetera. E anche grazie ad esperti che poi chiameremo anche nei vari settori, per i vari settori, appunto, di questi valori, di questi principi non negoziabili, che ce li illustreranno secondo, ovviamente, la dottrina sociale della Chiesa e quindi secondo l'insegnamento del Vangelo, perché in fondo la dottrina sociale della Chiesa non è altro che l'applicazione nella società per il bene comune, appunto, del Vangelo, con i valori sempre eterni, sempre presenti.
0: È proprio questo il nostro desiderio è avere uno sguardo cattolico su tutta la realtà che ha a che fare con l'uomo. Abbiamo certo. parlato della famiglia, abbiamo parlato della vita, abbiamo parlato di questo diritto alla libertà religiosa che abbiamo tutti gli uomini, perché il fatto di essere uomo ha inerente questa libertà. Voglio dire, senza la libertà religiosa non siamo uomini completi, pieni. E io vorrei, se vi pare, padre, incominciare a fare questo discorso e anche domandargli cosa ne pensa. Abbiamo parlato di crisi economica che veramente fa che le persone, le famiglie siano in una situazione a volte difficile. Sappiamo che ci sono tante persone che hanno perso il lavoro, che hanno perso la casa perché non possono pagare il mutuo. Persone che magari hanno cercato la felicità, questa felicità che è nell'ADN di tutti gli uomini, in queste cose materiali. Cosa potremmo dire a queste persone che adesso magari sono smarrite, magari hanno un vuoto grande nel suo cuore perché, non so, credo che hanno sbagliato a cercare la felicità in queste cose?
1: Io ho l'occasione di incontrare tante persone lavorando in questo santuario di Loreto, santuario internazionale dove convergono da tutte le parti del mondo persone che vivono ovviamente situazioni attanagliate, cioè persone che sono attanagliate proprio da questa crisi di carattere economico anzitutto, ma ecco, è una crisi che mette in evidenza proprio anche la fragilità della persona stessa di fronte alla difficoltà. Cioè oggi, rispetto magari al subito dopo guerra, parliamo della guerra, diciamo la seconda guerra mondiale per noi, ecco, non c'è più quell'entusiasmo di ricostruire, di ricominciare, quella forza, diciamo, quella gioia, ecco, di darsi tutti da fare, eccetera. Perché? perché si vede che questa crisi, dal punto di vista almeno economico, ecco, non lascia prospettive. Il futuro non è che sia poi roseo da questo punto di vista, ripeto ancora. E allora una persona che si lascia esclusivamente dominare da queste logiche, praticamente perde, rischia di perdere la propria identità come persona, la propria dignità. E allora si sente veramente, non dico perduto, ma comunque ecco, abbastanza così, smarrito. E poi sente quasi il peso di aver perso questo lavoro, pensando ai propri figli che non può, a cui non può dare niente per il mese, diciamo alla fine del mese, pensando alla moglie, pensando agli anziani che hanno bisogno di cure mediche e non possono permettersi di pagarle, e così tante altre situazioni. Si fermano, cioè sono realtà vere, oggettive, che fanno veramente piangere il cuore, diciamo. Ma nello stesso tempo, ecco, non sono tali da far sì che una persona si disperi, come se tutta la vita e la realizzazione della propria esistenza dipendesse proprio esclusivamente dai beni materiali, dall'avere o dal non avere i beni materiali. E allora ecco, ci si trova di fronte a queste situazioni di persone scoraggiate, demotivate verso il presente e verso il futuro, e quindi non comunicano anche ai figli l'entusiasmo per il futuro. Di cosa gli darò a questi ragazzi, a questi figli? Li faccio studiare, va bene, ma poi dopo lo studio dove andranno? Il lavoro non lo trovano, non c'è il lavoro, e se non c'è il lavoro non c'è neanche il reddito, eccetera. E quindi sono presi da questo vortice di ragionamenti esclusivamente basati appunto

0: sul discorso economico. Cosa significa questo? Che accanto al discorso economico non ci si accorge di aver perso invece i valori, di aver perso quei valori umani e cristiani che in ogni caso e in ogni situazione una persona deve sempre avere, cioè la propria dignità. La propria dignità. E nella propria dignità si riscopre anche poi la solidarietà, quindi l'aiutarsi reciprocamente. Ci sono certamente anche esempi positivi. Questi esempi positivi li possiamo vedere per quanto riguarda l'Italia, per esempio nella ricostruzione del terremoto che c'è stato nel Modenese, no? Ecco, nonostante la difficoltà dei sovvenzionamenti o degli aiuti economici da parte delle istituzioni di qua e di là, ci siamo rimboccati ieri proprio, ho parlato con una persona di Modena, ci siamo rimboccati le maniche, siamo andati avanti e abbiamo affaticosamente, abbiamo ricostruito, rimesso sulla fabbrica, rimesso su, ecco, la casa, anche se provvisoriamente. Però ecco, questa occasione, che era un'occasione, diciamo, negativa, per noi è stata un'occasione per riavvicinarci di più anche nei rapporti umani, tra di noi come parenti, ma anche tra di noi come paese, come città. Ecco, quindi abbiamo riscoperto che valori che avevamo dimenticato, cioè la solidarietà, l'amicizia, l'amore reciproco, il sostegno reciproco.
1: La
0: Ecco, questo è bello.
1: famiglia sta giocando anche un ruolo molto importante in questo tempo di crisi, voglio dire. E proprio questa solidarietà, ci sono tanti nonni che aiutano i suoi figli, i suoi nipoti,
0: Certo,
1: perché vabbè, chi perde il lavoro, chi perde la casa, tante volte sono i più grandi quelli che stanno a sostenere quelli che sono in difficoltà. E la famiglia veramente fa da materasso, diciamo, per questo colpo grande, no, che ricevono.
0: è per questo, vedi, Ivan, è per questo che il Papa Benedetto XVI, con la sua intelligenza acutissima, che era un'intelligenza di fede proprio sulle cose, già diceva, ecco, che la crisi più grossa è quella proprio di aver abbandonato, messo da parte questi valori che non sono commerciabili, non sono negoziabili, appunto, che sono appunto questi tre, appunto. Anzitutto la difesa della vita, ecco, dal concepimento alla morte naturale. Quindi, ecco, contro l'aborto, contro l'eutanasia, la manipolazione del gene umano. Ci sono tanti esperimenti, tante cose che sotto i quali forse ci sono chissà quanti interessi, no? Ecco, e poi appunto la difesa della famiglia come matrimonio voluto da Dio, secondo la volontà di Dio, matrimonio monogamico tra uomo e donna, i due principi fondamentali che presiedono al matrimonio come sacramento sono proprio l'indissolubilità, la fedeltà matrimoniale e l'apertura alla
1: La
0: vita.
1: vita.
0: Restano sempre questi, sono perenni ed è alla base quindi di una civiltà. Quindi la condanna proprio del riconoscimento giuridico dell'unione tra omosessuali oppure anche delle coppie di conviventi. E poi ecco questa difesa della libertà religiosa e di educazione, cioè il diritto della famiglia, vedi che è sempre la famiglia al centro, sia la vita come la famiglia stessa come matrimonio, come anche poi ecco la difesa della libertà religiosa, il diritto della famiglia di scegliere come educare i propri figli. Quindi anche la parità tra scuola pubblica e scuola privata, ecco. E paritaria, perché il compito di educare i figli spetta anzitutto ai genitori, non allo Stato. Lo Stato deve assicurare le strutture e deve assicurare l'uguaglianza nel trattamento, diciamo, sia a scuole pubbliche come scuole paritarie. Ecco, questi sono i valori irrinunziabili, che noi dobbiamo veramente rimettere al centro della nostra
1: E
0: situazione odierna.
1: questo è lo scopo che perseguitiamo con Luce Cattolica. Di queste cose parleremo.
0: Certo, certo.
1: Certamente avremo tanti programmi davanti a noi per poter parlare, approfondire tutte queste questioni. Ma adesso è il momento per una piccola pausa, Padre Franco,
0: Bene.
1: e ritorniamo a parlare di tutte queste questioni, di questi principi non negoziabili dei quali parlava così bene l'amatissimo Papa Benedetto XVI,
0: Sedicesimo,
1: e che
0: poi ha
1: certamente Papa Francesco riprenderà.
0: proseguito e riprenderà poi. Bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81

0: Siamo di nuovo con voi a Luce Cattolica, questo programma che vuole veramente mettere sulla tavola questi principi non negoziabili, questi principi che non dobbiamo perdere di vista nel nostro agire quotidiano. Sono Ivan De Vargas e mi accompagna il padre Franco Nardi. Stavamo parlando proprio dell'importanza della famiglia. E stavamo parlando di questa cultura della vita che deve andare incontro della cultura della morte che tante volte vediamo, no? Con l'aborto, l'eutanasia,
1: Certo.
0: tutte queste brutte cose che vanno proprio contro il primo diritto umano che è la vita, vero? Parliamo di libertà religiosa, di educazione cattolica, di educazione, di questo diritto che hanno i genitori. Di educare i propri figli, aiutati anche dalla scuola, perché sono, diciamo che i professori, i maestri sono sussidiari in questa
1: Sì, il
0: azione
1: lavoro primario è
0: educativa, sì,
1: dei
0: infatti,
1: genitori,
0: dei genitori,
1: certamente. Sì.
0: infatti, no? A me piacerebbe, perché stiamo facendo un discorso serio, importante, ma trasmettere anche gioia, no? La gioia di vivere che abbiamo. Perché stavamo parlando che questa crisi ci ha tolto la felicità tante
1: Sì.
0: volte, no? E abbiamo cercato di mettere la felicità sulle cose materiali, forse perché abbiamo dimenticato, padre, la promessa più grande che abbiamo ricevuto. E non è che la promessa più grande è che la vita non finisce qua, vero?
1: Certo. Abbiamo proprio la mancanza di gioia che sperimentiamo. Non è derivante soltanto da una mancanza di beni materiali, di beni economici, ma è una mancanza di valori e soprattutto del valore primario, cioè di Dio. Quando nella famiglia Dio è messo da parte o non se ne parla più, ma questo discorso non riguarda soltanto, diciamo, gli ultimi tempi, ma riguarda anche i decenni passati, diciamo pure dal 68 in poi, questa rivoluzione, diciamo, culturale, ideologica, eccetera, che ha invaso un pochettino tutto il mondo. Ecco, praticamente quando Dio è stato estromesso dalla vita normale, quotidiana, feriale, delle singole persone e delle famiglie, ecco, al posto suo sono subentrati altri dei. E quindi il sesso, e quindi il denaro, e quindi le varie dipendenze da una parte o dall'altra, eccetera. In ogni caso, ecco, Dio appunto non ha più quel posto, quindi la preghiera non c'è più nelle nostre case. Quindi accanto alla preghiera non c'è più neanche l'unione. Perché? Perché si mangia in orari diversi, forse imposti anche dalla società, dal tipo di lavoro che noi facciamo, ma non importa. Se uno vuole può trovare veramente il tempo di organizzarsi diversamente, no? Ecco, così come anche altre cose, la comunione reciproca, perché se manca la presenza di Dio non c'è neanche la comunione tra le persone, tra marito e moglie. Quindi qualsiasi cosa piccola che avviene, e tutti i giorni può avvenire, perché siamo diversi come carattere, come sensibilità, non si va subito alla riconciliazione, ma si passa allo scontro, si passa alla lite, si passa alla separazione degli uni con gli altri. Il discorso genitori-figli, anche lì basta una piccola cosa, i figli capricciosi, appunto, io vado via da casa e i genitori, vai pure tranquillamente. E quindi ecco, invece del dialogo, anche lì prevale appunto il personalismo, l'egoismo, l'orgoglio, la presunzione, no? E così come anche gli anziani all'interno delle nostre famiglie, la nostra società è una società abbastanza vecchia, diciamolo pure, ma con i suoi pregi e difetti, non vuol dire che dobbiamo guardare soltanto gli aspetti negativi, perché l'anziano ha un patrimonio di cultura, di esperienza che aiuta tanto i giovani, aiuta tanti i bambini, i ragazzi, forse non li si apprezza abbastanza per questo, no? Ecco, anche gli anziani all'interno della famiglia vengono messi da parte. Zitto tu, perché non è il tempo tuo, tu ormai sei passato, i tuoi ragionamenti sono ragionamenti da medioevo. Ecco, e quindi non si crea appunto questa mentalità. Ma perché? Perché anzitutto Dio è stato estromesso dalle nostre famiglie. Ecco, questo penso che sia il motivo fondamentale. Non è tanto il discorso appunto delle mancanze di beni materiali, ma è proprio l'estromissione proprio di

0: Dio dalle nostre case e con Lui tutti gli altri valori, umani e cristiani.
1: Infatti la nostra proposta, quello che vogliamo proporre, è recuperare questi valori sì. non negoziabili, queste, che sono proprio nell'ADN di tutti gli sì, uomini, di buona
0: esatto,
1: volontà.
0: Certo, certo.
1: E, se potessimo fare un diagnostico diagnosi della nostra società, potremmo dire che i due mali che ci colpiscono, che hanno colpito questa società postmoderna, sono... da una parte il relativismo e dall'altra questo materialismo che ci fa pensare soltanto al denaro, al potere.
0: Quindi, senz'altro. Dici bene, scusa se ti interrompo perché sennò dopo mi dimentico proprio quello che volevo dire. Cioè il relativismo che mette tutto sullo stesso piano, senza distinguere ciò che è bene da ciò che è male, senza fare una priorità dei valori, una scala dei valori. Anzitutto Dio, Dio che crea l'uomo, l'uomo, il mondo e tutte le cose create. Quindi c'è una confusione e crea caos e tutto questo, quasi che tutte le cose siano allo stesso livello, quasi che non esiste più la verità. Ecco, prima ho iniziato proprio questo incontro dicendo: Signore, Tu che sei la verità, aiutaci a capire, a scoprire la verità e a combattere la menzogna. Perché di menzogne ce ne sono tante. È menzogna anche mettere al primo posto, diciamo, l'animale, per quanto rispettabile possa essere, il cagnolino o il gattino, al posto dell'uomo, che ha un valore nettamente superiore. Ma con il rispetto, per carità, sono francescano, quindi non potrei essere, diciamo, dire che questo, insomma, no? Cioè il rispetto della natura, anche degli animali, eccetera, no?
1: Perché ecco, è creato.
0: Però
1: no?
0: non possiamo, esatto, perché è creato e voluto da Dio, perché è cosa buona, ma non possiamo mettere allo stesso livello e l'uomo e l'animale e qualsiasi altra realtà creata o... quindi, ecco, anche questa confusione di ruoli ha creato veramente proprio questo relativismo. Cioè, la verità non esiste più. Esiste l'opinione, esiste ciò che praticamente uno pensa, lo propone anche agli altri, e chi fa la voce più grande, questa persona o ha più potere, sia economico che mediatico, ecco, allora questa persona prevale e quindi quell'idea praticamente diventa patrimonio comune. L'importante è che sia diffusa, non è importante se corrisponde alla verità oppure è una grande menzogna. Ecco, ci troviamo in questa situazione. Poi l'altra, dicevi appunto, è il materialismo. Ecco, questo ci porta certamente a non valorizzare tutto quello che ha un valore che va al di là del profitto, del guadagno, dell'aspetto economico della vita. E cioè quei valori umani, dell'amicizia, dell'amore, dell'affetto, tutte quelle dimensioni di cui l'uomo ha necessario bisogno, mancando le quali l'uomo si chiude in se stesso e arriva alla disperazione e arriva ai gesti estremi del suicidio. Ma quanti ce ne sono di questi? Ma perché ci sono queste realtà? Perché l'uomo non solo ha perso i beni materiali, ma ha perso la fiducia in se stesso come creatura voluta da Dio, amata da Dio. E allora l'uomo praticamente non corrisponde all'amore di Dio, ma pensa solo a se stesso, alla propria disperazione, e non si apre alla grazia del Signore. Quante volte appunto nel santuario, proprio parlando con le persone che si rivolgono a noi per tanti consigli, ecco, la prima cosa che io mi propongo fin dal mattino è quello di dare consolazione, di dare gioia, di dare serenità, soprattutto a quelle persone che vengono lì angosciate, tormentate o per malattie o per situazioni personali o per esaurimenti, per situazioni appunto psicologiche di fragilità e compagnia bella. Queste sono le situazioni praticamente più frequenti, perché si vede chiaramente che ridando questa gioia, e le persone già lì, in quel momento in cui tu stai parlando, perché è Dio che agisce, non agisci te neanche come sacerdote, ma è il Signore che agisce attraverso di te con il suo spirito. Ecco, quella persona si rasserena, quella persona sorride, quella persona riprende coraggio e torna a casa più sereno, più tranquillo, per affrontare i problemi che restano, ma li affronta in maniera diversa, li vive in maniera diversa, unendole proprio alla croce del Signore. Ecco allora, questa gioia che manca, noi come cristiani dobbiamo veramente viverla anzitutto dentro di noi, perché se abbiamo Dio dentro di noi non abbiamo nessun motivo di temere niente, né il peccato che confessato, di cui siamo veramente pentiti e perdonato, ci viene tolto, né qualsiasi altra forma di male, né praticamente la sofferenza né la morte, perché sono appunto tutti aspetti della vita di fronte ai quali il Signore stesso prevale con la sua, con il mistero della sua morte e risurrezione. Cioè Gesù è vivo e tutto questo l'ha preso su di sé nella sua vita. Quando entriamo nella casa, nella santa casa di Loreto, troviamo scritto «Hic verbum caro factum est», cioè il Signore ha scelto l'umanità. Dio qui nel senso della casa, perché quella casa, diciamo, richiama e ci fa rivivere, perché sono le pietre appunto di Nazareth, dove è avvenuto il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Ecco, lì, qui rivive proprio, no? Dio si è fatto carne, ha sposato la carne umana, cioè ha sposato l'umanità. E allora, se questa è la strada che Dio ha scelto per venire in mezzo a noi, è la stessa strada obbligata che noi dobbiamo fare per salire a Lui. Quindi anche noi come sacerdoti, oltre che tutti i cristiani, dobbiamo valorizzare di più il rapporto umano tra di noi. Non dobbiamo e non possiamo isolarci, né tantomeno isolare le persone che si trovano in difficoltà. Questa è una testimonianza che dobbiamo dare per far sì che, dalla famiglia, che nella famiglia si esca dalla crisi.
1: Ma senta, Padre Franco, noi che abbiamo la grazia e il dono della fede possiamo dire tranquillamente che la cosa più meravigliosa è che questo Dio che si è fatto uomo ci ama come siamo, con le nostre debolezze, con i nostri limiti, ma anche con tutti i doni e tutte le grazie che Lui ci dà.
0: Ecco.
1: E la cosa più grande è che un Dio che si è fatto uomo, che ha morto e che ha risorto e che è vivo, è una persona con la quale si può avere una relazione, sta aspettando che rispondiamo al suo amore e sta mendicando il nostro amore.
0: Certamente.
1: Quindi quando una persona scopre questo amore del Signore e risponde a questo amore, trova questa felicità che stiamo cercando tutti gli uomini, questa ricerca della felicità che, diciamo, nell'ADN dell'uomo trova la risposta che stiamo cercando, vero?
0: Sì, trova la risposta che stiamo cercando e la trova proprio, ecco, nel corrispondere a questo amore di Dio anche le persone appunto più lontane, distanti da noi, guardando noi come cristiani, se siamo veramente cristiani autentici, cioè se veramente viviamo questo amore di Dio che poi viviamo quotidianamente nella semplicità della nostra vita quotidiana, anche noi con i nostri problemi, le nostre fragilità, ma anche le qualità, le doti, mettendo a frutto i talenti che il Signore ci ha dato, ecco, e quindi anche a beneficio degli altri. Tutti dobbiamo farlo, non soltanto noi sacerdoti, che dobbiamo veramente vivere tutta la nostra vita consacrata alla lode di Dio e alla salvezza delle anime, ma tutti come cristiani, oltre che noi sacerdoti in particolare, ripeto, ecco, quando noi viviamo questo, anche la persona più lontana dal Vangelo vede qualcosa dentro di noi, vede qualcosa dentro di noi. Guardiamo il Papa stesso, Papa Francesco, no? Ecco, lui ha avvicinato a sé, o meglio, a Cristo attraverso la sua persona e quindi attraverso i suoi modi, i suoi atteggiamenti, le sue parole, il suo modo garbato, la sua gioia, la sua serenità, le carezze ai bambini, il bacio a tutti, ecco, di fronte ai sofferenti, agli ammalati, il fermarsi con loro. Questi aspetti umani che noi forse abbiamo, forse, anzi quasi sicuramente abbiamo dimenticato, quasi che il sacerdote fosse una persona chissà dove vive, invece è sacerdote per la gente, per il popolo, per salvare e avvicinare il popolo a Cristo. Ripeto, anche la persona più lontana si chiede qualcosa e il Signore si serve di questo per avvicinare la persona a sé in una ricerca, delle volte anche faticosa. Se poi è un intellettuale, allora dovrà faticare un pochettino di più a cambiare un pochettino le sue ideologie o le sue ideologie, i suoi modi appunto di concepire la vita, le cose, il mondo e Dio stesso. Ecco, però certamente deve passare attraverso questo e attraverso questa testimonianza della consapevolezza che Dio è presente, è vivo e vive in mezzo a noi, dentro di noi, ci deve dare questa gioia immensa che noi comunichiamo ai nostri fratelli.
1: Ma è questa gioia che vogliamo condividere con i nostri telespettatori, ma sarà dopo la pausa, perché dobbiamo vedere qualche video bello che ci muove anche la bellezza attraverso la televisione, certo, ci avvicina anche al Signore. Certo, quindi certo, facciamo una piccola pausa, ma ritorniamo subito qua in Luce Cattolica.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo di nuovo con voi, cari amici e amiche di Maria Vision. Siamo proprio contenti di condividere questo ultimo momento del programma Luce Cattolica. E come vedete c'è il padre Franco Nardi, conoscete bene, e io sto incominciando questo cammino in Maria Vision Italia. Il mio nome è Ivan De Vargas, sono spagnolo, come avrete notato anche dalla mia forma di comunicare. E stavamo parlando di una cosa importante. Il padre Franco ci stava invitando ai cattolici, alle persone che abbiamo scoperto l'amore di Dio, a trasmettere questa gioia, a trasmettere questa allegria, questa felicità che viene proprio dall'amare, del donarci agli altri senza aspettare niente. E io volevo chiedere, padre, perché c'è questa tentazione per noi cristiani, per i cattolici, a volte di nasconderci nelle sagrestie e magari ci vergogniamo di dire che siamo cattolici, che abbiamo scoperto l'amore di Dio, o viviamo, perché questa società a volte ci dice che dobbiamo farlo così, no? Viviamo la nostra fede in una maniera privata, invece la gente aspetta la nostra testimonianza.
1: È così, è esattamente così, Ivan. È così perché forse, ecco, il motivo di questo nostro atteggiamento, che è da correggere, che è da migliorare, certamente, è da cambiare, insomma. È un atteggiamento che deriva anche da una formazione che probabilmente abbiamo ricevuto un po' tutti, ecco, nel passato, in cui sì, la fede si viveva anche nei momenti pubblici, tipo processioni, Corpus Domini o altre forme, però fondamentalmente era una fede vissuta nella devozione e questa devozione era di carattere personale, quasi individuale, insomma. Ecco, momenti comunitari c'erano, però ecco, non si sentiva questa esigenza evangelica, pienamente evangelica, proprio di uscire proprio dalle sagrestie, diciamo noi, con una tra virgolette, ecco, quindi dai recinti protetti della Chiesa per andare, come dice Papa Francesco, fino alle periferie esistenziali proprio, no? Ecco, perché questo? Appunto per un po' per questa formazione ricevuta a una visione un po' privatistica della nostra fede. Sì, erano sante, abbiamo le nostre nonnette sante, abbiamo tante persone che hanno vissuto veramente pienamente proprio la loro fede. Io dirigo anche un'associazione eucaristica riparatrice fatta di persone per lo più anziane che vivono intensamente la loro fede, ma ecco, faccio un po' fatica proprio a far capire che questa fede, soprattutto a quelle di media età e non proprio quelle anziane che fanno certamente quello che possono, ecco, a far capire appunto che devono essere più coraggiosi nel testimoniare questa fede all'interno anzitutto della loro famiglia. Di non vergognarsi di dialogare con i loro figli o i loro nipoti nella loro casa, parlando di argomenti religiosi. Quasi si vergognano anche di questo, proprio a partire anche dall'ambiente quotidiano, dall'ambiente familiare che vivono ogni giorno. Per cui, ecco, stanno proprio attenti quasi per non urtare la sensibilità degli altri. Ma se tu sei veramente convinto che questo è un bene, che è un bene per te, un bene grande, il bene più grande, tu non fai altro che comunicarlo a tutti. Che darlo, che donarlo e che condividerlo con gli altri è l'unica strada proprio per essere veramente gioiosi e quindi rendere partecipi di questa gioia dello Spirito, di questa gioia di Dio anche i propri fratelli e le proprie sorelle.
0: Non so cosa ne pensa di questo discorso, ma io sento nel mio cuore, padre, che anche questa crisi, che è una crisi economica terribile, ma
1: Certo,
0: anche una crisi morale, è anche un'opportunità. È un'opportunità per i cristiani con la nostra vita, con la nostra testimonianza, perché altri che stanno alla ricerca possano incontrare Gesù, Gesù che è vivo fra di noi, che ha voluto rimanere con noi e che ci ama veramente. È una pazzia pensarlo come ci ama, perché umanamente parlando è difficile da
1: Sì,
0: spiegare,
1: sì.
0: vero?
1: È difficile da spiegare, è difficile da capire perché San Paolo dice la grandezza, lunghezza, altezza e profondità è un mistero di cui noi non saremo mai capaci di capire, se non neanche un piccolo, ma minimamente proprio, di comprendere questo oceano dell'amore di Dio in cui siamo immersi e di cui spesso appunto non ci accorgiamo, no? Ecco, non ci rendiamo minimamente conto. Ecco, allora è importante veramente far sì che vivendo questa esperienza la comunichiamo con tanta gioia anche ai nostri fratelli, insomma, no? Alle nostre sorelle. E quindi la testimonianza diventa veramente l'aspetto necessario oggi, la missione, la missionarietà. Oltre che sentirsi chiamati da Dio veramente e amati da Dio, e quindi corrispondendo all'amore di Dio, siamo chiamati proprio ad annunciarlo a tutti, con coraggio, e a partire proprio da queste realtà di cui stiamo parlando questa sera, cioè questi principi non negoziabili come la vita, come la famiglia, come l'educazione, eccetera. È fondamentale tutto questo. Perché? Perché questo ci aiuta a riscoprire anzitutto noi stessi come creature umane, come creature volute da Dio e amate da Dio. Quindi ecco, risaliamo un pochettino la china per ricostruire l'uomo in tutti i suoi aspetti, non soltanto per recuperare l'aspetto economico o sistemare questi aspetti materiali, ma soprattutto ecco, l'aspetto antropologico lo si chiama, no? Cioè che riguarda tutto l'uomo, l'uomo, e quindi effettivamente dovrà essere riscoperto in tutte le sue, in tutti i suoi aspetti, appunto, no? La vita umana, insomma, no? Ecco, a partire, secondo me, da una esperienza forte di Dio, ma che deve poi scendere anche al concreto, anche nel sociale, anche nel politico, anche nell'ambiente. Cioè ciascuno di noi, in ogni ambiente in cui vive, e nell'ambiente veramente anche di, compresa appunto la politica, non deve dimenticare di essere cristiano. Perché è lì che si gioca praticamente la sua testimonianza, oltre che nella famiglia.
0: La fede non è qualcosa che quando uno arriva in ufficio la mette nell'attaccapanni, vero?
1: O nell'attaccapanni, certamente, certamente.
0: Ma sa che, padre, io credo che bisogna dire alle persone che sono a casa che c'è la speranza e che questo mondo può essere migliore. Perché se noi siamo in questo modo di vita, di amare gli altri, di perdonare gli altri, e di darci agli altri senza aspettare nulla, di una forma gratuita, questo mondo può essere veramente fantastico. Possiamo anche vivere il cielo nella terra.
1: Esatto, pur con tutti i limiti legati alla fragilità dell'uomo finché vivrà su questa terra. Ma certamente l'esperienza, un assaggio del paradiso, possiamo già viverlo e sperimentarlo fin d'ora. Madre Teresa di Calcutta, no, diceva a un giornalista, che diceva: ma io, quello che sta facendo lei, sorella, e stava pulendo una persona moribonda, puzzolente, proprio, no, proprio nelle periferie, proprio più abbandonate di Calcutta, ecco, io non lo farei neanche per tutto l'oro del mondo, diceva questo giornalista tedesco che la intervistava. Madre Teresa, ma neanch'io, dice, guarda, neanch'io la farei proprio per tutto l'oro del mondo, eh? Io la faccio soltanto per Gesù, perché lì c'è l'ostia, lì in quella persona c'è Gesù stesso, e io lì servo, amo, adoro e Gesù stesso. Ecco, allora gli diceva, anche tu cominci a fare la stessa cosa, e allora staremo in due, e poi continuiamo e allarghiamo il cerchio, e allora cambieranno le cose.
0: Ciascuno dal nostro piccolo, nel nostro quartiere, nella nostra parrocchia, nel nostro lavoro, possiamo fare questo, far presente in mezzo a noi questo Gesù che è voluto rimanere in mezzo a noi. No?
1: Senz'altro.
0: Padre, volevo, se gli pare, aprire le linee alle persone che sono a casa,
1: eventualmente.
0: Se vogliono entrare in diretta, hanno la possibilità anche di domandare.
1: Ma volentieri.
0: E quindi ricordiamo ai nostri telespettatori il numero di Maria Vision, 071-7501-707. Sicuro che adesso lo mettono sullo schermo, e tranquillamente ciascuno può entrare in diretta, saremo contenti proprio di rispondere.
1: Come no.
0: E noi continuiamo con il nostro discorso perché io ho interrotto, devi perdonare.
1: Ma più che altro a me dispiace perché il tempo così limitato non ci permette praticamente di entrare, di penetrare in queste, in queste, diciamo, problematiche o comunque, diciamo, in queste realtà che sono da una parte piene di ombra, ma dall'altra piene di luce. Quindi non dimentichiamo la speranza, per carità, non dobbiamo mai dimenticare la gioia cristiana che ci viene dalla presenza di Cristo, né la speranza, che è una virtù teologale, la speranza che è una certezza, cioè il Signore è in mezzo a noi. Noi stiamo parlando qui, è il Signore che in fondo ci ispira e speriamo di essere fedeli a quello che ci ispira, e tante volte non lo siamo, però ecco, è questo che deve venire. Alla fine noi, anche di questo incontro, ecco, io direi... un invito è l'inizio di un cammino che vogliamo fare semplicemente con tanta così, disponibilità, anche invitando persone esperte nei vari settori che ci illuminano veramente su come ricostruire questa nostra civiltà, ecco, queste nostre radici cristiane dell'Europa e poi indirettamente di tutto il mondo, perché se parliamo di crisi è la crisi globale, se parliamo anche di gioia, diciamo, ecco, è legata al mondo intero, non è legata soltanto, diciamo, alla nostra Italia o alla nostra Europa, per quanto grandi siano, sono sempre piccole realtà, è legato proprio al mondo, perché il Signore è nato, è morto ed è risorto per tutti noi, a partire da quelli più lontani. Ecco, quindi non dimentichiamo questa grande verità che ci riempie di ogni gioia e ci riempie di ogni consolazione. Questo è il messaggio di speranza che io vorrei lasciare proprio veramente a tutti voi e su cui dobbiamo continuare. Quindi, per carità, non dobbiamo mai lasciarci prendere dallo scoraggiamento, dal pessimismo e dalla chiusura in noi stessi. Sarebbe proprio offendere la dignità della persona umana e quindi offendere chi ci ha creati. Perché Dio ci ha creati per Lui e quindi ci ha creati proprio con la coscienza che Lui ci ama e riamandolo noi ci realizziamo pienamente. Ecco, questa è la prospettiva che ci sta davanti, cioè una prospettiva di gioia e di serenità e di amore veramente, di amore vero.
0: Padre Franco, io voglio ringraziarla veramente per questo tempo che abbiamo condiviso. È già finita l'ora, come diceva, il tempo passa velocissimo. Grazie. Vorrei che finissimo questa prima puntata proprio con una preghiera, una benedizione a tutte le persone che ci hanno seguito. Ringraziare veramente a tutti quelli che sono a casa. Spero che questo momento di condivisione e questa proposta di Luce Cattolica è stata gradita per voi, quindi siamo proprio nei secondi finali, non so se vuole dare la benedizione.
1: Senz'altro, sì, facciamo anche, racchiudiamo le nostre intenzioni, i nostri desideri, ripeto, quei desideri di bene che tutti abbiamo dentro di noi, quei desideri attraverso i quali vogliamo realizzare pienamente la nostra vita, secondo la volontà di Dio, che è la nostra vera felicità, ecco, invocando proprio il Padre nostro, che tutti penso conosciamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria e della Santa Famiglia, per i meriti della passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre case, le persone più bisognose delle vostre famiglie e con voi rimanga sempre.
0: Amen.
1: Arrivederci alla prossima, al prossimo incontro, alla prossima occasione. Pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buon pomeriggio carissimi fratelli e sorelle, buon pomeriggio a tutti voi carissimi telespettatori, sempre grazie per essere qui con noi in questo mese molto caldo di agosto, ma noi sempre puntuali per offrirvi il nostro approfondimento. Se volete potete sempre chiamare o scrivere, perché subito dopo seguirà l'adorazione eucaristica. Il tema di oggi di Don Luigi, sapete che abbiamo affrontato tutta l'estate con Don Luigi e grazie infinita a lui che ci dà la possibilità di approfondirlo. Il tema bellissimo, vi lascio subito a lui perché non vi anticipo niente, è un'esplorazione che Don Luigi fa chiedendo a ciascuno di noi di mettere sul tavolo la nostra fede cristiana, ovunque siamo arrivati, dovunque, come ce l'abbiamo, così come ce l'abbiamo, e la mettiamo sul tavolo e cerchiamo di capire come possa diventare una sorgente concreta di speranza alla vita quotidiana. Perché la vita quotidiana, al di là di bei momenti di serenità e sprazzi di gioia, affronta sempre costantemente delle problematiche più o meno gravi, ma ci sono quattro luoghi di sofferenza importanti di cui ci parlerà il nostro Don Luigi. Io non ve li anticipo perché ve li voglio far ascoltare da lui. Sono quattro luoghi in cui la sofferenza prende piede, la disperazione altrettanto, e allora dove la nostra fede mettiamo sul tavolo, ci dice Don Luigi, e usiamola concretamente. Vi lascio a lui e naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata di Catena d'Amore. Buon pomeriggio e buona preghiera.
1: C'è una grande sete che tutti ci portiamo dentro, una sete, una ricerca, ed è proprio lì che si iscrive il mistero della vita cristiana. È un po' come dire che trovare Gesù significa trovare quell'acqua che ci disseta, ma nessuno di noi può incontrare veramente l'acqua se innanzitutto non fa l'esperienza della propria sete. Ecco perché la vera evangelizzazione parte innanzitutto dall'esperienza di prendere contatto con la nostra sete, con la nostra ricerca di senso, con il bisogno che abbiamo di cercare qualcosa che possa riempire di significato la nostra vita. Credo che questo sia in fondo l'esperienza che tutti noi facciamo quotidianamente nella vita di ogni giorno, anche se siamo immersi nelle cose da fare, negli impegni che viviamo. Tutti noi ricerchiamo qualcosa che possa dare alla vita un gusto diverso, un sapore diverso. Quando noi diciamo che dobbiamo coltivare la vita spirituale, lo dicevamo anche stamani, non significa imparare altre preghiere. La vita spirituale è la capacità di riuscire a gustare la vita così come ci ha insegnato Gesù. Gesù insegna ai suoi discepoli a vivere la vita con un moltiplicatore, cioè lui dice che chi incontra lui incontra qualcosa che moltiplica 100 volte tanto l'esistenza, più la vita eterna. E quindi è molto bello che, se da una parte qualcuno può accusarci che abbiamo escogitato la fede come un modo per scappare dalla realtà, il cristianesimo è la grande educazione non soltanto a prendere sul serio la realtà, ma a viverla centuplicata, cioè ad entrare intensamente dentro le cose. E questo perché fa parte proprio dell'esperienza cristiana, vivere così la nostra vita, assaporare così la nostra esistenza. Ho immaginato questo pomeriggio di vivere questa riflessione, questa meditazione.

mi sono lasciato guidare dalle indicazioni che mi erano state date, cioè come possiamo vivere una vita di speranza nell'esperienza quotidiana. E proprio a partire da questo ho voluto costruire la mia riflessione al contrario. E cioè, quasi mai noi ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di speranza, ma molto spesso noi facciamo l'esperienza della disperazione, cioè della mancanza di speranza. Solo che a volte non ne abbiamo consapevolezza, cioè non ci rendiamo conto che siamo disperati, viviamo la disperazione, ma non sappiamo di essere disperati. Perché la speranza, come la disperazione, non la si riconosce come un'evidenza, ma la si riconosce dai sintomi. Se la tua vita è piena di tristezza, di angoscia, di ansia, di preoccupazione, questi sono i sintomi della disperazione. Come al contrario, se la tua vita è piena di gioia, di gratitudine, se è piena di luce, se è piena di forza, se è piena di coraggio, questi sono i sintomi della speranza. La speranza, come la disperazione, noi la possiamo trovare e riconoscere nella nostra vita facendo l'esperienza dei sintomi dell'una o dell'altra. Ora, permettetemi quindi di partire da quella che è l'esperienza della nostra disperazione per accorgerci come noi invece possiamo coltivare una vita quotidiana che possa essere invece una vita di speranza. Ma prima di far questo ho bisogno di dire ad alta voce una cosa che durante questo anno giubilare mi capita di ripetere spesso. E lo ripeto spesso perché credo che una delle tentazioni che come cristiani stiamo vivendo è quella di accontentarci di un cristianesimo che ha le idee chiare. Ma avere le idee chiare non ci cambia automaticamente la vita. Perché vi dico questo? Perché se la speranza è un ragionamento che raddrizza un po' le cose che noi viviamo, le nostre esperienze, cioè se la speranza è una visione della vita, del mondo, della storia, del dolore, degli altri, in pratica noi stiamo dicendo che la speranza cristiana è un po' come una filosofia. Quando tu leggi questa filosofia o ti convinci di questa filosofia, la tua vita cambia. Ma tutti noi facciamo l'esperienza di sapere che sapere delle cose dentro la nostra testa non cambia automaticamente la nostra vita. Il cristianesimo non è un'idea geniale sulla storia, non è una visione delle cose che a un certo punto porta dei cambiamenti. No, per noi il cristianesimo è qualcuno, non è un'idea, è qualcuno, è la persona di Cristo. Allora, la nostra speranza non è l'incontro di un ragionamento, ma è l'incontro di una persona. E vi accorgerete come l'incontro di questa persona diventa decisivo per poter esorcizzare qualunque esperienza di disperazione. Anche perché se uno sfoglia il Vangelo, legge la vita di Gesù, legge quello che è raccontato nelle pagine del Vangelo, si accorge che il Vangelo dice tante cose, spiega tante cose, ma tante altre non le spiega, non le dice. Anzi, a volte si ha la sensazione, pensate un po' quando uno legge il Vangelo di Marco, che quando tu ti accorgi di alcuni racconti del Vangelo, sembra che l'evangelista non sia interessato a dirci che cosa stava insegnando Gesù in quel giorno, in quella situazione, in quel contesto. Entra in una sinagoga, allora si mise a insegnare, ma non ci dice nulla. Entrò in una casa e parlava alla gente, ma non ci dice nulla. A volte sì, a volte ci racconta le parabole, ci racconta le storie che lui amava dire e ripetere, ma molto spesso non ci viene detto che cosa Gesù insegnava. Eppure la sua presenza era un principio di speranza per tante persone. Ora, proviamo a domandarci perché questo può cambiare veramente la vita di una persona e come questo principio può essere rivoluzionario nella vita di ciascuno di noi. Qual è il primo luogo della disperazione, anche se noi non ce ne accorgiamo? E questo non bisogna avere la fede per accorgersi di questa disperazione. Basta avere la propria umanità per accorgersi di questo tipo di disperazione. Perché la prima forma di disperazione che tutti noi viviamo è quella della solitudine. Lo traduco in questo modo. Quando tu ti senti solo, la vita è troppo sproporzionata per essere vissuta nelle cose belle e nelle cose brutte. Ciò che rende la vita vivibile è sapere di non essere da solo. Insomma, il primo modo che Gesù ha usato per esorcizzare la disperazione dal cuore dell'uomo

l'uomo è l'incarnazione, cioè il fatto che il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. È la presenza di Dio ciò che cambia la vita. E quando tu avverti di non essere solo, che la tua vita è diversa. Perché se tu sei solo, allora tu sei disperato. Ma se tu non sei solo, tutto diventa possibile. Anche se ti trovi in un mare in tempesta, anche se ti trovi in una situazione difficile, anche se ti trovi nel cuore di una notte, tutto diventa possibile se tu non sei solo. Ora pensate un po' questo. Non è forse questa la prima vera radice della nostra disperazione contemporanea? Sei in casa, sei in una famiglia e ti senti solo. Sei al lavoro e ti senti solo. Stai vivendo una preoccupazione e ti senti solo. Ti capita qualcosa e in fondo ti senti solo. Vai a messa la domenica, in quel momento tu celebri l'Eucaristia, ma uscendo dalla chiesa Gesù rimane confinato in quel tabernacolo, chiuso dentro il tempio, ma la tua vita fuori da quel tempio è una vita di solitudine. Allora vi rendete conto che noi potremmo essere dei credenti disperati, semplicemente perché crediamo che Dio esiste, ma in fondo ci sentiamo soli. Questa è una contraddizione, no? Come puoi essere disperato se Dio esiste? Tu sei disperato perché dici Dio c'è, abita i cieli, ma la mia vita si consuma nella solitudine. Ed è questa forse la prima bella, grande considerazione che ci regala la storia della Chiesa. Nei grandi maestri di vita spirituale, quando si diceva che cos'è in fondo la preghiera, rispondevano in questo modo: la preghiera è coltivare la presenza di Dio. In pratica significa cercare di ricordarti che non sei solo. Una persona che prega non è una persona che ripete delle formule, ma una persona che durante il tempo della sua giornata, che durante il tempo della sua vita, dice a se stesso: io non sono solo. E se un Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre ravvivano questa memoria, allora sono preghiera. Ma se quelle formule non mi ricordano che io non sono solo, allora non sono più una preghiera, anche se sono parole perfettissime in termini teologici. Noi abbiamo smesso di pregare perché abbiamo smesso di coltivare la presenza di Dio nella nostra vita. Siamo disposti a credere che Dio esista, non sappiamo però dove. È lontanissimo, è ancora l'Altissimo, ma non abbiamo fatto l'esperienza del Dio incarnato. Del Dio che si confonde con la nostra quotidianità, del Dio scandaloso di Nazareth, capite? Del Dio che è entrato dentro la storia e si è mescolato di normalità. Questa è la fatica più grande che noi facciamo. E quando una persona invece comincia a scoprire questa disarmante normalità di Gesù e della sua presenza nella nostra vita e nella nostra quotidianità, l'indice di disperazione si abbassa. Molte volte a me capita di sentire qualcuno che dice: ma padre, mentre io sto andando al lavoro mi metto ad ascoltare questo, mentre io sto facendo qualcosa allora rifletto su questa cosa, ascolto una catechesi, mi metto a dire il rosario, leggo una pagina di Vangelo. Nei posti più strani, nei momenti più inaspettati, che cosa stanno facendo queste persone senza rendersene conto? Stanno coltivando la presenza di Dio. E più tu ti convinci, perché lo avverti, perché è un'esperienza vera dentro di te, che Lui è presente, più la disperazione si abbassa. Invece vedete un po' che cosa abbiamo fatto noi. Affinché la nostra disperazione possa abbassarsi, deve cambiare il mondo intorno a noi. Ma siccome il mondo intorno a noi non riusciamo a controllarlo, cioè mentre aggiustiamo una cosa ne roviniamo un'altra, è un po' come quando uno prende le medicine, no? Prende una medicina che cura qualcosa, poi c'è l'effetto collaterale, esce da un altro lato, e quindi mentre aggiusti una cosa se ne rovina un'altra, e passiamo tutta la nostra vita come dei disperati alla ricerca di speranza perché non riusciamo a controllare l'esistenza. Invece la genialità dell'esperienza cristiana che ci ha offerto Gesù è esattamente questa: ricordati che io sono presente, che io sono qui. E se Dio abita il presente, se abita il mio presente,
se abita i banchi della mia scuola, se abita le stanze della mia casa, se si trova nelle pieghe della mia malattia, se mi fa compagnia quando riposo, quando viaggio, se si trova con me anche quando io sono lontanissimo dalla sua grazia. Mi piace sempre citare il Salmo che dice: se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Allora la domanda è questa: c'è un luogo dove una persona può non pregare? No, ogni luogo può diventare un luogo dove tu puoi fare memoria che non sei solo. Questo significa pregare. Allora, se noi innanzitutto non torniamo a un cristianesimo incarnato, se del cristianesimo ci prendiamo semplicemente una visione delle cose, della vita, della morale, di Dio, allora potremmo sapere tante cose, conoscere tutta la legge, ma essere completamente disperati. C'è un tremendo bisogno di speranza, ma la speranza nasce da una preghiera che diventa questo, la memoria di una presenza. Ecco, questa secondo me è la prima grande cosa che noi dobbiamo prendere in esame. E cioè, per portare speranza nella nostra vita quotidiana, noi dobbiamo tornare a pregare. E per tornare a pregare significa che dobbiamo escogitare il nostro modo di ricordarci che non siamo soli. Attenzione che la frase che ho usato non è casuale. Escogitare il nostro modo per ricordarci che non siamo soli. Perché a me, Luigi, può servire una cosa: mi aiuta a fare memoria di non essere solo, un pregare in un modo o in un altro. Ma tu devi trovare il tuo. Qual è il tuo modo di pregare che ti aiuta a ricordarti che non sei solo? E guardate, a volte non bisogna fare cose eroiche, a volte bisogna trovare cose piccole che però diventano significative per ciascuno di noi. Fermarsi un istante mentre stiamo andando al lavoro, entrare in una chiesa, sostare davanti a un tabernacolo, trovare un angolo della propria giornata dove chiudere gli occhi, fare un segno di croce, invocare lo Spirito Santo, mettersi nelle mani di Maria, lasciarsi accompagnare da una pagina del Vangelo. Ci arriveremo alla questione di come la parola porta speranza dentro la nostra vita. Ma in questa prima parte vorrei tanto che ognuno di noi si domandasse: qual è il mio modo? Qual è il mio modo di pregare? Cioè, qual è il mio modo di ricordarmi che non sono solo? Perché se noi non abbiamo trovato questo modo, siamo disperati. E dice: ma io non lo so questo modo. Perché non ti osservi, perché non ti conosci fino in fondo. Forse tutti noi dovremmo fermarci per un istante e dire: innanzitutto devo capire come sono io, cosa aiuta me. Allora vi rendete conto che c'è gente che riesce a pregare passeggiando in una montagna, e c'è gente che riesce a pregare nel cuore di una metropolitana, e ci sono persone che sono aiutate dalla preghiera contemplativa del rosario, e altre invece che sono aiutate dal semplice silenzio davanti alla sua presenza. Non c'è un modo giusto o sbagliato, c'è il modo che mi aiuta a ricordarmi che io non sono solo. Ecco, se questa cosa è episodica, cioè solitamente noi nel tempo dell'angoscia facciamo ricorso al pensiero della preghiera, e quindi normalmente la nostra vita avviene in una sorta di diabolica autonomia, dove abbiamo l'illusione di bastare a noi stessi, ma in fondo stiamo costruendo le basi della nostra disperazione. La preghiera che cambia la vita non è la preghiera eroica di una volta. Non sono le preghiere sporadiche nel cuore, non lo so, del nostro tempo, di una settimana o di un mese o di un anno. E portare questa esperienza nelle cose più quotidiane, nelle cose di ogni giorno. Che cosa significa per me ogni giorno aver trovato qualcosa che mi ricorda che non sono solo? Vedete, se noi arrivassimo alla fine della giornata e ci domandassimo non se siamo stati bravi o cattivi, questi sono gli esami di coscienza che noi facciamo sempre in ottica moralistica, no? Ma quanto mi sono accorto quanto Dio è stato presente nella mia giornata oggi? Allora mi renderò anche conto che il mio peccato è in proporzione molto spesso alla mia disperazione.
E cioè che molte cose sbagliate io le ho fatte perché le ho fatte in preda alla solitudine. Immaginate di subire un torto e questo torto vi fa arrabbiare. Se voi vi sentite soli, l'unica cosa che vi passa per la testa è farvi giustizia, perché siete soli. Ma se tu sai di non essere da solo, quel torto fa male, è doloroso, ma non ti porta ad incattivirti, perché tu sai di non essere solo nell'aver subito quel torto. Sai che c'è qualcuno che è giusto e che ti ama e che fa giustizia. E quindi puoi permetterti di non farti giustizia da solo. È qualcosa di così sottile, così profondo, ma così decisivo quando noi lo scopriamo nella nostra vita. E quindi, primo grande quadro, che cos'è che porta speranza nella nostra quotidianità? Affrontare la disperazione della solitudine. Come faccio ad affrontare la disperazione della solitudine? Con dei ragionamenti? No, coltivando la presenza. Che cosa significa coltivare la presenza? Imparare a pregare. La vera preghiera è quella che mi aiuta a ricordarmi che non sono solo. Primo quadro. Secondo quadro di disperazione. Noi non ce ne rendiamo conto, ma noi siamo sotto la dittatura dei nostri pensieri. E cioè, tutta la nostra vita non dipende semplicemente da quello che ci capita, ma da come noi vediamo le cose che ci capitano. Molti pensieri della nostra testa possono condizionare in maniera positiva o negativa la nostra esistenza. La teologia chiama questa roba qui, la chiama mentalità. È il modo con cui tu guardi le cose. Io potrei guardare il mio lavoro da un punto di vista bello, dicendo questo lavoro mi sta realizzando, oppure posso guardare lo stesso lavoro pensando che ciò che mi sta togliendo la libertà. Io posso vedere una malattia come qualcosa che mi sta facendo scoprire la mia umanità, o posso vedere una malattia come una semplice disgrazia. Qui il problema non è l'identità della malattia, è come tu la guardi quella malattia. Cioè, da come tu guardi il mondo, la vita e l'esperienza dipende la maggior parte della tua esistenza. Quindi anche se noi non ci pensiamo, i pensieri che coltiviamo dentro la nostra testa possono essere pensieri di disperazione o pensieri di speranza. La nostra mentalità può essere il luogo della disperazione o il luogo della speranza. Voglio farvi un esempio molto concreto. Immaginate di essere cresciuti in un contesto familiare non facile, rapporti tesi, magari non c'è stato tutto quell'amore che dovrebbe esserci in una famiglia. Allora, sei cresciuto o sei cresciuta con la mentalità che l'amore va guadagnato, che l'amore lo devi prendere dimostrando di essere amabile, e questo ti fa sentire sempre sbagliato, sbagliata. Questo modo di guardare le cose condiziona la tua vita, è un pensiero che diventa decisivo dentro la tua vita, senza che tu te ne renda conto, è una mentalità distorta che ti farà vedere le cose senza mai goderne, perché tu ti sentirai sempre sbagliato. E tutto è nato da che cosa? Da un'esperienza profonda che è accaduta quando eri piccolo, quando eri piccola. Ora, questo è un condizionamento psicologico, ad esempio, e uno dice, sì, ma io come faccio? Che cos'è che raddrizza i miei pensieri? Che cos'è mi dice che le cose che sto pensando in realtà sono sane o sono tossiche, sono malate? Ecco, appunto, dai frutti. Se il tuo modo di ragionare produce dentro di te gioia, pace, benevolenza, mitezza, direbbe San Paolo, allora quello è un modo di ragionare dello spirito. Ma se il tuo modo di ragionare produce sempre tristezza, rabbia, senso di colpa, astio, vuoto, allora c'è qualcosa di sbagliato nei tuoi pensieri e nei tuoi ragionamenti. In questo senso tutti noi abbiamo bisogno di convertirci, cioè tutti noi abbiamo bisogno di incontrare qualcosa che raddrizzi i nostri pensieri. L'opera del male, vedete, non è un'opera teatrale, cioè troppo spesso noi abbiamo ridotto il male alla teatralità del male. La questione decisiva del male molto spesso si gioca esattamente nella nostra testa, cioè le battaglie più cruente che noi abbiamo col male si consumano nella testa, nel nostro modo di ragionare. Se la preghiera è il luogo in cui io mi ricordo che non sono solo,
Che cos'è che raddrizza i miei pensieri? Che cos'è che fa diminuire la disperazione nella mia mentalità? Che cos'è che mi converte? Il Vangelo. Capite perché noi dobbiamo leggere il Vangelo? Non perché qualcuno ci dice che dobbiamo leggere il Vangelo, che dobbiamo diventare tutti dei grandi biblisti ed esegeti. Noi siamo dei poveracci che senza il Vangelo rimarrebbero in ostaggio dei propri pensieri, della nostra mentalità sbagliata, distorta. È solo la potenza del Vangelo che allarga la testa. C'è un'espressione molto bella nel Vangelo di Luca, dove Gesù, durante le apparizioni del risorto, si mette a parlare con i discepoli. E quando sta parlando in modo tale da cambiargli la vita, dice il Vangelo di Luca che aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture. In pratica è come se gli spalancasse una prospettiva nuova. Fino a ieri tu vedevi quel male come una disgrazia, ma poi tu leggi il Vangelo e il Vangelo che fa? Ti cambia la prospettiva, ti allarga la visuale. Allora quella che fino a ieri era una disgrazia diventa una vita nuova, diventa una buona notizia. Diciamoci la verità, noi abbiamo relegato il Vangelo a frasi del Vangelo di cui è confezionata una parte della nostra liturgia, ma noi non abbiamo confidenza col Vangelo. Così come abbiamo delegato la preghiera soltanto alla liturgia, abbiamo delegato il Vangelo soltanto ai tempi della liturgia. Dobbiamo portare nella quotidianità la lettura del Vangelo. E vedete, la lettura del Vangelo è qualcosa che non nasce innanzitutto dalle competenze, ma nasce dall'amore. In pratica, quando tu ami qualcuno, non è che ti vai a prendere una laurea per sapere che cosa pensa quella persona. L'ascolti, ci perdi tempo, a volte non la capisci. La frequenti quella persona, più frequenti quella persona più capisci come ragiona quella persona. Se tu passi del tempo ascoltando una persona, cominci a comprendere come quella persona ragiona e vede le cose. Ecco, più noi perdiamo tempo col Vangelo, più il Vangelo ci cambia la vita, perché ci raddrizza i pensieri, ci esorcizza dalla tentazione di vedere le cose in maniera distorta, da vedere le cose in maniera sbagliata. Anche qua c'è un termine della teologia che noi usiamo, ma molto spesso non ce ne rendiamo conto perché non ne abbiamo capito il significato. È il termine mondano. Mondano significa che noi vediamo le cose come le vede il mondo normalmente. Il Vangelo ci insegna a vedere le cose dalla parte di Cristo, non dalla parte del mondo. In uno dei più bei dialoghi del Vangelo, dove Gesù si mette a frequentare un discepolo che si vergogna di lui, Nicodemo, a un certo punto Gesù dice proprio a questo discepolo, apre e chiudo parentesi, che bello sapere che Gesù non mette condizioni agli incontri. Anche quando una persona non è pronta a venire alla luce, lui frequenta quella persona. Verrà un tempo in cui Nicodemo avrà il coraggio di venire alla luce, e sappiate che avrà il coraggio di venire alla luce quando tutti gli altri discepoli se ne saranno andati, perché insieme a Giuseppe d'Arimatea domanderà il corpo di Gesù per toglierlo dalla croce. Solo alla fine del Vangelo avrà trovato il coraggio di esporsi a causa di quell'amicizia e di quella relazione. Ma proprio in questo dialogo iniziale che si trova all'inizio del Vangelo di Giovanni, Gesù dice a Nicodemo: se voi non rinascete dall'alto, non potete capire. Cioè, devi cambiare prospettiva, vedere le cose da un altro punto di vista. E finché tu non assumi quel punto di vista, allora tu rimarrai in ostaggio del mondo e quindi rimarrai in ostaggio della disperazione. Ecco, sappiate che ogni volta che mi capita di dover spiegare questo in un incontro, in una meditazione, in una conferenza, mi torna costantemente alla mente una canzone, credo di un gruppo spagnolo, che diceva così, era un tormentone di qualche anno fa, diceva: da che punto guarda il mondo tutto dipende, dipende, da che dipende, da che punto guarda il mondo tutto dipende, ripeteva. Insomma, cioè,
non è il mondo a fare la differenza, è da che punto tu guardi il mondo che fa la differenza. Diciamoci la verità, qual è il punto da cui noi guardiamo il mondo? La nostra storia passata? Stiamo freschi. L'educazione che abbiamo ricevuto? Stiamo freschi alla seconda. La nostra sensibilità, vi auguro tutti di essere degli ottimisti e persone miti, eccetera, perché se avete un carattere un po' più problematico è un problema. Insomma, se tutto il nostro punto di vista viene dal mondo, per noi non è un affare. Noi cominciamo ad essere cristiani quando le cose le giudichiamo solo a partire dal Vangelo. È perché è il Vangelo che informa il nostro sguardo, è il Vangelo che ci dona gli occhi per vedere la storia e le cose in maniera differente. Finché noi non porteremo il Vangelo nella nostra quotidianità, saremo dei disperati che ascoltano le frasi del Vangelo come si gustano le frasi dei cioccolatini Perugina, ma non avremo la vita cambiata. E invece la speranza nasce quando tu ogni giorno hai qualcosa che ti salva da te stesso, che ti salva dai tuoi ragionamenti e che ti dona il punto di vista giusto. Ora, anche in questo caso mi faccio da solo una domanda, perché immagino che nasca nel cuore di ciascuno di noi. Dice: ma io come faccio? Io non ho gli strumenti, io non capisco. Innanzitutto uno deve provarci, due ricordatevi che esiste la Chiesa. La Chiesa esiste come qualcosa che dovrebbe aiutarci a funzionare nella nostra quotidianità, non semplicemente ad organizzare il sacro. Insomma, la Chiesa è un circuito di relazioni che ci salva ogni giorno, non una volta a settimana. Allora domandiamoci se noi siamo in una Chiesa che ci insegna a far questo, cioè a frequentare quotidianamente la parola di Dio. E anche in questo caso la questione non è la quantità, ma è la qualità di quella frequenza. Non è importante conoscere a memoria tutta la Bibbia, ma non deve mancare giorno in cui noi non siamo in compagnia di un pezzettino della parola di Dio. E che quella parola di Dio, per fede noi crediamo che ha il potere di cambiarci, ha il potere di convertirci, ha il potere di aprirci gli occhi. Ecco il secondo quadro che ci salva dalla nostra disperazione. I pensieri che vengono convertiti, noi che veniamo salvati dalla disperazione della nostra testa. Terzo luogo della nostra umanità dove noi facciamo l'esperienza della disperazione. Abbiamo detto la solitudine, abbiamo detto i pensieri. Il terzo elemento è il nostro sentire, cioè le emozioni. Noi viviamo in una cultura in cui le cose si fanno se ti senti di farle, e a noi pare essere un grande affare. Noi pensiamo che sia una grande libertà assecondare il nostro sentire, ma in realtà non è così, perché quando tu cominci a coincidere con il tuo sentire, con le tue emozioni, con i tuoi sentimenti, tu ti stai mettendo in balia di una forza che è più grande dei tuoi ragionamenti e a volte più grande di te. Noi abbiamo bisogno di ritrovare quella che si chiama un'intelligenza emotiva. Noi abbiamo bisogno di raddrizzare i nostri sentimenti, perché i nostri sentimenti potrebbero portarci a sbattere contro un muro, potrebbero essere di impedimento alla nostra vita. Insomma, se io faccio le cose soltanto quando sento di doverle fare, molte cose io non le farei. Io invece faccio delle cose anche quando non sento di volerle fare, e questo non è indice di mancanza di rispetto nei miei confronti, in realtà è indice di libertà, perché decido io, non la mia pancia. Io ho una pancia dove avverto questo, quest'altro, ma in fin dei conti io devo lasciarmi guidare da ciò che sto decidendo da solo, davanti alla verità di una cosa. Facciamo un esempio molto concreto. Immaginate di innamorarvi di una persona. Beh, l'innamoramento è quello che a tutti piace, perché è la parte più dolce di una relazione, no? Tutto sembra soave, tutto sembra bello, tutto sembra possibile quando una persona si innamora.
E questo, dicono i neuroscienziati, dura più o meno finché, cioè, il nostro cervello non si abitua allo stimolo di quelle sostanze che nascono dalle cose nuove che incontriamo, qualche mese. Dopodiché il nostro cervello si abitua e quindi non avverte più le cose che sentiva all'inizio. Un po' come quando qualcuno assume delle droghe, no? Poi tu diventi assuefatto a quella droga. Allora, se tu vai alla ricerca soltanto di stimoli, devi alzare il dosaggio. Faccio un esempio che non tocca Pinerolo né la vostra chiesa, un esempio astratto, va bene? Ho 50 anni, ormai ho messo al mondo dei figli, ho una famiglia, e però non sento più gli stessi stimoli che invece mi dà la mia collega al lavoro. Questa persona mi fa sentire vivo, questa persona mi fa ritrovare tutta una ebbrezza della mia esistenza. Che cosa sto cercando in realtà? Qualcosa che stimoli di nuovo la mia esistenza, e ho confuso le emozioni con l'amore. Perché l'amore significa, sì, devi sentir di voler bene a qualcuno, ma a un certo punto devi decidere anche di voler bene a qualcuno, decidere di assumerti una responsabilità davanti a qualcuno, ricordarti che non hai tutto il tempo, ma è solo il tempo di questa esistenza. Perché altrimenti è come se noi ci trovassimo che nella vita siamo davanti a un buffet dove la voglia di voler assaggiare tutto non ci fa mangiare nulla. E a un certo punto dici, è talmente sovrabbondante questo buffet che devo prendere delle decisioni. Mangerò questo, questo, quest'altro, non posso mangiare tutto, non ho lo spazio per tutto. Allora noi non siamo più abituati a tutto questo. Molto spesso noi siamo in balia delle cose che sentiamo e a volte abbiamo ridotto anche la fede a qualcosa di sentire. Tante volte penso che la gente usi impropriamente questo termine: padre, credo di non avere più fede perché non sento più niente. Beh, se la fede dipende soltanto da quello che senti, sì, è vero, non ce l'hai più la fede. E se la fede è molto di più di quello che senti, beh, allora la fede ce l'hai. E allora la devi usare. Ma anche in questo caso, che cos'è che guarisce questo mondo misterioso, interiore, affettivo che noi abbiamo? Qua lo so che molti di voi, magari lo fate anche per mestiere, mi direte, beh, ci sono le scienze umane, c'è la psicologia, sì sì, un aiuto, uno strumento, ma qui siamo nel grande mondo dell'esperienza della fede, della vita spirituale. Ricordatevi che ciò che tocca la materia del cuore, la nostra parte più affettiva, è la grazia di Dio. La grazia di Dio arriva dove non arrivano i nostri ragionamenti. La grazia di Dio riesce ad arrivare in delle zone del nostro mondo interiore irraggiungibili dalle nostre analisi. Allora io mi domando, che rapporto noi abbiamo con la grazia di Dio? La grazia di Dio che incontriamo nella confessione, ad esempio. La grazia di Dio che incontriamo nell'Eucaristia. La grazia di Dio che incontriamo in quella che è la nostra vita cristiana, normale. Qualche giorno fa, ma non tradisco il segreto di nessuno se vi racconto questa cosa, ma ve la racconto perché potrebbe essere di edificazione per ciascuno di voi. Parlando con una persona a cui io tengo molto, mi diceva, per molti anni ho vissuto con un vuoto e questo vuoto è diventata la causa di tutte le cose sbagliate che ho fatto dentro la mia vita, e mi sono interrogata tante volte perché questo vuoto, come mai avverto questo vuoto, e più o meno in successione me la sono presa con mio padre, con mia madre, con l'ambiente, con me stessa, con il mio corpo, con le persone che mi hanno amato, con quelle che mi hanno tradito. Insomma, ho cercato dei responsabili a questo vuoto. Ma dopo anni in cui ho pregato e ho chiesto al Signore di aiutarmi in questo, mi sono accorto che c'era qualcosa, un peccato, cioè un inciampo che era successo dentro la mia vita, che non avevo mai consegnato al Signore. Quando questa cosa l'ho messa nelle mani di Gesù e l'ho confessato, ho avvertito una liberazione che mi ha tolto completamente il peso di questo vuoto.
Ora, se uno si va a confessare solo per sentire sollievo psicologico, avete sbagliato utenti, noi non siamo degli psicologi gratuiti, no? Dove uno va là e dice aggiustami un po' sta cosa, anzi quando qualcuno di noi comincia a giocare a fare queste cose fa danni, perché bisogna avere competenza per muoversi in un ambito simile. Ma quando tu hai capito il valore della grazia di Dio, ti accorgi che man mano che incontri un nodo, una fatica, un dolore e lo metti nelle mani del Signore, il Signore gradualmente ha il potere di guarirti. Allora tu devi fare quello che umanamente puoi fare, tutto quello che umanamente puoi fare lo devi fare. Ma devi anche ricordarti che senza la grazia di Dio tu rimani in ostaggio del tuo mondo interiore. È il mondo interiore il luogo della libertà vera, eh? Tant'è vero che quando una persona è libera interiormente, è libera sempre. Ma quando una persona è complessata interiormente, lo è sempre, anche se fuori c'ha tutta la libertà di questo mondo. Il blocco vero della nostra disperazione dipende dal fatto che il nostro mondo interiore molto spesso è paralizzato e noi non abbiamo capito il valore della grazia di Dio. Perché ci accostiamo all'Eucaristia? Perché siamo dei malati che hanno bisogno di una medicina. È come una persona che dice: io so che la cosa che mi guarisce è sentirmi amato. Io, cristiano, dove trovo l'amore più grande che esiste? In Gesù. E questo amore di Gesù, dove lo incontro? In un ragionamento? No, in un fatto. È l'Eucaristia il fatto di questo amore. Allora, tutte le volte che io mi accosto all'Eucaristia, mi accosto a un amore che mi guarisce. La domanda, lo sapete qual è? Ci credete, sì o no? Cioè, uno ci crede a questo. O prende l'Eucaristia, o si accosta all'Eucaristia, o celebra l'Eucaristia per abitudini, ma non perché ha capito che senza Cristo tu rimani in ostaggio del tuo mondo interiore. L'abbiamo capito, sì o no, che la questione...

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace, d'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista, quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al Festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera.

la fede del Cristo risorto. Ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

pomeriggio, carissimi fratelli e sorelle, diamo inizio a questo momento di preghiera e adorazione eucaristica, contemplando il Signore Gesù, offrendo tutte le nostre preghiere, tutte le nostre intenzioni, e ringraziandolo per quanto ci dona ogni giorno, e allo stesso tempo mettiamo tutta la nostra vita nelle sue mani, le nostre richieste, le persone che si sono affidate alle nostre preghiere. E quindi voglio iniziare con pregando, quindi dicendo le intenzioni delle persone che ci hanno fatto arrivare le loro richieste di preghiere. Quindi offriamo questo momento di adorazione per Filippo da Palermo, che chiede preghiere per la sua situazione familiare e che il Signore possa esaudire, se nel suo volere, ecco, la sua richiesta di preghiera. Preghiamo anche per Bruna, che prega per la sua famiglia, per il suo matrimonio, per le sue intenzioni. Preghiamo, ecco, per Luigi da Nola, che chiede preghiere per la sua guarigione. Chiediamo al Signore la guarigione fisica e spirituale. Preghiamo per Luisa dalla Sicilia, che chiede preghiere per sua figlia, perché il Signore possa esaudire la sua preghiera, la sua richiesta. Per Marisa dalla Sardegna, che chiede preghiere per le sue intenzioni, per la sua salute fisica e spirituale, per le sue situazioni. Preghiamo anche per Marco, chiede preghiere, ecco, Luciana chiede preghiere per Marco, per la sua salute fisica e spirituale, per sua mamma Rita, per Emanuele, suo figlio, e per tutti coloro che si affidano alle sue preghiere, per Gisberto, per Alessandro e sua sorella Milva. Preghiamo anche per Filippo da Palermo, chiede preghiere per le sue intenzioni, per Rocca da Matera, chiede preghiere per sua figlia, per Marco da Roma, chiede preghiere per la sua salute. Preghiamo anche per Maria, Flavia, Enrico, per la loro salute fisica e spirituale, per Maria Antonietta da San Vitaliano. Preghiamo per Domenica, i figli di Domenica di Bari, chiede preghiere per i suoi figli e per la sua famiglia. Preghiamo anche per Vincenzo dalla provincia di Ragusa, che chiede preghiere per intercessione di San Carlo e tutti i santi, per la sua famiglia, il suo matrimonio, e per le sue intenzioni. Preghiamo per Anna Carla da Portoscuso, chiede preghiere per suo fratello Corrado, per la sua salute fisica e spirituale, perché il Signore nella sua bontà possa esaudire, se nel suo volere, questa sua richiesta di preghiera. Per Delia da Viterbo, chiede preghiere per la figlia
Patrizia e per le sue intenzioni. Ecco, per tutte le persone che stanno pregando insieme a noi, il Signore che conosce i nostri cuori, le nostre situazioni, i nostri desideri, tutte le nostre intenzioni. E quindi preghiamo anche per coloro che si affidano alle nostre preghiere, per la pace nel mondo, per la fine della guerra, per la Chiesa, il Santo Padre, i Vescovi e i Sacerdoti, per la conversione di tutti noi peccatori qui sulla terra e anche per le anime sante del Purgatorio. Ecco, iniziamo dicendo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo e ti benediciamo per la tua presenza nella Santa Eucaristia. Ti ringraziamo perché hai voluto rimanere con noi nella, sotto la sostanza del pane e del vino, e per questo grande amore, per questa manifestazione.

possiamo cercarti, possiamo stare dinanzi a te con un cuore semplice e disponibile. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodiamo e benediciamo il Signore con il canto.

Ecco, invochiamo in questo momento, dopo aver bene adorato, glorificato, lodato il nome del Signore con questo bellissimo canto, invochiamo adesso lo Spirito Santo, dicendo: vieni, Santo Spirito promesso dal Salvatore, vieni, sii luce ai nostri passi, riscalda i nostri cuori, vieni e donaci di comprendere l'amore infinito che ha indotto Gesù a farsi cibo per noi. Vieni e fa che al suo desiderio ardente di rimanere in mezzo a noi risponda alla nostra sollecitudine nell'accoglierlo. Vieni ed insegnaci a dire grazie Gesù. E adesso prendiamo il Salmo 42. Salmo 42, ecco, una preghiera che è bellissimo, in cui il salmista sperimenta un grande desiderio, sente la sua anima assetata, assetata di Dio. Ed è bello quando uno sperimenta questa sete di Dio, perché più sente questa sete, più uno cerca il Signore come l'acqua, come l'acqua che disseta il nostro corpo. Dio è quest'acqua viva che disseta il nostro spirito. Allora chiediamo al Signore questa sete di Lui. Ascoltiamo. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente, dirò a Dio mia difesa, perché mi hai dimenticato, perché triste me ne vado preso dal nemico, per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa, essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo pregato con questo salmo bellissimo, in cui ci spinge ad avere una totale fiducia in Dio e cercare sempre questo Dio che tanto ci ama e vuole solo il nostro bene. Diciamo come il salmista: l'anima mia ha sete, a sete del Dio vivente. Senza quest'acqua
l'anima si inaridisce e lo spirito muore. E quindi quanto è importante essere in comunione e cercare il Signore, perché è Lui che disseta tutti i nostri desideri di bene. E adesso ascoltiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 6 al 7. Mentre Gesù sedeva presso il pozzo di Giacobbe, arrivò una donna di Samaria ad attingere acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Come mai tu, che sei giudeo, chiedi a me, che sono samaritana, di darti da bere? Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Chi beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ascoltiamo una breve riflessione riguardo alla lettura che abbiamo appena ascoltato. Quindi Gesù era setato dell'amore di coloro per i quali stava morendo. Signore, tu stavi morendo per amore. Quella era la tua passione che ti aveva motivato a dare la vita per noi. Stando qui a contemplare la tua umanità nascosta in quest'ostia, comprendo che questa è la passione che ti tiene ancora inchiodato sulla croce, perché la tua sete non si estinguerà fino a che l'ultima pecora non entrerà per la tua porta, dalla quale si entra e si esce. C'è solo una vita, che presto passerà. Solo l'amore di Cristo resterà. Non voglio sprecare più tempo a cercare altrove, dove so che non ti potrò mai trovare. E allora, Signore, chiamami e dimmi: vieni a me e io spegnerò la tua sete. Vieni a me e io sazierò il tuo cuore. Vieni a me e troverai ciò di cui il tuo cuore è assetato. Vieni e anche tu spegni la mia sete. Anch'io sono assetato del tuo amore, e non c'è comandamento più grande che hai ricevuto se non quello di amarmi con tutto il cuore, con tutta la tua mente e con tutta l'anima. Sai perché è il più grande comandamento? È perché io sono la fonte dell'amore. Io sono l'amore. Mio Padre è amore. E il mio spirito è amore. Solo qui potrai trovare il vero amore. Meditiamo queste letture e questa meditazione in un momento di silenzio, contemplando e adorando il nostro Signore.

vogliamo anche guardare, Signore, e benedicendo il suo amore, la sua misericordia, la sua vita, attraverso del canto.

Continuiamo a pregare per le intenzioni che ci arrivano, per Assunta, da Assunta, per Diego e Serena, per le sue, le loro intenzioni. Preghiamo per Lucia, che chiede preghiere per il suo caro nipote, l'anima del suo nipote Rosario. Se il Signore tenerlo nella sua presenza. Preghiamo per Immacolata da Napoli, che chiede preghiere per la nipote e la sorella. Preghiamo, apriamo questa preghiera per Maria Neve da Cosenza, che chiede preghiere per tutti coloro che, per la sua, le sue intenzioni, per la salute dell'anima e del corpo. Preghiamo anche per Antonella dall'Abruzzo, che chiede preghiere per la sua salute fisica e spirituale, e per la sua mamma ed il fratello. Contemplando il Signore Gesù, il nostro cuore arde anche di amore e gratitudine al Signore per tutti i Suoi benefici e i Suoi prodigi. Signore Gesù, Tu sei il pane vivo, Tu sei il pane di Dio, Tu sei il pane disceso dal cielo, Tu sei il pane per essere il mio cibo. Quando mi accosto a Te nella comunione, fa che comprenda la profondità di questo mistero. Tu sei sempre pronto ad incontrarmi. Fa che io cammini verso di Te. Fa che io permetta di essere attratto da Te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazioni per gli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio.
Bene, carissimi fratelli, vi ringrazio per averci accompagnato a pregare insieme. Rimaniamo uniti nella preghiera e ringraziamo sempre a Maria Vision. Buon pomeriggio.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto, ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo, quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa. Ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse, attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace, che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo a tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna perché attraverso di lei arrivi al Figlio, carissimi, tutto ciò di cui sì noi, piccolo mondo, come il mondo intero, ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo quest'universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia, che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più.

0: quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, benvenuti con tutti i concelebranti e tutti voi in questo santuario della Spolazione per celebrare degnamente i santi misteri. Ora riconosciamo i nostri peccati, i nostri errori. E diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere di menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Beato chi teme il Signore.
1: Beato chi teme il Signore.
0: Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai. Sarai felice e avrai ogni bene.
1: Beato chi teme il Signore.
0: Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita.
1: Beato chi teme il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Nel mio cuore. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alle genti, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccide i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci presenta le parole forti di Gesù contro l'ipocrisia. Egli rimproverà gli scribi e i farisei non perché siano religiosi, ma perché hanno trasformato la religione in un ostacolo invece che una via che conduce a Dio. Conoscono la legge, ma non aiutano le persone a incontrare il Signore. E poi Gesù dice: voi chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Sono parole che si invitano a fare un serio esame di coscienza. Le nostre parole, le nostre azioni avvicinano gli altri a Dio oppure li allontanano? Questa è la domanda che ognuno di noi dobbiamo fare oggi. Come tutti i cristiani, in modo particolare come annunciatori del Vangelo, siamo chiamati ad essere porte aperte che conducano a Cristo. Il Vangelo ci ricorda anche che le apparizioni esteriori non bastano, non bastano. I farisei si preoccupavano di giuramenti, i riti, i dettagli, ma trascuravano ciò che è veramente importante: la fede, la giustizia, la misericordia e una relazione sincera con Dio. E Gesù insegna anche la santità non consiste nell'apparenza, ma in un cuore autentico e convertito. Dal punto di vista teologico, questo brano ci rivela che Dio desidera la verità nel nostro cuore. La vera religione non è semplicemente osservare dalle regole, ma permettere a Dio di trasformare la nostra vita quotidiana. Gesù è il vero Tempio, il vero altare, è la via che conduce al Padre. Tutto trova il suo significato in Lui. Cari fratelli e sorelle, quindi per la nostra vita quotidiana, il Vangelo di oggi ci invita vive una fede autentica e coerente. Evitare di giudicare gli altri dimenticando i nostri limiti. Condurre le persone a Cristo con il nostro esempio, forse nella nostra famiglia, forse nel luogo dove noi lavoriamo. E coltivare una relazione profonda e sincera con Dio. Come sapete, San Francesco diceva: predicate il Vangelo in ogni momento e, se necessario, anche con le parole. La nostra vita deve diventare una testimonianza viva che aiuti gli altri a incontrare il Signore. Quindi, cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore la grazia di un cuore umile e sincero, libero da ogni ipocrisia, perché possiamo essere veri discepoli che aprono gli altri le porte del Regno dei Cieli e li guidano verso Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi. Conosci della nostra debolezza nell'adempiere con fedeltà l'opera che Dio ci ha affidato. Preghiamo con insistenza e fiducia.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa promuova per prima e al primo interno l'amore alla verità, la ricerca della giustizia, l'accoglienza della vitalità e l'ascolto dei profeti, unitamente alla stima per tutti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che difendono i diritti dei lavoratori e operano per la giustizia, affinché la solidarietà e l'attenzione a una fascia della società sia sempre aperta al rispetto e al dialogo con tutti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti nella loro vita, attraverso parole e opere, sono nella Chiesa e nella società voci di profezia e invito alla conversione, perché sappiano vivere questo dono con semplicità, franchezza e abbandono. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che vengono maltrattati e umiliati a motivo della loro leale servizio a Dio e all'umanità, perché abbiano forza e coraggio nel perseverare. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Affidiamo al Signore le nostre intenzioni. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. Ricordiamo tutti gli anziani che seguono questa Eucaristia a casa loro. Ricordiamo i nostri cari defunti, in particolare Yolanda, Mario e Otello. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Anche preghiamo per i nostri fratelli Riccardo e Lucia. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio, che tutto vedi, davanti a te l'inganno e l'apparenza non possono sussistere. Allontana da noi ogni forma di ipocrisia e donaci di vivere un'umile verità. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 62.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanime gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua luce.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, tu hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Canto di comunione numero 120.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che, interiormente rinnovati, possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 394.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: L'antica città di Amman, capitale del regno hascemita di Giordania, si estende su 19 colline ondulate. Amman è il centro politico, culturale e commerciale del paese. La città è anche diventata un porto sicuro per circa 500.000 rifugiati iracheni, fuggiti dalla violenza e dalle difficoltà economiche nella loro patria dopo l'invasione del 2003 guidata dagli Stati Uniti. Tra tutti questi rifugiati ci sono circa 15.000 cattolici iracheni, per la maggior parte dei riti assiro e caldeo. Sarkiz Hambazum è arrivato di recente da Baghdad con la moglie e il figlio. La famiglia condivide questo piccolo appartamento di due stanze con i genitori e il fratello di lui. Il mese scorso hanno accolto anche due donne che sono state derubate mentre attraversavano il confine tra Iraq e Giordania.
1: Ero un professore dell'Università di Baghdad. Qualche mese fa ho iniziato a ricevere varie telefonate minatorie. All'inizio le ho semplicemente ignorate. Con il tempo le minacce si sono fatte più serie. Hanno detto: sei un cristiano, sei un infedele. Hai due opzioni: o diventi musulmano o te ne vai. Ma se resti ti uccideremo. Ci hanno dato 72 ore. Non volevo correre rischi, quindi abbiamo preso quello che potevamo e abbiamo lasciato Baghdad.
0: Sarkis e la sua famiglia hanno chiesto asilo negli Stati Uniti. Le possibilità di emigrare con i suoi genitori e suo fratello sono molto ridotte, visto che i funzionari dell'immigrazione americana considerano i loro casi separatamente. Visto che la Giordania non ha firmato la Convenzione per i rifugiati delle Nazioni Unite del 1951, gli iracheni che vivono nel paese sono ritenuti ospiti. Ciò significa che gli iracheni non hanno un chiaro status legale o il diritto di lavorare, non godono dell'assistenza sanitaria e i loro figli non possono frequentare scuole pubbliche. Questa situazione può protrarsi per molti anni, nell'attesa che potenziali paesi in cui reinserirsi rispondano alla loro richiesta. Khalil Yar dirige i Messaggeri di Pace, una ONG cattolica che aiuta le famiglie irachene nel loro periodo di transizione, indipendentemente dalla loro fede. Con le donazioni raccolte durante le celebrazioni domenicali, ogni settimana riesce a fornire pacchi alimentari a circa 50 famiglie.
1: È molto difficile. Vivono nella paura perché sanno che in qualsiasi momento potrebbero essere rispediti in Iraq. Ed essere rimandati in Iraq significa essere mandati a morte, al grande punto interrogativo. Perché hanno lasciato tutto a Baghdad. Queste persone, dunque, stanno davvero soffrendo. Ogni bambino ha il diritto di vivere dignitosamente, di essere educato, di divertirsi. Non può prendere su di sé la responsabilità della guerra o qualsiasi altro problema del suo paese. Noi cerchiamo di aiutare i bambini ad andare a scuola. Attualmente sosteniamo 120 alunni, pagando le tasse scolastiche in scuole diverse in varie località di Amman. Penso che per la prossima generazione sia importante mantenere la propria fede, la lingua irachena, la lingua araba, la lingua caldea, e un giorno riportare tutti i cristiani in Iraq. Non vogliamo perdere i cristiani iracheni.
0: I tanti rifugiati iracheni ad Amman sono aiutati anche da varie organizzazioni cattoliche come Aiuto alla Chiesa che Soffre e il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, che offrono un'educazione non formale e incontri con professionisti dei servizi sociali. Organizzano anche una squadra di calcio.
1: La maggior parte delle persone che serviamo si trova davvero in uno stato di limbo e spera di essere reinserita. Il periodo in cui resterà in quel limbo può spaziare da un paio di mesi a 6, 7, a volte 8 anni. I servizi più importanti consistono nel fornire un'istruzione, competenze che potrebbero essere utili nel paese di reinserimento, insegnare l'inglese, usare il computer. Per quanti sperano di andare in Francia, abbiamo una classe di francese. Ugualmente importante è creare uno spazio, un ambiente in cui gli iracheni possano trovare un senso di appartenenza. Parlavo con un iracheno e mi ha detto: è come nel vecchio Iraq, non importava quale fede o quale background si avesse. La cosa più importante era che si andava d'accordo e c'era un senso di comunità più spiccato. Ho ricevuto una lettera da un amico che si trova in Europa. Ha inviato 50 euro per i bambini. Quando ho letto la sua lettera in chiesa, alcuni di loro hanno iniziato a piangere perché capiscono che c'è qualcuno che pensa a loro e se ne prende cura. Ciò che conta di più per me sono quindi queste famiglie, il fatto di aiutarle, sapere che i propri fratelli nella fede stanno soffrendo e hanno bisogno di aiuto. Hanno bisogno delle vostre preghiere, hanno bisogno del vostro sostegno.

bentrovati. Ci troviamo ancora insieme per pregare e riflettere su un grande messaggio, quello che ci ha donato Santa Faustina dal suo diario. Apostola della mia misericordia, annuncia al mondo intero questa mia insondabile misericordia. Lo stiamo dicendo ormai da qualche giorno. Oggi più che mai abbiamo bisogno veramente della misericordia di Dio, di sentirci figli, figli amati e figli abbandonati a Lui. Questo dire Gesù, confido in te, proprio il fulcro del culto della Divina Misericordia, se proviamo a dirlo con tanto amore, tanta veramente fede, ci può aiutare in questo momento, soprattutto quando sopraggiunge l'angoscia. E l'angoscia viene veramente sconfitta da tutti noi solamente con la preghiera, cioè con l'abbandono a Dio.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi, la processione che stiamo per celebrare in onore di San Rufino, patrono della città di Assisi e della nostra diocesi, rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Proponendoci il modello dei santi, la Chiesa ci invita a imitare coloro che, guidati dallo Spirito Santo, hanno seguito Gesù in vita e in morte e sono giunti alla perfetta unione con Cristo. Essi sono amici ed eredi del Signore Gesù, nostri modelli e patroni. Ci amano e soccorrono, intercedono per noi, in forza del misterioso vincolo di comunione fra i membri della Chiesa pellegrina nel mondo e coloro che sono già entrati nella Gerusalemme del cielo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, e al santo martire Rufino hai dato la forza di sostenere fino all'ultimo la pacifica battaglia della fede, concedi anche a noi di affrontare per il tuo amore ogni avversità e di camminare con esuntuosiasmo incontro a te che sei la vera vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, non è per me un vanto predicare il Vangelo, è per me un dovere. Guai a me se non predicassi il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare gratuitamente il Vangelo, senza usare del diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Al Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo sorse una discussione tra i discepoli. Chi di loro poteva essere considerato il più grande? Gesù allora disse: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo.

e chi governa come colui che serve. Fatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato come nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno e siedete in trono a giudicare le 12 tribù d'Israele.

chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve. Eppure il Signore è passato in mezzo a noi come colui che serve. Ecco il servizio, la cifra del discepolato. Ma anche il servizio può diventare un potere, tanto che molte volte i problemi nascono non quando si chiede a qualcuno di assumere un servizio, ma quando gli si chiede di lasciarlo. Ecco, la nostra vita, come dice l'Apostolo, deve annunciare il Vangelo. Guai a me, dice lui, se non annunciassi il Vangelo. Ma io dico a me stesso, guai a me se la mia vita non testimoniasse il Vangelo. Guai a noi se la nostra vita non parlasse di Vangelo. Ecco, San Rufino ha fatto della sua vita un dono. L'ha donata al Signore e ai fratelli. E alla fine ha testimoniato il Vangelo con il sangue. Possa il suo esempio aiutarci a fare della nostra vita un dono per gli altri, a servire lealmente e con umiltà, pronti ad assumere un servizio che ci viene chiesto, pronti anche a lasciarlo quando ci venisse chiesto. Possa davvero l'esempio del nostro santo patrono ispirare e guidare la nostra vita.

Ci prepariamo adesso a vivere il momento della processione per le strade di Assisi. Aprirà la processione la croce con le candele, le confraternite nel loro ordine, le religiose, i religiosi, i sacerdoti presenti, i canonici del capitolo, il vescovo, il busto di San Rufino, le autorità civili e tutto il resto del popolo di Dio. Come sempre, ci recheremo adesso a Santa Chiara, dove insieme alle monache vivremo un momento di preghiera in onore di questa nostra grande santa e poi in Piazza del Comune dove il vescovo benedirà la città di Assisi. Cerchiamo di vivere nel raccoglimento e nella preghiera questo momento.

Abbassare la luce.

0: Ecco, carissimi fratelli e sorelle, il sangue sparso dal Figlio ha segnato vita evangelica in questa terra e altri santi ne hanno tracciato il percorso proprio di noi. Tra questi chiara, luminosa per vita, per virtù, e insieme con San Fino risplende nella gloria del Padre. Ora a Santa Chiara eleviamo la nostra preghiera, chiedendo al Signore che ci aiuti a seguire gli esempi della sua vita e della vita di San Fino. Gesù, gioia e corona dei santi, al tramonto di questo giorno veniamo qui dalla Vergine Chiara con il nostro patrono. Il sangue da lui versato per te è diventato segno e ha portato frutto in questa giovane donna di Assisi e antiscenda di Francesco. Ammiriamo in lei la donna generosa e forte che si spoglia della sua ricchezza per scegliere l'altissima tua povertà di verbo di Dio fatto carne, totalmente conformata a te sulle orme di Francesco, e la continua a farsi madre di una moltitudine di figlie e mostra la sua dedicente per la sua e la nostra città. Ci ricorda che siamo il tuo popolo, il tuo corpo, la tua famiglia. Ci invita a fissarti nel crocifisso di San Damiano per incontrare i tuoi occhi grandi e il tuo cuore trafitto. Ci spinge a fare di te il nostro tesoro, la nostra speranza. Come lei ci sentiamo da te chiamati a una vita santa, gioiosa nella povertà, ricca di servizio e di amore fraterno. Accogli la sua intercessione per noi, mentre siamo prossimi a intraprendere un nuovo tratto di strada. Ti chiediamo di benedire il nostro impegno a vivere la nostra chiamata alla santità. Affidiamo al tuo cuore tutti i nostri bisogni e quelli dell'intera umanità, specialmente dei più poveri, degli ammalati, degli anziani, dei disoccupati, dei rifugiati, dei giovani in cerca di senso e di quanti hanno perduto il gusto della vita. Rendici testimoni e costruttori di pace. Aiuta il mondo ferito da tante guerre e violenze a non precipitare nell'abisso di un conflitto nucleare. Guarda, o Signore, alla Vergine Chiara ed esaudisci la nostra preghiera. Amen.
1: Ci rimettiamo adesso in cammino nello stesso ordine con cui siamo arrivati qui in Basilica e procederemo verso Piazza del Comune dove il Vescovo benedirà la nostra città.

0: bro.
1: Lo so, adesso.

Thank you.

0: e adesso il nostro vescovo benedice attraverso l'intercessione di San Rufino la nostra città.
1: Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore, profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra casa comune. Tu hai posto in Cristo, tuo Figlio, la pietra angolare che unisce tutti gli uomini e la pietra fondamentale da cui ogni struttura trae stabilità e consistenza. Guarda benigno la nostra Assisi. A te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le sue miserie, i suoi gesti di bontà e le sue debolezze. Ma la tua provvidenza è più grande dei nostri stessi abbandoni. Non privarci del tuo aiuto, oh Padre. Veglia sulle case e sulle famiglie, sulla comunità, sulle varie istituzioni e sulle molteplici espressioni della operosità quotidiana. Assisti i giovani, i poveri, gli emarginati che cercano uno spazio di vita e di speranza. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, dell'accoglienza e la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati, la premurosa apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. Benedici i molti pellegrini che ogni anno giungono in questa città, affinché, riscoprendo la meraviglia della santità, si impegnino a rinnovare la loro vita. Intercedano per noi la Vergine Maria, San Rufino nostro patrono, San Francesco e Santa Chiara e tutti i testimoni del Vangelo, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Risplenda il tuo volto, Padre, sulla comunità di fede e sulla società civile, e la tua benedizione ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria futura. Per Cristo, nostro Avvocato e Mediatore, che ascende accanto a te nella gloria e vive e regna nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di San Rufino e dei nostri santi, scenda su di voi nel nome di Dio Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Riprendiamo adesso il nostro cammino verso la cattedrale, nello stesso ordine con cui abbiamo proceduto fino ad ora.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Umberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

0: Signore e signori, buonasera, carissimi amici di Maria Vision, benvenuti alla nostra rubrica settimanale Discutere e Illuminare, stasera con un tema molto forte e molto importante. Sapete che stiamo portando avanti le riflessioni sulla dignità umana e questa sera ci occupiamo proprio della dignità del malato e del rispetto della malattia. Io mi scuso, stasera sono un po' cofana, un po' raffreddata, quindi scusate il mio calo di voce, però ci sono. E con me stasera sempre il carissimo Salvatore Crimi.
1: Buonasera a te, buonasera a voi.
0: E due ospiti d'eccezione, Calcedonia Candela.
2: Buonasera a tutti.
0: La mamma della nostra Sabina, stasera è un grande onore per me. E Davide Lorrito, nostro psicologo, psicoterapeuta, già la scorsa volta era con noi.
3: Buonasera a tutti.
0: Perché questi ospiti stasera? Loro nella loro vita portano avanti un impegno molto importante rispetto anche alla tematica di questa sera. Calcedonia è volontaria dell'AULS da più di 30 anni, mi pare di capire, e all'interno della sua parrocchia porta avanti l'apostolato della salute. Invece Davide è impegnato all'interno dell'associazione SAMU, è un'associazione che si occupa del malato oncologico nella fase terminale.
3: Nella fase terminale, quindi nell'ultima parte della malattia.
0: Quindi quale migliore testimonianza ed esperienza di dignità umana all'interno di una malattia? Davide, inizio proprio con te. Ci vuoi parlare un attimino della tua esperienza all'interno di questa associazione, quindi come vi approcciate al malato e che cos'è per te questa esperienza?
3: Sì, è un'associazione, una onlus ovviamente, che è convenzionata con la struttura sanitaria di riferimento, quindi con l'ASP. Qualunque malato terminale, oncologico in questo caso, ha il diritto, tramite il proprio medico di base che farà un documento che si chiama valutazione multidimensionale, di poter avere appunto diritto a queste cure, chiamate cure palliative, che evidentemente non vanno a risolvere il problema originario, ma permettono all'ammalato, quindi alla persona che si trova in una condizione di sofferenza, e anche alla famiglia, insomma, che si prende carico della sua sofferenza, anche se non la vive sulla propria pelle, la vive anche perché l'accompagna. Quindi c'è la possibilità di avere questo accompagnamento e di questa equip formata proprio da diversi professionisti: il medico, l'infermiere, il fisioterapista, l'OSS, lo psicologo, l'assistente sociale, perché servono anche documenti a queste famiglie, quindi si fa parlare tutte le procedure burocratiche, quindi un accompagnamento giornaliero, perché anche le figure si vanno alternando, quindi proprio una presenza costante che permette di vivere con dignità, la maggiore dignità possibile, a queste persone e alle loro famiglie questo periodo doloroso che va verso una direzione inesorabilmente.
0: Quindi la possibilità di consentire a questi malati terminali di vivere fino all'ultimo la loro dignità umana.
3: Sì, il punto è proprio questo. La dignità va supportata, la dignità è una cosa che ognuno ha dentro di sé, ma evidentemente anche un ambiente sociale, relazionale, medico, ma medico vuoi non vuoi, il medico che anche prescrive dei farmaci contro il dolore, perché evidentemente poi in questi casi il dolore diventa molto forte, molto molto forte, entra in relazione con la persona, quindi non è un semplice trovare una sostanza X, ma proprio un accompagnamento che possa supportare la dignità, perché sennò siamo tutti macchine, c'è questa soluzione contro il dolore, faccio così, ma la cosa che preme veramente di più la persona ammalata, e questo si sente anche dai loro discorsi, magari nel loro passato non si sono sentiti trattati proprio pienamente come persone, come esseri umani, quindi sono lì, si sfogano, ed è questa la cosa principale che cercano sia loro sia i loro familiari.
0: Quindi la dignità va supportata. Calcedonia, ogni volta che avrete fatto questo al più piccolo dei miei fratelli,
2: l'avete fatto a me.
0: Dici qualcosa rispetto a tutto questo e quindi al tuo apostolato.
2: Allora, come ha detto Stefania, sono una volontaria dell'AULS da circa 30 anni e quindi conosco benino, diciamo, le corsie dell'ospedale. Ho incontrato tanti ammalati. E la prima cosa che voglio dire e ringraziare il Signore per questo, perché mi ha messo in questa strada, perché per me questo è stato un dono. Accanto agli ammalati si cambia, si conosce il vero senso della vita, passano tante storie che abbiamo, vero, per la mente, col nostro orgoglio, con la nostra ambizione, con la nostra mania di perfezionismo. Gli ammalati sono persone che insegnano tantissimo, la loro saggezza è grande. E siamo noi che magari che li avviciniamo a ringraziarli. Quindi, premesso questo, dicevo che ho incontrato tanti ammalati, e a proposito della dignità, la cosa che più mi è venuta così, che ho recepito, è che l'ammalato pensa di aver perso la sua dignità, in quanto la concezione è quella che la dignità risiede nella capacità di poter fare tutto, di progettare, di essere padrone della propria vita, di prendere tutte le iniziative possibili, di produrre. Ecco, e allora ci si sente pieni, fieri di se stessi, pieni di dignità di fronte a se stessi e agli uomini. E allora quando l'ammalato si trova nell'impotenza di poter fare tutto questo, nella improduttività, quando vive il senso del limite, a detta loro, dell'inutilità, si sentono inutili e buoni a niente per la famiglia, per i figli, per tutto quello che avevano intrapreso e che devono mollare. Allora a questo punto cade tutta quell'impalcatura che l'uomo ha, si forma per, nei rapporti con gli altri, nel campo del lavoro, nel campo della famiglia, ecco, tutta quell'impalcatura di autosufficienza che viene a mancare. E a questo punto, cadendo questo, l'uomo rimane solo, proprio entra dentro se stesso, si relaziona con se stesso e scopre che è una creatura. Una creatura, la parola stessa la dice, vuol dire una creatura che ha bisogno, una creatura che vuole tesa una mano, che ha bisogno del sostegno dell'altro, che ha bisogno, che è quasi dipendente, ecco, dall'altro. Allora in questo suo nuovo bisogno, questa cosa che emerge, ecco, dell'avere il sostegno di un altro, lì nasce il rapporto, la relazione tra il volontario e l'ammalato. Una relazione che si fonda sulla prossimità, perché l'ammalato sente il volontario che gratuitamente, per sua volontà, lo va a trovare. Non è un personale sanitario, non è anche un familiare che ha, diciamo, anche il dovere, oltre l'amore, però, di andare a trovare

0: ricostruire un po', a sentirsi più speranzoso, a sentirsi più utile, a sentirsi riconosciuto, ecco, come persona.
1: Voglio ricollegarmi a queste riflessioni profonde di vita vissuta di Calcedonia, che fanno tanto più effetto quanto pronunciate da una persona che ne ha esperienza, che ha una vita vissuta, è una testimone, quindi sicuramente ci hanno colpito a tutti. Per evidenziare due aspetti importanti, che la malattia paradossalmente nella visione cristiana, ma anche a prescindere dalla visione cristiana, può ridare all'uomo la sua, paradossalmente ripeto, la sua dimensione di creaturalità e di dignità in quanto essere umano, cioè riscopre veramente lui chi è, cioè riscopre che è, a prescindere dal fatto che produca, che sia capace di fare qualcosa. Perché si trova in una condizione di limite oggettivo, forse il limite oggettivo più importante della vita, quella della sofferenza per la malattia. Esistono tanti limiti, noi uomini siamo tutti limitati, però ora nella visione cristiana la malattia, la sofferenza fisica, psichica, diventa anche una risorsa per gli altri. Gesù dice ero ammalato e sei venuto a trovarmi, ma diventa una risorsa anche per se stessi, perché diventa un'occasione per offrire la propria sofferenza. Gesù per primo ha voluto arrivare forse nella parte più profonda di questo tipo di dolore, della sofferenza fisica, psichica. Si è sentito abbandonato dagli uomini, dai suoi compagni di una vita, di apostolato e diciamo forse da suo padre, insomma, in un certo senso quel punto più basso diventa però una leva per risalire. E quindi la sofferenza cristiana, la paradossalità, la cosa bellissima che diventa redenzione, diventa salvezza. Ecco, la tua esperienza, il tuo messaggio ci riportano a questa dimensione che è di speranza e di luce.
0: Sì. L'ammalato, appunto, in questo momento di grande periodo, quello che sia corto o lungo, di grande dolore, questo dolore procura uno squarcio nel cuore, e in questo squarcio entra Dio. La persona di fede che già è ammalata, diciamo che fa prima, affronta meglio, perché già è nell'ottica della fede, già sa che la sua sofferenza offerta al Signore è redentiva, che non è inutile, quella sofferenza ha un senso. La persona che non è di fede deve arrivare a questo.
2: Ha un cammino un po' più lungo.
0: E deve arrivare a questo. E quando avviene questo squarcio, Dio entra, ed entra con la sua, con la dignità, ridona Dio a questa, agli ammalato, la dignità sua, divina, che non è più dignità umana.
2: Mi viene un po' quasi da dire, no? La malattia come strumento eletto per ritrovare e per incontrare prima se stessi e poi in se stessi Dio. Mi viene un po' dalle tue parole.
1: Domanda ai tuoi psicologi, Davide e Stefania, ma avviene sempre questo processo? Cioè, perché si possono avere dinanzi al dolore, alla malattia, delle reazioni anche opposte, di chiusura alla grazia,
0: o
1: passività, ecco. Quali sono gli step che bisogna affrontare, superare, e la vostra esperienza cosa vi racconta?
3: Allora, intanto mi piace molto il fatto che si inquadri questa cosa da diversi punti di vista. Io naturalmente sono cristiano, naturalmente mantengo la mia professionalità con un atteggiamento che comunque è cristiano, che non vuol dire andare a fare prediche particolari, ma assolutamente, semplicemente con l'atteggiamento si può magari, se ci riesco, quando ci riesco, far notare una differenza. Ora è bello perché la signora e altri volontari come la signora vanno in maniera totalmente disinteressata da queste persone.

0: persone che sentono veramente un certo modo di fare, sentono una certa sfaccettatura, ma ci sono anche professionisti che evidentemente si occupano della sofferenza, del dolore, della malattia e che quindi mettono in pratica le loro competenze per supportare la persona. Il punto di incontro è proprio la relazione che si viene a creare, la comunicazione che si viene a creare da questo punto di vista. Ora mi è stato anche chiesto da un punto di vista psicologico l'ammalato, ci possono essere delle paure, delle resistenze anche psicologiche, cioè le persone per i problemi generali e quindi anche per le malattie possono avere tre reazioni che non le aiutano molto, cioè io penso di avere qualcosa, sto scoprendo di avere qualcosa, mi blocco, mi congelo, mi irrigidisco, non so più che cosa fare, rimango bloccato, questa è una possibilità. Oppure c'è la possibilità che si manifesti qualcosa, un pericolo di una malattia, c'è una malattia, allora io reagisco troppo, cioè oddio, che cos'è? Faccio questo esame, faccio quell'altro esame,
1: chiedo ipocondria.
0: Il meccanismo è un meccanismo ossessivo dell'ipocondria, cioè cercando la mia sicurezza chiedo parere a quel medico, a quel medico, a quel medico, a quel medico, che danno tutti i pareri validi, ma danno sfaccettature diverse, per cui in realtà la mia confusione va aumentando e io cerco di trovare la sicurezza in un ennesimo esame diagnostico, in un ennesimo intervento.
1: Trovare il medico che conferma la tua...
0: Ma non è mai abbastanza, perché un altro esame potrebbe rilevare, quindi il meccanismo a livello psicologico è questo. O il raccontarsela, cioè crearsi una storia, un'autoillusione attraverso la quale io mi cullo ma non guardo in faccia la realtà. Proprio l'altro giorno una mia amica che non sentivo da diversi anni mi raccontava: sai, ho attraversato un lutto perché mia madre si è ammalata. E lei per molti mesi diceva è gastrite, gastrite, gastrite, non era gastrite ma era qualcosa di ben più grave, e quindi quando se ne sono accorti hanno tentato di prendere questa cosa ma non è stato così. Quindi questi tre aspetti, cioè irrigidirmi, non sapere cosa fare, rimango fermo, oppure fare troppo, e il troppo significa avere un incremento di informazioni che finisce pure con il lasciarmi in balia di una bussola che cambia sempre direzione, o il raccontarmela, questo può influenzare l'aspetto proprio poi dell'evolversi della situazione, che magari da un punto di vista medico poteva magari
1: poteva anche essere risolta
0: o quantomeno essere affrontata in una maniera migliore. Quindi il professionista, i professionisti hanno anche questo compito di essere una guida rispetto alla persona, quindi da questo punto di vista è molto importante.
2: Concordo pienamente con Davide. E mentre lo ascoltavo mi risuonavano ovviamente familiari questi step, le sue parole, e mi veniva in mente anche di come spesso la malattia ripercorra un po' gli stadi dell'elaborazione di un lutto, perché in qualche modo, dicevamo fuori onda, il malato ha la percezione di perdere la sua dignità, quindi quella perdita che va elaborata e va rivisitata sotto una nuova luce, non è una perdita ma è un percorso per ritrovare te stesso in un'altra situazione di vita. Ecco che lì risulta veramente fondamentale l'aiuto, il sostegno psicologico, quindi il supporto dei professionisti e il supporto dei volontari che fanno tutto ciò in maniera gratuita, quindi proprio per amore.
3: Sofferenza e verità si incrociano. Si incrociano, perché la sofferenza porta a questo denudamento di se stessi, e dove c'è la verità di quello che si è, della fragilità umana, dell'impotenza, ecco, di non potere tutto, e magari di ripercorrere la vita che è vero che si è vissuta fino a quel momento con tutti gli errori e con il senso che noi abbiamo dato alla vita, quindi cambiare
2: anche malattia come riflessione.
3: Certo, come riflessione.
2: Quindi come momento di riflessione e di revisione della
3: propria
2: vita.
3: L'uomo entra dentro se stesso e allora rivede e si conosce per quello che è.
1: Ricordo le parole di Don Guglielmo De Filippi, ricordate a Don Guglielmo?
3: Mi piace ricordarlo.
1: Un sacerdote che è passato a miglior vita, è andato in cielo 2 anni fa, il quale è stato per diversi anni, parecchi anni direi, cappellano dell'ospedale. Una grande figura, una grande persona, qualcuno dice anche un santo, nell'accezione diciamo più popolare, il quale paragonava la malattia al semaforo. Dice, la malattia è come il semaforo rosso, ti devi fermare. E quindi è un momento in cui, quando ci si ferma, necessariamente, obbligatoriamente, sei portato a riflettere.
2: È vero. Prima di passare, calcione, ti ho fermato, stavi dicendo qualcosa. Prima di passare, volevo fare una domanda a Davide. Volevo ricordare agli amici da casa che possono assolutamente interagire con noi attraverso la messaggistica di WhatsApp al numero 349 93 70 847, oppure al numero fisso 071 7501 707. Ripeto, 349 93 70 847, oppure 071 7501 707. Scriveteci e arricchiamoci a vicenda con le vostre anche testimonianze o domande. Davide, io ti volevo chiedere, no? Quanto vivi come importante la missione e la professione che svolgi accanto al malato, quindi attraverso questa associazione, quindi in ospedale, quanto è importante anche per il malato? Quindi abbiamo parlato di sostegno, di supporto, proprio il non essere abbandonato a se stesso, tante volte così indifeso, così nella disperazione.
0: Sì, allora questa associazione che si chiama SAMO non lavora direttamente in ospedale, naturalmente interagisce con i medici, anche gli oncologi può stare in contatto evidentemente. Proprio noi siamo a domicilio del paziente, quindi c'è questo supporto. Io ne faccio parte da diversi mesi.
1: Scusami, il domicilio del paziente forse è una dimensione che dà proprio quel senso di dignità alla persona. Quindi...
0: Naturalmente poi a seconda dei casi, perché c'è caso e caso, qualcuno poi in casi di emergenza può essere anche portato in ospedale, però a proposito di dignità, finire, terminare gli ultimi giorni della propria vita nella propria stanza, con i propri ambienti, con i propri odori, con i propri suoni, ti rendi conto cosa sta succedendo fuori, sei avvolto dai tuoi familiari, è un conto, ritrovarsi in un ambiente un po' più asettico è un altro conto, quindi c'è una bella differenza, quindi e questo fa molto per il paziente, fa molto per le famiglie, proprio che la casa stessa diventa il luogo della cura e non ci sia più la necessità di doversi necessariamente spostare. Anche i prelievi, i infermieri fanno i prelievi, poi verranno analizzati, quindi ci sono dei diritti importanti di cui si può accedere, si può avere questa cosa. Certo, da un punto di vista psicologico, iniziare a fare questa avventura è stata ed è molto forte, ed è anche un diverso cambio di prospettiva, perché dallo psicologo una persona va per cambiare, per stare meglio, per raggiungere un obiettivo, in questo caso lo psicologo va dalla persona per sostenerla in un cammino che va comunque in una direzione, e la direzione è quella, si può fare in meno che la strada, si può fare in modo che la strada si possa percorrere nella maniera più dignitosa, meno dolorosa, e attraversando la propria sofferenza. La sofferenza è un qualcosa che, se io accetto di attraversarlo, anche se è dolorosa, posso andare oltre. Se io mi cerco di irrigidire nel tentativo di non sentire la sofferenza, è come se sto in mezzo al fiume, resisto alla corrente, ma poi mi travolge inesorabilmente. Quindi devo avere il coraggio di guardare la mia paura in faccia.
1: Quindi il ruolo dello psicologo è quello di far accettare.
0: Diciamo quello di di accompagnare nell'attraversamento, che naturalmente è un attraversamento personale, ma condiviso anche con gli altri può essere più alleggerito. Ora ripeto, questa è la mia professione, quindi parlo sia da un punto di vista tecnico ma anche umano, ma anche mi va a me di fare un paragone con il Vangelo. In questo caso Gesù, sotto il peso della sua croce, pieno di sudore, pieno di sangue, arriva alla Veronica e gli asciuga il viso, gli rinfrosca il viso. Questo è l'emblema, delle cure palliative. Che cosa ha fatto? Gli ha tolto la sua condanna? No, però lo ha alleggerito, e questo mi piace proprio da un punto di vista proprio anche metaforico, di immagine. È questo, la cura palliativa non è che ti fa guarire, ma ti dà quel sollievo che è unito alla presenza di qualcuno che ti fa capire che è lì con te, che condivide, che condivide il tuo percorso doloroso, e che dovrà essere doloroso. Poi naturalmente, evidentemente, da un punto di vista psicologico si possono manifestare quelle che potremmo chiamare cosiddette resistenze, e io so anche di alcuni miei colleghi che mi hanno raccontato come una famiglia si incaponisse nel non far assumere gli antidolorifici al proprio figlio ragazzo, perché la madre si impressionava che il figlio fosse quindi in buona parte un po' sempre sonnecchiante, un po' incosciente, quindi preferiva vederlo cosciente ma che soffriva moltissimo. Poi alla fine, ripetiamo, la verità viene sempre a galla, la verità viene sempre a galla, nel senso che poi mi hanno raccontato, dopo che è morto il ragazzo, la signora ha molto ringraziato gli operatori sanitari per l'aiuto che hanno dato, anche se non aveva seguito le indicazioni. Quindi attenzione, purtroppo ognuno poi ha i suoi tempi per accettare la verità, quindi c'è chi non riesce ad accettarla, c'è chi l'accetta dopo, c'è quel familiare che anche dopo che succede non riesce ad accettarla lo stesso, ed evidentemente lì un continuare a sostenere per fare in modo che poi si attraversi questo dolore, ripetiamo, è un rifiuto nell'attraversare il dolore. Io posso resistere, ma dentro di me sto scoppiando, e anche se non me ne rendo conto, poi parlo nel mio corpo perché sto male, sono stressato, sono sempre nervoso, sono sempre in un certo modo. Quindi se lo attraverso, anche se attraversare la corrente di un fiume è una cosa dolorosa, è una cosa faticosa, ma se l'attraverso posso andare dall'altra parte. Se mi irrigidisco, poi finisco con l'essere travolto. Quindi il compito è soprattutto questo, aiutare ad attraversare.
2: Un rifiuto nell'attraversare il dolore. È bella questa frase, è molto importante, no? Come diceva Jung, quando abbracceremo la nostra ombra, in quel caso allora sì che quando faremo pace con la nostra ombra saremo pacificati dentro di noi.
3: Il compito del volontario fondamentalmente è questo, quello di essere strumento di Gesù. In quel momento il volontario è Gesù, e Gesù è anche l'ammalato. C'è stato un logo, io non lo dimentico mai, anche perché in cappella, in ospedale, ancora esiste questa pittura che ha realizzato una delle avulsine, quando con padre Guglielmo un anno abbiamo lavorato per la pastorale della salute, era l'anno della sua fondazione, del suo inizio, e questo logo era Gesù che abbraccia e tiene per le spalle Gesù, con lo stesso viso. Quello era il Gesù ferito, era ferito e dolorante, cascante, e l'altro Gesù che lo sosteneva. Quindi, quando è così, l'ammalato lo percepisce. E quando appunto andiamo a visitare gli ammalati, quel Gesù è lì. Io tante volte ho visto veramente il Signore piagato, crocifisso in un letto, proprio invece del legno della croce, quel legno del letto, piagato, pieno di piaghe, di chimosi. E tu dici, Signore, veramente magro, che la malattia proprio devasta e toglie tutto, ti lascia quella pelle già devastata dalle piaghe. Allora dico, Signore, veramente sei lì in questo momento.
1: Sì.
3: E quando gli dai un bicchiere d'acqua o penna o qualche altra cosa che oppure lo imbocchi poco poco. Signora, a te sto imboccando perché è uguale.
1: L'avete fatto a me,
3: l'avete fatto a me.
1: Mi ricordi molto in questa descrizione una santa, ormai una santa, Madre Teresa di Calcutta,
2: sì,
1: che a prescindere dalla sua fede religiosa, girava per le vie dell'India, di Calcutta, e a prescindere dalla fede religiosa
2: dell'ammalato
1: si piegava.
3: Sì.
1: Prestare questa vicinanza.
3: Questo piegarsi, ti interrompo, questo piegarsi accanto al letto del malato non si sta dritti. Ehi, buongiorno, come sta? Così. Tu ti devi piegare verso di lui, verso il letto, e toccare. Anche se c'ha la coperta o non ha la coperta, toccare. Perché questo contatto è quello che ridà la dignità all'ammalato, perché si sente di nuovo un uomo che è sofferente, sì, ma è un uomo che
2: accettato, che è stato visto,
3: che è stato, sì,
2: che
3: è stato, e molto fa, cioè essere accanto non è che si deve fare grandi cose, ma è come, ecco, farle,
1: certo,
3: come atteggiare, come guardarlo.
2: Come guardarlo.
1: Certo.
2: Quindi questo accompagnamento amorevole,
3: sì,
2: accettarlo, è stato visto, supportarlo, accompagnarlo verso una fine inesorabile.
3: E ascoltarlo.
2: Ascoltarlo.
3: Sì.
2: Chiedo all'avvocato,
1: sì,
2: quindi quando ci si avvia verso la fine,
1: sì,
2: in maniera naturale, quella è la vita. Quella è la naturalità della vita umana. E quando invece ci si dibatte, fine vita, sì, no, andiamo avanti, sospendiamo le cure, che mi dice l'avvocato rispetto a tutto questo? Intanto
1: sì,
2: è un aspetto legale e poi lo vediamo in altri aspetti.
1: Stefania, grazie per la domanda, sta chiaramente facendo riferimento a quelle che sono le volontà per il fine vita di ciascuno, di ciascun individuo. In Italia eravamo, diciamo, per certi versi sforniti da una legge. L'articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere sottoposto a dei trattamenti sanitari se non per legge, va bene? E in questioni delicate come queste, il fine vita, o altre questioni delicate, cosiddette anche bioetiche, c'erano state in precedenza soltanto due leggi, quelle sulla interruzione volontaria di gravidanza,
3: sì,
1: e quelle sull'appropriazione assistita. Adesso esiste questa nuova legge, volgarmente denominata sul biotestamento, ma la legge si intitola sul consenso informato circa le disposizioni anticipate di trattamento. Che significa disposizioni anticipate o dichiarazioni anticipate di trattamento, cosiddette DAT? Significa che una persona maggiorenne, quindi capace di intendere e di volere, può, se è lucida, capace di, può con una forma per iscritto, quindi può essere una scrittura privata autenticata dall'ufficiale di stato civile o anche una sorta di vero e proprio testamento, quindi depositato dal notaio, quindi atto pubblico, manifestare quali sono le sue intenzioni sui trattamenti di fine vita che lo riguardano. Chiaramente parliamo di soggetti che hanno delle patologie, va bene, che sono in terapia, soprattutto di questi soggetti, anche no, ma soprattutto riguarda queste persone. E è una legge che diciamo presenta per certi versi anche delle zone oscure, ancora non è stata, diciamo, non c'è molta giurisprudenza in merito. Quindi il soggetto può scegliere di volere o non volere attuare dei trattamenti sanitari sulla propria persona, quali per esempio la nutrizione o idratazione artificiale, quindi quella che viene attuata attraverso diciamo dei macchinari. Questo è fondamentale per un malato, diciamo, terminale, se idratarsi, quindi bere, o nutrirsi, mangiare. Scegliere o non scegliere se attuare le terapie, diciamo, del dolore. Quindi una persona che può autodeterminarsi.
2: Okay.
1: Domanda che mi faccio da solo, va bene? Sì. È vincolante il DAT, cioè questa dichiarazione è vincolante per i medici? Allora, il medico presso la struttura sanitaria in cui si trova diciamo, il dichiarante, in realtà può presentare un'obiezione di coscienza, come per il caso dell'interruzione volontaria di gravidanza, ma la struttura sanitaria deve diciamo, fornire un altro medico che attui quella dichiarazione. Quella dichiarazione che può essere anche assistita, può essere diciamo, governata da un fiduciario, quindi il dichiarante può nominare un fiduciario, che ovviamente deve essere anche un maggiorenne. Però c'è un caso, questo è importante, un caso in cui la DAT non è vincolante. Quando, cioè, questa dichiarazione è palesemente incongrua, ovvero non corrispondente alla condizione clinica del soggetto che ha fatto la dichiarazione, ovvero ancora non è vincolante quando, al momento in cui il soggetto ha effettuato questa dichiarazione, non esistevano diciamo, altre cure che sono state diciamo, scoperte in quel periodo e che possono concretamente risolvere. Quindi concretamente risolvere significa non forse, non probabilmente, concretamente, positivamente risolvere quello stato di patologia, va bene?
2: Ok.
3: Allora la dichiarazione non è più valida quando è...
1: In questo caso i medici non sono tenuti ad eseguirla, va bene? A chi si rilasciano queste dichiarazioni? Poc'anzi ho accennato, quindi al notaio, sicuramente una copia va data al fiduciario. Vari comuni, credo che siano 180 in Italia, sono stati istituiti dei registri, quindi se non vuoi andare dal notaio e spendere soldi del notaio, vai al comune, ti fa indicare la scrittura e ci dovrebbe essere questo registro. Attenzione, può essere anche una videoregistrazione, laddove non si è nella possibilità di, in casi gravi di disabilità, quindi di scrivere. Va bene?
2: Sì. Questa è la legge.
1: Sì.
2: Questa è la legge. Il cuore, la dignità del malato, curato fino alla fine, accompagnato fino alla fine, dove è possibile far tesoro di ogni secondo vissuto nella lucidità e anche no, offerto e supportato. Che ne pensi?
3: Ma la persona di fede, io penso che una cosa, la persona di fede, una cosa del genere, non la farà mai, perché la persona di fede sa che la vita non le appartiene, la vita le è stata donata e sarà Dio stesso a riprenderla. La persona di fede può chiedere la terapia del dolore, allora sì, perché soffrire quando ci sono delle medicine, una terapia che può alleviare, ma non di condannarsi a morire di sete e a morire di fame. Io non sono d'accordo, ecco, con questa legge, forse perché sono una donna di fede. Il fatto appunto di che io già devo scrivere che morirò di fame e di sete, no.
2: E nell'ottica effettivamente della fede
3: è qualcosa di violento.
2: Nell'ottica della fede, malattia e sofferenza hanno il loro significato, il loro valore, il loro significato e la loro dignità.
3: Certo,
2: e la loro dignità.
3: Io non penso che morendo così, già certificando che toglietemi l'acqua, ecco, toglietemi l'alimentazione, io posso avere più dignità. La mia dignità è quella di arrivare alla fine con la preghiera, con l'offerta, perché tutto è offerta in questa vita, tutto è dono, tutto ci è stato donato e dobbiamo donare. E quando io tante volte così dico agli ammalati, dico: fai questa preghiera, Signore, io non ho niente da darti, perché non ho più le forze, non ho soldi, non possiedo grandi cose, però ti do questo che sto soffrendo, la mia sofferenza. E io penso che il Signore veramente risolleva quell'anima nobile, perché lì è proprio la nobiltà della dignità, perché quella dignità è una dignità celeste e non umana, legata agli interessi propri, ai piaceri, al soffrire di meno, al morire, a darsi la morte piuttosto che offrire.
2: Bene, Davide, quindi accompagnato fino alla fine, ti è capitato nella tua esperienza professionale di esserci fino alla fine per qualcuno?
0: Allora sì, racconterò anche un episodio evidentemente su questo tema, mi sento di voler dire anche io la mia, citando, sbagliando, quando Gesù dice chiaramente a Pietro: guarda che prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte, e lui: io Signore, ma non sarà mai, no, guarda che sarà così, no, non sarà mai, e poi è successo questo. Quindi attenzione, a livello di principi ognuno ha la sua morale e la pensa secondo propria coscienza. Poi trovarsi in una certa situazione è tutta un'altra cosa, quindi Pietro secondo sua morale diceva in quel momento: no, Signore, non ti tradirò mai. Poi in quel momento è successa un'altra cosa, per cui attenzione, ognuno di noi ha dei criteri di riferimento e questo lo guida nelle sue scelte. Poi fare la scelta in quel momento e trovarsi in quei panni, in quel vestito, in quella situazione, in quel momento è un'altra cosa, per cui l'essere umano può avere delle sue fragilità. Esatto. E ognuno fa evidentemente le sue scelte. Riguardo il discorso dell'accompagnamento, evidentemente facendo questa professione, anche questa parte della mia professione proprio di accompagnamento, ho visto le persone progressivamente spegnersi in una certa direzione. Ora evidentemente, essendoci delle medicine, adesso si tende a privilegiare al evitare di sentire il dolore, anche se giustamente poi l'ammalato sarà sempre un po' più incosciente, sempre un po' più addormentato, progressivamente meno lucido. Anche questo è un tema importante, è un tema anche scivoloso, perché è ricco di paradossi, perché evidentemente i farmaci allievano il dolore, però hanno anche degli effetti collaterali che sommati nel corpo di una persona possono anche accorciare la vita, oppure no, un altro effetto, allievano il dolore e quindi siccome si percepisce meno dolore si allunga la vita, e quindi sono cose veramente in cui è difficile dire con certezza A o B, è veramente difficile. Io ho visto una signora che aveva degli scatti improvvisi, violentissimi di dolore, che poi si metteva a vomitare, e poi l'esasperazione dopo che vomitava era: io voglio morire. Poi è stata affrontata questa cosa con una certa terapia che il medico della mia associazione, della Samoa, ha dato. Allora c'è stato questo aggiustamento, poi è stata molto più sopita, quindi si è allungata la vita, però lei è stata molto più incosciente, quindi sono territori un po' scivolosi. Da questo punto di vista si ha anche la possibilità, a un certo punto lì i medici possono suggerire, ma poi sono le persone, in caso di se la persona l'avesse scritto già da prima, o comunque familiari diretti responsabili, che possono acconsentire o no. Questa cosa si chiama sedazione progressiva, cioè fornire una quantità di farmaci per cui veramente il dolore viene affrontato. Evidentemente questa quantità di farmaci poi sommati gli effetti, diciamo, un pochino tendono ad accorciare la vita, però diciamo la persona riesce a vivere con dignità la sua situazione, quindi è un atto terapeutico vero e proprio, che può avere gli effetti di accorciare un po' la vita, però insomma di vivere senza questi dolori così, che possono essere veramente molto, molto atroci. Anche lì è questione di scelte e ognuno ha la sua libertà. Certo. Da questo punto di vista
1: volevo puntualizzare focalizzare un aspetto della DAT, della dichiarazione anticipata di trattamento che mi ricordava Davide. La DAT è revocabile in qualsiasi momento, come una sorta di testamento, quindi il malato terminale la può revocare. E in ogni caso ciò che la Chiesa teneva a puntualizzare, questa legge non è una legge sull'eutanasia, no. Ovvero sul suicidio assistito, che ancora rimane un reato qui in Italia, va bene, in altri paesi no, per esempio in Svizzera, insomma,
2: sì.
1: Va bene.
2: Abbiamo visto da poco il caso del, sì,

0: legge, è una legge sull'autodeterminazione per quanto riguarda quegli aspetti che ho citato poc'anzi, diciamo, del periodo terminale.
1: Prima di andare verso la conclusione, c'è una frase che mi ha colpito e che si verifica effettivamente quando un malato è in preda alle sue sofferenze: voglio morire. Una frase triste, il cristiano sa che è un peccato dire questo di sé. In momenti lucidi, ovviamente, noi si comprende la sofferenza. Ti è capitato di stare accanto a persone, accompagnandoli nella loro malattia e nella loro sofferenza, e di sentire questa frase forte, triste e atroce in certi casi: voglio morire, ma perché il Signore ancora mi tiene e mi fa soffrire? A me è capitato di sentirlo, quindi domando a te, che ti trovi spesso accanto a sofferenti, no? Se ti è capitato e come hai affrontato l'argomento, se l'hai affrontato?
2: Sì, sì, quando l'ammalato proprio ha espresso questa volontà, questo desiderio, che poi più che un volere morire è un
0: non avere più energie, non avere più forza.
2: Non avere più forze per continuare, e anche a volte la rabbia che viene fuori in questo modo, allora dice: voglio morire perché non voglio più essere in queste condizioni. Allora, io mi sono, parlo di me, non so, non ci sono, appunto, come anche negli altri casi, non è che ci sono delle regole ben precise, intanto secondo la persona che è davanti, perché è inutile fare delle spiegazioni etiche, no, sai, non è giusto, la vita non è nostra, è inutile dire queste cose, e ascoltarlo, ascoltarlo, vuoi morire, dimmi, ma come ti senti? Ecco, qual è il motivo? Allora lui comincia a dire, e tu ribadisci sempre quello che ha detto lui, ti senti proprio finito, ti senti proprio inutile, è questo che mi vuoi dire, vero? Sempre che la vita non abbia più, allora questo ripercorrere, come un eco,
1: la sofferenza che in quel momento
2: aiuta l'ammalato a calmarsi.
1: Ritorniamo all'accoglienza, ritorniamo all'accettazione,
2: senza moralismi e senza false promesse. No, non ti preoccupare, perché nemmeno quello.
1: Certo.
2: Non ti preoccupare, vedrai come cambierà, vedrai come non sarà così, vedrai che questa cura magari speriamo.
0: Certo.
2: No,
0: questo
1: dato reale. Dato reale.
2: Quello che sta vivendo tu lo ascolti e fai questa rielaborazione di nuovo, questo come ruminare quello che lui ha detto.
1: Riformulazione, tecnicamente riformulazione.
2: Riformulazione,
0: dico,
2: sì.
0: Anche Gesù sulla croce ha detto qualcosa di non cristiano quando dice, riferendomi a quello che hai detto tu, non è cristiano dire voglio morire, dice: Dio, perché mi hai abbandonato?
1: Poi ha aggiunto, però è andato oltre, ci ha dato l'esempio andando oltre.
0: Ma anche lì, voglio dire, nella sofferenza si è toccato anche questo limite, del va bene.
1: Padre, se è possibile passi da me questo calice, ma si è fatta la
0: questo l'ha detto poco
1: questo
0: prima.
1: Un attimo prima.
0: Prima
1: questo prima. Invece Davide, ti volevo chiedere: rabbia e paura all'interno di una sofferenza che va anche verso la fine della vita, ti è capitato di assistere quindi ad emozioni forti come rabbia e paura e di aiutare a gestire? Come?
3: La paura, facendo anche un po' riferimento agli esempi che abbiamo fatto prima, tende, se non viene guardata in faccia, a paralizzare, quindi a bloccare. Invece la rabbia tende a aggredire e a voler cercare con rabbia tutte le soluzioni possibili e arrabbiarsi ancora di più quando, ripetiamo, in queste circostanze o che ci sia la rabbia o che ci sia la paura, il percorso è obbligato. Quindi ricapitoliamo, l'aiuto dello psicologo

0: l'aiuto dell'operatore che si occupa di questi casi è proprio aiutare ad attraversare. Quindi nel caso della paura, attraversare la propria paura. Nel caso di rabbia, voglio morire, voglio fare così, di disperazione, perché poi può portare anche alla disperazione, la signora ha detto proprio quello che si fa, cioè la cosa veramente da evitare in quel caso sarebbe come dire: ma dai, non ti preoccupare, ma non è niente. Insomma, questo è proprio deleterio, perché la persona si va a scontrare tra quello che lei sente e quello che dovrebbe sentire, quindi diventa una delusione ancora più profonda che si va a sommare. Quindi riconoscere che ci sia quella rabbia, quella disperazione, lasciarla defluire. La rabbia, la disperazione va fatta defluire, perché se no aumenta sempre il livello di acqua in questa diga, fin quando il livello diventa troppo forte e travolge la diga e rompe tutto questo. Quindi bisogna proprio creare dei canali per lasciare sfogare questa massa, lasciarla defluire, e poi la persona spesso si riassesta e torna in sé. Quindi ci sta che ognuno di noi può cedere alla rabbia. Allora io accolgo la tua rabbia, faccio da contenitore alla tua rabbia, io mi sfogo, defluisco e allora ritorno in una situazione più accettabile, che consiste sempre nell'attraversare quello che non si può evitare in questo caso.
1: Quindi consentire proprio di attraversare, vivere l'emozione, elaborarla,
0: Esattamente, esattamente.
1: attraversarla tutta.
2: Integro quando stavo dicendo prima, Gesù sulla croce cita in realtà un passo della Sacra Scrittura, Eloi, Eloi, lema sabachthani, dell'Antico Testamento, e si tratta di un salmo che inizia così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma esita con una lode, un ringraziamento a Dio.
3: Sì, io conosco un ragazzo, 40 anni e più, ed è da almeno 20 anni che è ammalato di sclerosi multipla. Quindi immaginate un ragazzo così giovane, con una carriera davanti, che si vede troncato tutto. Allora ha attraversato la fase della rabbia, la fase della chiusura, ecco, non volersi farsi vedere anche quando ancora camminava, ma zoppicava. Ora è nella sedia a rotelle, che nemmeno muove più le mani, tutto deve avere, è proprio dipendente in tutto. Però ora ha capito. Io l'ho conosciuto circa 4-5 anni fa, e così sono andata a visitarlo proprio a casa, proprio come un'amica. E lui, lontano un po' da Dio, non credeva, perché dice: Dio ha potuto fare questo, ecco, non accettava ancora. Io non ho insistito per niente, così in queste conversazioni abbiamo parlato tantissimo, ci siamo confrontati.
1: Nel
3: Sono
1: tuo
3: passate
1: esserci.
3: in questa. Lui non lo so cosa è scattato. Il Signore fa tutto, nulla è impossibile a lui. Adesso ha detto: ho perso tanti anni della mia vita
1: Come
3: in questa
1: Sant'Agostino.
3: chiusura, in questa chiusura, che potevo viverli
1: Nel
3: diversamente.
1: tuo esserci, evidentemente, sei stata
3: E
1: canale.
3: potevo dare anch'io qualcosa. È
1: Bene, bene. Ci avviamo verso la conclusione di questa bellissima puntata, molto profonda. Io pendevo dalle labbra tanto di Calcedonia che di Davide per la loro meravigliosa esperienza di questo essere accanto all'ammalato. Noi vi ringraziamo di averci seguito, non ci avete mandato i vostri messaggi, ma magari vi abbiamo interessato così e ci avete seguito senza bisogno di interagire. Ci vediamo il prossimo giovedì. Io saluto e ringrazio Calcedonia, Davide e sempre il carissimo
2: E io
1: Salvatore.
2: saluto te, saluto a
1: Grazie,
0: te. Grazie,
1: arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Mi chiamo Edward Meyer. Sono stato in comunità Cenacolo per 4 anni. Prima della comunità ero qualcuno che aveva tutto, quello di cui c'è bisogno per essere felici nella cultura americana. Avevo un buon lavoro, il mio business, avevo tanti soldi, una moglie bellissima. Avevo 2 case, tutte queste cose materiali, ma non ero felice. Avevo tanti sentimenti, tante ferite dentro di me che non riuscivo a capire. Così ho cominciato a drogarmi, prima con calmanti e antidolorifici, poi con l'eroina. E da quest'ultima sono diventato dipendente, perdendo tutto quello che avevo. Ho perso mia moglie, ho perso il mio business, ho perso tutti i miei soldi. Così disperato sono andato in pellegrinaggio a Medjugorje, avevo bisogno di aiuto ed è stato qui che ho conosciuto la comunità Cenacolo. Così sono entrato e sono rimasto per 4 anni. La comunità mi ha aiutato a vedere tanti problemi. Vivere nella verità è stata la cosa più importante che mi ha insegnato. Riconoscere il mio orgoglio, il mio egoismo, la mia rabbia, le mie paure, le mie insicurezze e il bisogno di fare pace con le cose che mi facevano stare male dentro. Ci è voluto circa un anno per imparare a condividere le mie reazioni, come Madre Elvira ci ha detto di fare. Reazioni che vivevo tutti i giorni: orgoglio, rabbia, paura, insicurezza, egoismo. Nel secondo anno ho visto le ferite che avevo con mio padre e tanto rabbia che portavo dentro. Ricordo di aver litigato con un fratello, provando tanta rabbia e orgoglio verso di lui. Gli chiesi scusa per questo, ma la mia rabbia non andò via. Attraverso questo litigio ho capito di avere un grande problema con il perdono. È stato provvidenziale. Non sapevo perdonare. Perdonare me stesso, perdonare mio padre, perdonare Dio, la mia ex moglie, e portavo tutta questa sofferenza dentro di me, che mi faceva stare molto male. Era come se mi stessi avvelenando con tutta quella rabbia. Così l'incapacità di perdonare, la mancanza di misericordia, è stato qualcosa che uno dei miei responsabili in Lourdes, Franco, mi ha messo davanti. E in questo periodo del mio cammino ho incominciato a pregare in modo diverso. Ho davvero capito che avevo bisogno dell'aiuto di Dio, perché era qualcosa che andava oltre le mie capacità. Così pregavo Dio affinché mi aiutasse a perdonare. E ho dovuto perdonare, perdonare e perdonare ancora, perché la rabbia sempre tornava. Ricordo che una mattina in cappella ho letto il Vangelo. In cui Pietro va da Gesù e gli chiede: Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E non dimenticherò mai quella mattina in cappella, proprio prima di recitare il rosario, era esattamente ciò che stavo vivendo. Dovevo perdonare, perdonare e perdonare. Così ho cominciato a vedere la Bibbia in un altro modo. la Chiesa Cattolica in un altro modo. Stavo davvero aprendo gli occhi. E piano piano il perdono è arrivato. Anche perché facevo delle azioni concrete tutti i giorni, cercando di mettermi da parte, di donarmi agli altri, in tutto quello che potevo, imparando a servire, imparando a donare. Ho potuto perdonare me stesso, perdonare mio padre, e ho cominciato a sentirmi bene con Dio, perché stavo facendo un buon cammino nella vita, un buon cammino in comunità. Stavo guarendo davvero tutte le ferite che avevo dentro, imparando a perdonare, ed era qualcosa di molto importante per me, profondo e bellissimo. E ringrazio Dio e Madre Elvira per tutto quello che ho vissuto in comunità.
1: And I thank God and I thank Mother Elvira for what I lived in community.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti, fratelli e sorelle di Maria Vision, in questa puntata di Dolce Sentire, Melodia Infinita. Il Signore, leggevo, sai, Roberta e Paolo, che vorrebbe che ciascuna anima, tutte le anime che sono in questo mondo, siano una sinfonia, quindi un'armonia, quindi una completezza di suoni che messi insieme sono sinfonia. Allora, se il Signore desidera questo dalla nostra anima, e questo lo abbiamo quando più ci avviciniamo a Lui, è chiaro che la musica è corpo integrante di questo movimento dell'anima che si fa sinfonia col grande spirito, l'immenso spirito, l'onnipotente spirito di nostro Signore. Beh, ho aperto questa trasmissione con questo flash di memoria che ho avuto in mente. E iniziamo subito a cantare, perché abbiamo un arretrato della scorsa puntata di Dolce Sentire di Angela da Milano, che ha chiesto il figliol prodigo, e il motivo è per i suoi nipoti, perché sua nonna, la nonna Angela, desidera che incontrino presto Gesù. E così sia, e allora il figliol prodigo da parte di Roberta e Paolo.

0: liturgica o comunque religiosa appartenente ad un movimento, comunque al proprio cammino spirituale, bene, questa è la trasmissione per poterlo fare, perché potete chiamare, richiederlo, dedicarlo ad una persona a voi cara e Roberta e Paolo sono qui per farlo, per cantare, per voi. Ed è una cosa bellissima, perché vengono da lontano, ogni lunedì, fanno questo per amore in Gesù e in Maria, e queste sono poi le cose che appartengono alla tenerezza di Dio. Uso questo termine perché ce l'ha insegnato Papa Francesco e perché lo collego molto alla parabola del figlio prodigo, quindi al canto che ci ha richiesto Angela. La tenerezza di Dio, cioè questo Dio misericordioso, tenero come un padre, e io me lo immagino così, che ad ogni caduta è lì sempre pronto a porgerci la mano per rialzarci, abbracciarci, riaccoglierci. E questa è la bellezza e il significato della parabola del figlio prodigo.
1: Sì.
0: Bene, e passiamo subito alla seconda richiesta. Allora, è sempre della scorsa volta, della scorsa puntata, vi dico, Paola da Bologna ha richiesto Immacolata, che è un canto del movimento di rinnovamento dello spirito, per un ringraziamento alla Madonna ed è dedicato alla sua famiglia. Noi, cara Paola, ti proponiamo un canto sempre dedicato alla Madonna, secondo le tue intenzioni, e ti ringraziamo perché così apriamo con le nuove richieste 0717501707, affidando tutto alla Vergine Maria.

Magnifici, Roberta e Paolo. Non so se tutti li conoscete, allora ve li ripresento. Roberta e Paolo sono una coppia di sposi che fanno questo bellissimo servizio per Nostro Signore, cantano anche di professione, quindi svolgono anche la loro professione attraverso la meravigliosa voce di Roberto e la professionalità, la maestria di Paolo. E hanno un loro percorso, un loro cammino spirituale importante che li ha portato adesso a dedicare gran parte del loro tempo alla preghiera e poi alla preghiera attraverso

0: attraverso il canto, quindi i loro talenti adesso sono a servizio
1: di Dio.
0: Questa è una storia molto sintetica, perché ci sono tanti aneddoti, tanti episodi che potremmo raccontare di loro, ma vorremmo dare spazio a voi, pertanto chiamate con le vostre richieste come se fosse un Jesus Box, quindi pigiamo e verrà dedicata la canzone che richiedete. Adesso è Penuzza che chiede da Roma un'Ave Maria, quindi riproponiamo la preghiera alla Vergine, madre di tutte le vergini, di tutte le mamme, meravigliosa creatura, come ho letto una volta, tu sei meravigliosa creatura, la donna del sì.
1: Sì, è l'Ave Maria di Verbum Panis, oppure facciamo l'Ave Maria, quella di Verbum Panis, forse credo che...
0: Va benissimo, io credo che Penuzza gradisca qualsiasi Ave Maria, l'importante è che sia un canto alla Madonna, e te lo dedichiamo Penuzza perché sappiamo quanto tu sei felice di pregare ogni volta la Vergine Madre, quanto chiedi, perché Penuzza costantemente è un amico, la mia sorella di Maria Vision, che chiama costantemente Maria Vision per tutte le preghiere di guarigione e liberazione della sua famiglia, è molto vicina a noi, proprio in comunione. Allora Penuzza,
1: vorrei dedicarla anche a una nonna, la nonna di Aurora, che si chiama Maria e che vi ascolta sempre, sempre, non solo questa trasmissione, tutte, ti conosce proprio bene lei perché ti segue sempre. Allora a nonna Maria, che
0: ciao, nonna Maria,
1: ci sta vedendo sicuramente.
0: E magari ci vieni pure a trovare, così ti abbracciamo forte forte.
1: Sì, lei proprio è la prima fan di Maria Vision, quindi...
0: Beh, che meraviglia, effettivamente Maria Vision da un anno e mezzo, da quando è nata, adesso una delle persone che sono diventate le sorelle, i fratelli di Maria Vision, perché chiamano costantemente, quindi è come se sentissimo, che ne so, mio fratello, mia sorella, cioè costantemente.
1: Una famiglia.
0: E ci sono altre persone che chiamano meno, ma che sono in comunione di preghiera sempre con noi. È una famiglia, e questo è un dono immenso di Dio, una grazia di cui tutti noi di Maria Vision non stancheremo mai ringraziare il Signore. Ave Maria.
1: Ave Maria.

benissimo, un canto per la nostra Vergine Madre. E in attesa delle vostre richieste, noi vi lasciamo qualche secondo di pausa, chiamando però voi allo 071 7501 707. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, eccoci qua in diretta televisiva dagli studi di Maria Vision per questa trasmissione dal titolo Dolce Sentire, perché le melodie che vi proponiamo sono realmente un dolce sentire per tutti, sia per voi che le richiedete, per cui sarà senz'altro un sentire del vostro cammino, della vostra vita, del vostro cuore, della vostra anima. E per noi che è comunque la riproposta di una canzone che appartiene al vasto repertorio liturgico e religioso, è sempre un piacere, ma non un piacere d'ascolto, quindi un fatto solo mnemonico fisico, ma un piacere spirituale, perché ogni canto di questo bellissimo repertorio appartiene alla bellezza di una preghiera che senz'altro tutti noi, associata a quel canto, abbiamo vissuto. E poi gli argomenti, i testi che sono all'interno di ogni canzone. Abbiamo dedicato due canti alla Madonna prima e quindi abbiamo pregato affinché lei intervenga ed intercede sempre sul nostro Signore per la concessione di tutte le grazie, che sono grazie delle vostre richieste, delle vostre intenzioni di preghiera, ma di tutti noi, perché tutti noi abbiamo sempre qualcosa da risolvere, o perché siamo in attesa o perché siamo in sofferenza, ma sempre c'è qualcosa da vivere in risoluzione. E poi, come ci ha insegnato Gesù, è perché siamo sempre delle anime in movimento, e questa è una cosa bellissima della vita, cioè il movimento che ci consente di non riposarci mai. Quell'anima che si riposa, lasciamo perdere il fisico che ha bisogno delle sue ore di sonno, ma l'anima che si riposa, non spiritualmente, che si riposa proprio, che non ha più l'anelito a cercare nostro Signore nel bene degli altri, di se stessa, degli altri e poi quindi di nostro Signore, è un'anima che non vive, e noi la dobbiamo fare vivere quest'anima, non deve riposare. Deve sempre essere in movimento per Dio. Ecco, questo è il grande messaggio che vogliamo mandare stasera.
1: Bellissimo.
0: Con la tenerezza di Dio, che abbiamo detto prima, la tenerezza che ci ha insegnato Papa Francesco, perché Dio non è il Dio che giudica o che condanna, ma è il Dio che ama e che perdona. E a tal proposito ricordo anche a tutti i fratelli

Sorelle, per chi non l'avesse saputo, che proprio Papa Francesco ha indetto dall'8 dicembre di quest'anno l'anno della misericordia. Quindi è l'anno del perdono, è l'anno dell'amore misericordioso, è l'anno in cui tutti dobbiamo, almeno chi non l'ha fatto mai, andare a chiedere perdono a Dio. Allora, nel frattempo sono arrivate delle richieste. Ecco, c'è Alberto da Brescia che chiede proprio l'invocazione dello Spirito Santo. E allora, con la tenerezza di Dio e con l'anima in movimento, prepariamoci all'anno della misericordia. E per questo invochiamo lo Spirito Santo con Roberta e Paolo.

0: Bellissima invocazione allo Spirito Santo, grazie Roberta e grazie Paolo, bella perché quando si prega e si invoca lo Spirito Santo si avverte subito la presenza di Dio.
1: E grazie per quella seconda voce che ci sta proprio d'incanto. Cioè,
0: l'ho proprio inventata.
1: Brava, è bravissima Sabina, è bravissima, la cantante anche lei, anche se non lo dice ma la cantante.
0: Adesso passiamo alla seconda richiesta che proviene niente di meno che da Claudia di Loreto, che mi sembra di conoscere.
1: Forse sì.
0: Dedico, rendete grazie a Patrizia, Agostina e Valentina per ringraziarli dell'aiuto che ci offrono e della loro amicizia. Ed è vero, mi unisco proprio, Claudia, ha avuto un pensiero dolcissimo come tuo, proprio tuo, la dolcissima Claudia, perché Patrizia, Agostina e Valentina sono tre volontari di Maria Visione che da Ancona vengono per due volte alla settimana ad offrire il loro servizio, la loro prestazione proprio gratuita al call center. E vengono per fare questo, per aiutare noi di Maria Visione e ascoltare le persone che chiamano. È un servizio bellissimo, un servizio che tra altre cose per chi l'ha fatto qui a Maria Visione rimane sempre particolarmente colpito, perché nell'ascolto della persona che chiama c'è sempre la problematica, la sofferenza o comunque la conoscenza della storia di vita. E se tu pensi che ciascuno di noi è una storia, col suo passato, col suo pregresso, col suo cammino, con le sue difficoltà, da questa storia c'è sempre da imparare. E quindi chi offre questo servizio lo fa lodando Dio, proprio perché è un servizio da cui si impara tanto. Quindi grazie, e per questo vi dedichiamo, Claudia e tutta Maria Vision, rendete grazie.

0: e possa il debole dir son forte e possa il povero dir son ricco per quel che il Signore ha fatto per me. E questo è bellissimo, perché se pensate alla meraviglia che la fede, perché è la fede che ti permette di poter pensare di essere ricco pur non avendo una lira, o meglio un euro, oppure dire che son forte pur essendo fragile, fragile psicologicamente o anche fisicamente, eppure son forte. Ma credo che qui sia inteso più psicologicamente, quando non si ha una struttura.
1: San Paolo diceva: è quando sono debole che sono forte, perché per la forza di colui che mi ama.
0: E allora non abbiate paura, perché la fede fa questi miracoli, riesce a rendere una persona strutturalmente fragile forte, perché c'ha il riferimento, c'ha la guida, c'ha chi gli dice cosa fare, ed è Gesù. Gesù è, nella lettura della parola, un esempio mirabile di tutto. Di bontà, di carità, di pazienza, di perdono, di fedeltà, di umanità, di divinità, di perdono e di tutto. E quindi prendiamo esempio da lui per tutto. E proprio per questo abbiamo una richiesta molto carina da parte di Gilberto da Cingoli, che ha detto: qualsiasi canzone volete, però l'importante è dedicarla ai giovani che vogliono credere al Vangelo, che devono credere al Vangelo, proprio per stimolarli ad avere questo riferimento, come abbiamo appena finito di dire, cioè Dio. E quindi che tenga alto, dice Gilberto, anche i valori della famiglia.
1: Grazie Gilberto, credo che sia un nostro amico, tra l'altro lui, Gilberto, è molto bravo, un bravo cantante e un bravo musicista. Sì. Quindi magari una volta ci viene a trovare e canti una canzone con noi, saremmo contenti se
0: come
1: Gilberto
0: no?
1: Una volta ci venisse a trovare.
0: E Gilberto, sei invitato dagli ospiti, cioè da coloro che fanno questo programma, quindi...
1: Sì, è una persona di grande fede, ha una grande fede, con tutto il cuore ti dedichiamo una bella canzone ai giovani, ecco, per questa preghiera per i giovani, perché in effetti sono quelli che hanno più bisogno, perché sono continuamente bersagliati da messaggi contrari all'amore di Gesù, per cui sono i più fragili e i più indifesi e quelli che vanno protetti veramente. Cosa possiamo dedicare, Paolo? Consiglia?
0: Beh, tra le altre cose, oggi abbiamo ascoltato Monsignor Giovanni D'Ercole, sì, che proprio diceva: se volessi chiedere ad un giovane di fare una rinuncia in questo periodo di Quaresima, gli chiederei di rinunciare a internet. Non alla carne, non lo so, ad altre cose che siamo soliti dire quando il digiuno, più che altro alimentare,
2: però
0: ma
2: droghe,
0: ad internet, peggio ancora le
1: dipendenze,
0: droghe.
1: No, ma anche internet è diventato per molti purtroppo una dipendenza, ci sono tanti giovani che non riescono più a stare senza, li vedi sempre lì col telefonino, no? Che vanno proprio in paranoia sempre, se non hanno il telefonino è come se non hanno più
0: ma
1: niente.
0: Credo che è una malattia
1: che accomuna
0: un po' tutti, non solo i giovani, onestamente.
1: Passano tanto tempo, capito? Anche su Facebook, a lungo andare fa anche dei danni, ho sentito in televisione.
0: Dovremmo ricordare che il telefonino è stato inventato come strumento di comunicazione per le necessità.
1: Ecco, in effetti sì, infatti.
0: È invece così. Oramai. Va bene,
1: comunque, noi
0: banda
1: cantiamo,
0: e ciance, che cantiamo?
1: Dio aprirà una via dove sembra che non ci sia, in modo che Dio aprirà una via in tutti i giovani, anche quello che sembra più lontano da Dio, Dio aprirà una via perché ama i giovani in maniera veramente particolare. Per cui la dedichiamo con tutto...
0: Dio aprirà una via.

0: è un assaggino, se no non riusciamo a farle tutte.
1: Sì, infatti nel frattempo arrivano tantissime richieste, perché man mano si va avanti, ecco, arrivano le richieste. Allora vi preannuncio, e dopo diamo un attimo di pausa, Maria da Verona che ci chiede: stringimi a te Maria, e tra qualche secondo l'ascolterai.

preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: E la promessa viene mantenuta, carissima Maria da Verona, ti cantiamo subito, ti canta subito, Stringimi a te, Maria.
1: Spero di ricordarla bene, ci provo, proviamo perché sicuramente...

0: stringiamoci realmente, Maria, ma mi sembra che questa sia la serata giusta per farlo, perché tanti canti sono dedicati proprio alla Madonna, alle richieste che voi avete fatto. E guarda, ancora altre due dedicate alla Madonna. Allora, io credo che Canto a te Maria e Regina della Pace, richiesto da Maria di Monte San Pietrangeli, Canto a te Maria, per Gianna che sta male e sta gravemente male. E, naturalmente siamo vicini a Gianna, Maria, tu sai quanto siamo legati a te e a Gianna di conseguenza per l'amicizia che tu hai trasmesso a noi ed è la tua grande amicizia per lei. E allora pensavamo con Roberta di proporre, visto che questo canto non c'è nel repertorio, un canto dedicato alla Madonna assieme alla richiesta di Silvana da Senigallia, che ha richiesto Regina della Pace per Tiziano e alla mamma Silvana. Un canto, un altro canto dedicato alla Madonna, quale volete fare?
1: Inondami di cielo, che è dedicata a lei, è molto bella, pure un altro brano.
0: E allora dedichiamo questo canto alla Madonna a Gianna, a Tiziano e a Silvana.

0: non lasciamola mai, mi raccomando, che la nostra mamma celeste
1: si protegge da tutto.
0: Veramente, sì. Stare sotto il suo manto è una certezza. E abbiamo una richiesta da parte di Anna d'Ancona, creati per te.
1: Sì.
0: Questo è un ringraziamento immenso che dobbiamo fare al nostro Signore che ci ha dato la vita. E io lo sento molto questo canto come un canto di ringraziamento, un canto di lode e di ringraziamento al nostro Signore che ci ha creati, che ci ha dato la vita. Una vita che naturalmente implica sempre dei momenti di debolezza, di difficoltà, ma è vita, è anima, appunto abbiamo detto all'inizio, anima in movimento, è qualcosa che dobbiamo proteggere, su cui non dobbiamo mai, come dire, mollare, anche perché la vita è unica e tutti siamo unici agli occhi di Dio e tutti siamo sinfonia per Lui. Nessun essere è più piccolo rispetto all'altro, chi è il mondo ci voglia far credere, nessun essere è più piccolo rispetto all'altro. Questa è la grandezza della creazione e di Dio creatore. Crediamoci. Creati per te, Anna d'Ancona, che lo dedica naturalmente a Gesù. Grazie Anna.

0: Bravissima Roberta, bravissimo Paolo, e ricordiamoci dell'ultima frase di questa canzone: il nostro cuore non può trovare pace se tu, Signore, non sei qui con noi. Bene, basta tenere a mente questo per ricordarci cosa fare.
1: La chiave di tutto.
0: Durante la giornata, come scalettarla, ricordarci sempre di tenere Gesù nel cuore, che ci dà la pace, e quindi, avendo la pace di Gesù, non abbiamo bisogno di nient'altro, la nostra vita è completa, perché Lui ci dà le risposte a tutto. Allora, Giuliana da Loreto chiede custodiscimi, e lo chiede per tutte le anime che non hanno ancora trovato Dio, ed è bellissima preghiera da fare. Ci uniamo a Giuliana proprio per,
1: bellissima, sì,
0: per tutte le anime che sono alla ricerca di nostro Signore. Grazie Giuliana.

0: dobbiamo ultimare purtroppo questa bellissima trasmissione, questo dolce sentire in cui la nostra anima galleggia. Io mi sento come inebriata tra le nuvole. Tra altre cose, ultimamente ho fatto un'esperienza bellissima di volare con l'Aliante.
1: Wow.
0: E ho avuto questa sensazione di leggerezza infinita, perché è un velivolo molto piccolo, biposto, dove, non avendo motore, non senti tra le nuvole nessun rumore, ma hai solo la sensazione di essere svolazzante nel cielo. Sì,
1: fluttuante.
0: E poi plani.
1: Wow.
0: Naturalmente ci vuole il pilota che lo sappia fare, perché sennò sarebbe un problema. Però ecco, la sensazione è quella di grande leggerezza con nostro Signore. Io ho provato questo ed è stata un'emozione fortissima. Infinitamente grazie. E la prossima ed ultima canzone che hanno richiesto contemporaneamente due persone differenti. Allora, intanto Patrizia e Valentina d'Ancona, che dedicano infinitamente grazie a tutti i collaboratori di Maria Visioni. Grazie, e che il Signore e la Madonna di Loreto li benedica sempre. Un abbraccio forte, grazie, grazie Patrizia, Valentina e Agostino d'Ancona. Ringraziare Gesù per l'immenso amore che gli dà. E allora io direi una cosa, Roberto e Paolo, ultimiamo la trasmissione con infinitamente grazie.
1: Grazie, sì, ringraziamo anche tutti i telespettatori che ci guardano, un bacione grande a tutti, un abbraccio forte con questa canzone, e ringraziamo soprattutto il re dei re e la regina.
0: Sì, assolutamente. Ecco. Un abbraccio a tutti voi, e naturalmente l'appuntamento è a lunedì prossimo alle ore 20 con la trasmissione Dolce Sentire. Buonanotte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori.

con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete el amore, se vivete mio figlio, avrete la pace, e sarete felici.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa,
1: mia grandissima colpa
0: e supplico la beata sempre Vergine Maria,
1: gli angeli santi e voi fratelli e sorelle pregare per me, il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che per la grazia dello Spirito Santo infondi nei cuori dei fedeli i doni della carità, umilmente ti preghiamo per i nostri parenti ed amici. Concedi loro la salute dell'anima e del corpo, perché ti amino con tutte le forze e compiano con tutto il cuore ciò che ti è gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi raccomandiamo di tenervi lontani da ogni fratello che conduce una vita disordinata, non secondo l'insegnamento che vi è stato trasmesso da noi. Sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi, infatti, non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il segno autografo di ogni mia lettera. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Parola di Dio.

Com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore.

Stiamo continuando i guai di ieri, il dolore di Gesù ieri per l'ipocrisia di avere una maschera bella, ma dentro non è bello. Ed è la malattia più devastante della nostra vita. E continuiamo oggi e le parole di Gesù diventano ancora più incisive. Domani vedremo che dice che siete dei serpenti e razza di vipere. Ma oggi dice che assomigliati sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morte, di ogni marciume. All'esterno appare giusto, ma dentro pieni di ipocrisia e di iniquità. Spesso in questi anni persone vengono per dire: guarda, la nostra parrocchia è morta, c'è niente nella nostra parrocchia. È così che anche la Chiesa può sembrare e diventare un sepolcro, ossa di morti, ma davanti la Chiesa è bella. Il prete è vestito bene, c'è la liturgia che funziona, tre gatti dentro la chiesa, ma comunque non mancherà mai la Santa Messa, la chiesa tutta pulita perché c'è qualcuno che farà la pulizia, però l'esterno è una cosa, ma dentro è morto. Se fossi Cristo vivo, Cristo sconvolge la realtà, Cristo attira a sé tutti i tipi, i malati, i lebbrosi, le prostitute, i pubblicani, di ogni

ogni genere di male, Cristo attira a sé, è la Chiesa viva, è questo? E se ci troviamo con tre gatti in Chiesa, però appare bene che funziona, la burocrazia funziona, i matrimoni sono in ordine, i battesimi sono registrati, significa che c'è un'ipocrisia. Qualcosa non sta funzionando. Queste immagini della Chiesa che diventa una tomba imbiancata non l'ho inventato io, è il Papa Ratzinger che parla della Chiesa in questo modo. E lui diceva che non si può uscire da questa situazione di tomba imbiancati da soli. Molto comuni e non si esce da soli. È come ma non ce l'ho capelli. Se mi tiro su, non mi alzo da solo tirandomi su. Deve essere sempre una forza all'esterno di me che fa questo. E questo si chiama la grazia di Dio. Solo questo è la nostra risurrezione. Non possiamo darcela da solo. Allora, se io sono vittima di questo, di una vita dove ho cercato di apparire in un certo modo, ho cercato di sembrare il giusto, ho cercato di dire sempre la cosa corretta, ho cercato sempre di accontentare gli altri, e se sto vivendo questa facciata, che devo fare perché la mia interiorità possa rivivere e che la nostra interiorità sia ferita? Questa è una garanzia di Adamo ed Eva. L'umanità è ferito dalla paura, dalla vergogna, dal bisogno di nascondersi. Cioè non è un problema mio che adesso ho paura e sono insicuro dentro. Tutti gli uomini vivono questo. Ma chi è che diventa un ipocrita tutta biancata? E chi diventa un uomo o una donna autentico? La differenza è chi permette Gesù Cristo di illuminare le paure, le insicurezze, le perversioni varie, i risentimenti, il peccato che c'è. Chi onestamente presenta questo al Signore è una persona che comincia a vivere. Perché la vita con Dio non è che io faccia la cosa giusta o che io sia perfetto in qualche modo, ma che io sia vero. È trasparente, e Gesù stesso dice che la perfezione non è fare la cosa giusta. La perfezione è il Padre che fa scendere il sole, sorgere il sole per il buono e anche per il cattivo, e fa scendere la pioggia per il giusto, ma anche per l'ingiusto. Perfezione è includere nella tua realtà ciò che è bene e ciò che è male. E non fare il male da qualche parte, e appaio solo bene. Questo non è realismo, non è verità, è ipocrisia. Perfezione è una vita perfetta, è una vita realistica. Che io sono bene e sono capace di fare tante cose belle, di servire, di donarmi, ma io sono anche ingiusto, corrotto e mille altre cose. Questo realismo che io presento al Signore perché Lui sia il mio Salvatore, che Lui sia il mio medico, che Lui mi perdoni, quella è una vita autentica. E contagia gli altri, perché una persona che vive così diventa naturalmente una gioia. Diventa naturalmente una persona che semina luce nella realtà. Chi vive dell'ipocrisia, una facciata imbiancata, lentamente non può mantenere la facciata imbiancata per sempre. Ogni cimitero che inizia bello diventa un disastro. Così che ogni parrocchia che sta morendo, prima o poi quei ossi marciumi emergono. E troverete che il prete sta scappando via con qualcun altro e c'è corruzione nell'amministrazione e ogni altro disastro emerge. Ma non è che questa è una cattiveria, ma tutta quella roba c'è già in tutte quante le persone. La differenza è che una Chiesa viva è una Chiesa che riconosce la realtà umana,
che è meravigliosa miseria. E continuamente la sta offrendo al Signore perché Lui faccia di noi un sacrificio vivente e che Lui ci trasformi, ci trasfiguri in se stesso. Cioè è una cosa bellissima essere reali, è una cosa meravigliosa essere veri. E Gesù lo dice, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Perciò la strada che Gesù ci indica di autenticità davanti a Lui veramente è il nostro bene, il vero bene. Tutte le volte che dobbiamo fare una facciata bella per accontentare ciò che pensiamo e gli altri aspettano da noi, usciamo dalla verità e usciamo dalla nostra libertà. E lungo quella strada là le ossa morte emergono. Perciò permettiamo che queste parole di Gesù parlino a noi e non ai farisei di un tempo come i farisei ornano le tombe dei profeti, cioè vivono del passato. Anche noi non dobbiamo vivere del passato. Oggi il Signore vuole risuscitarci dalla nostra morte. I said that we are continuing the woe to you of Jesus to the Pharisees. We started yesterday and we visited how we have a false self. We're capable of hiding our truth behind a false image. And today it gets worse. He says you're like tombs that have been whitewashed. But inside the tomb, there's just rotting bones and horrible things. That's a terrible description. And Pope Ratzinger, he used that description to describe often the church. And often I've heard people say, my parish is dead. Nobody comes to Mass, or three people come to the Mass, and there's the liturgy and all that, but there's nothing happening. It's dying. And the liturgy is perfect, the church is clean. But nothing wonderful's happening in there. It's like a whitewashed tomb. It means it's not living its truth. Now, the truth of the Pharisees, as the truth is of a parish, as the truth is of each one of us, is that we are wonderful people filled with resentments and fears and failings and sinfulness. And that reality has to work together. That's our walk of truth. Is to bring to the Lord our persons so that He can make a sacrifice of us. If we want to hide from the others and eventually from God our misery, our sinfulness, we're doing ourselves a terrible injustice and we are creating the whitewashed tomb syndrome. This is so important to know that we're called to truth and truth that sets us free. And we need to know that the truth about ourselves is also dark. And that darkness is called to the light. Our perfection and the walk of perfection can't just be looking good in front of everybody else and doing the right thing. The walk of perfection is what Jesus calls perfection. Perfection is this: the Father has the sun shine for the good and also for the bad, and has the rain fall for the just and also the unjust. This is the perfection of the Father. And this is the perfection we can live, is that we include the good and the bad. We include the just and the unjust. We don't just try to show everything as wonderful and white. We try to be realistic. That's perfection. And so in front of our Lord, we can be proud of the wonderful things He does through us. But then we also have to offer the sinfulness, the perversion, the weakness, the failings. This is the truth as well. And this truth sets us free. We can't just pick ourselves up by our own hair or by our own collar. We can't do that. We don't have the strength to come out of our hypocrisy on our own. It's only Jesus who can do that. He's the one who picks us up. And so that is why we're called always to open up our souls to the light, to the confession. We own up to our truth. That allows God
to do the miracles in us.

0: Io credo in Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita. Eleviamo le nostre preghiere, pregando: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per l'unità della Chiesa, per la missione di pace, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Per la conversione di Dio.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per tutte le intenzioni dei pellegrini qui a Međugorje. Preghiamo per i piani di pace della Regina, della pace sul mondo, che si possono realizzare. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
4: Canto di offertorio 111. 111.

chiedo il passo dalla tua montagna, ho ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, la presenti a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà, ho ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. La presenti a me tempo che diventi per noi bevanda di salvezza. Veni pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, mia colpa, purifica me tutti i

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Sii misericordioso, Signore, con i nostri parenti ed amici, per i quali ti offriamo il sacrificio di lode. Per questi santi misteri ottengono la grazia della benedizione celeste e raggiungano la gloria dell'eterna beatitudine. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza. E provvidente, continua ad operare in mezzo a noi. Un tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti Israele, tuo popolo, attraverso il deserto. Oggi, con la forza dello Spirito Santo, accompagni sempre la tua Chiesa pellegrina nel mondo e la conduci nei sentieri del tempo, alla gioia eterna del tuo regno, per Cristo Signore nostro. Per questi doni di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti nella remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Ciao.
0: Ora Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando nelle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il Vescovo di questa diocesi, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali solo tu hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi al termine del pellegrinaggio terreno di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore, ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza, tu è la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace a te, Padre. Pace a te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Canto della Santa Comunione 125, 125.

0: How many?
1: 12.
0: Pounds.
1: It's 12.

0: Regio. Nutriti dai divini misteri, ti presentiamo le nostre preghiere, o Signore, concedi ai tuoi fedeli, che ci hai donato come parenti ed amici, il perdono dei peccati, una vita serena e la continua protezione, perché insieme a noi possono servirti con un cuore solo e giungere lieti alla contemplazione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, benediciamo il Signore.
1: Amen. Canto finale 234, 234.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, io sono padre Luca Ruggeri, sono sacerdote dell'opera di Gesù Sommo Sacerdote e sono parroco in Abruzzo nella parrocchia dedicata a San Giovanni Battista. Si trova a Campli, nella diocesi di Terni, dove faremo questo momento di preghiera in onore della Regina della Pace. Questa è un'iniziativa della Carovana della Pace, iniziativa nata in Messico, che si è diffusa in tutto il mondo. E grazie anche a questa iniziativa il Signore veramente è riuscito ad arrivare in tantissime parrocchie, in tantissime parti del mondo, per portare la sua luce, la luce che appunto nasce, come vedremo anche nella processione, dallo Spirito Santo. E volevo, ecco, con voi anche promuovere questo momento di preghiera, sapendo che la situazione mondiale attuale è una situazione di grande pericolo. E la nostra Regina della Pace ci ha avvertito e ci ha chiesto anche di approfondire, di aumentare la preghiera. Come molti di voi sanno, la preghiera è l'unica cosa che di fronte a questa situazione mondiale ci può salvare dalla guerra e anche dalle situazioni che stanno in questo momento aumentando di gravità. Così chiedo anche a voi, chi ci unisce in preghiera, di pregare per la pace nel mondo. Ognuno di noi è importante, la Madonna spesso ci chiede di essere le sue mani tese, allora vogliamo anche noi, insieme a Maria Vision, in comunione con tutto il mondo, aiutare la Madonna a salvare il mondo e a portare anche la pace lì dove c'è bisogno. In comunione di preghiera chiedo anche a voi la vostra preghiera per noi, per questa serata, che la Madonna possa guidare ogni nostro passo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.
Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Samuele Romano, vengo da Pollena-Trocchia in provincia di Napoli. E diciamo, io la domanda che mi è stata fatta è: qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con, insomma, la Madonna? Mi sento di rispondere che, diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che, diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè, è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco, ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa, insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette, diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande, a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri. Parola del Signore.
2: Cari confratelli sacerdoti, cari fratelli e sorelle, questa liturgia odierna in questo luogo così suggestivo, affascinante, è una liturgia forte. Gesù ci lascia un'immagine, forse non facile possiamo dire, un'immagine però molto efficace. Siete come i sepolcri, sappiamo come sono i sepolcri. Io sono polacco, noi abbiamo i cimiteri molto belli, ma anche quelli italiani sono tutti belli, curati, sono tutti, ma c'è una realtà dentro il sepolcro di tutt'altro ordine, perché basta scavare sotto sotto nella terra oppure dietro questa parte di cemento e c'è un marciume dentro, c'è morte dentro, c'è morte dentro. Gesù dice: voi siete come i sepolcri. Ma che giudizio è questo? Terribile. Cioè, nostra apparenza è una, nostra interiorità un'altra. Gesù, la cosa da lui più combattuta è stata l'ipocrisia, la doppiezza. E noi tutti sentiamo fatica, fastidio, complicazione quando le nostre relazioni sono vissute nell'ipocrisia, nella doppiezza. Una faccia e un altro cuore. A una persona dico una cosa, a un'altra dico il contrario della stessa persona. Ecco, questa è una realtà terribile. L'ipocrisia è ciò che distrugge il rapporto con Dio, con noi stessi e con gli altri. Se non c'è la lealtà, la sincerità, il cercare di chiamare le cose per quelle che sono, non fingere, non manipolare, si distrugge le cose. È bello che Gesù oggi ci richiama a questa realtà. Perché, dicevo, è forte ma anche molto utile a noi, perché la società in cui viviamo è una società dove siamo educati continuamente a prenderci cura di quello che appare. Pensate quanto tempo dedichiamo alla nostra apparenza, al nostro corpo, ai capelli, ai trucchi, adesso il mare, l'abbronzatura, le creme, tutta apparenza. L'apparenza che conta. Importante che appariamo in un certo modo, siamo perfetti all'esterno, ma possiamo avere una vita perfetta all'esterno, possiamo avere magari 60 anni senza essere senza rughe, perché le donne vorrebbero essere senza rughe, no, questa bellezza femminile meravigliosa dall'altra parte creata da Dio. Ma si può essere invece dentro tristi, scoraggiati, risentiti, arrabbiati, morti, morti dentro. Gesù ci dice: se il nostro cuore non rinasce, se non diventiamo vivi dentro, cosa ce ne facciamo dell'apparenza bella? fingiamo. Poi c'è un altro tema ancora, che le maschere, ecco, l'apparenza di nuovo, una maschera col marito, una maschera con i figli, una maschera con il parroco, un'altra maschera nella società, a scuola, sul lavoro. Abbiamo tante maschere perché si aspettano questo da me lì e si aspettano da me un'altra cosa, e io porto queste maschere per sopravvivere. Ma si può vivere senza mettere a tema il nostro cuore? Si può essere sereni, si può essere contenti, felici? Non è possibile. L'uomo è il cuore. Noi abbiamo un grande poeta in Polonia, il nostro, diciamo, uno dei maggiori poeti, che diceva questa frase bellissima: abbi il cuore e guarda nel cuore, abbi il cuore, guarda il tuo cuore e guarda nel cuore dell'altro, non nell'apparenza, non nella manipolazione, non nel modo che l'altro vuole trasmettere, farti vedere la sua maschera, ma chi sei tu? Cosa porti dentro? Ecco, Gesù ci richiama a questo oggi, a questa lealtà con la nostra interiorità. Abbiamo tanto bisogno di ascoltare interiorità nostra. I giovani, pensate, i social, le comunicazioni, i cuoricini che ci mandiamo, e dipendiamo da questo movimento esterno. Ma il cuore, che cosa c'è? Che cosa c'è nel cuore? Che cosa c'è anche nella fede, nel cuore di Dio? Perché a volte anche la fede viene fraintesa. Compiamo i gesti, facciamo le nostre preghierine, ma cosa sta nel cuore di Dio? Qual è il cuore di Dio? Cosa Lui vuole comunicarci? Qual è il suo desiderio profondo con cui ci incontra? In fondo ogni Eucaristia, se non è incontro col suo cuore, è fraintesa superficialmente. Ci prendiamo qualcosa di esterno di Dio, quando Dio è una potenza infinita interiore, che certo si manifesta all'esterno, ma è dal suo cuore che parte tutto, come dentro di noi la nostra vita. Allora possiamo chiedere oggi a San Michele Arcangelo, in questa celebrazione dell'Eucaristia, mentre riceviamo Gesù col suo cuore in mano, adesso tra poco ci dirà: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, vi dono la mia vita, condivido con voi la mia esistenza divina, voglio fecondarvi del mio amore eterno, che i vostri amori umani diventino grandi, veri, interi, giusti. Ecco il dono gratuito del suo amore per noi. Ecco, apriamo il cuore a questo. Forse è bene innanzitutto riconoscere, perché Gesù non ha un problema con i nostri sepolcri, però forse dobbiamo finalmente riconoscere che siamo un sepolcro. Siamo un sepolcro. Lui ci tirerà fuori se ci riconosciamo sepolcri, perché se fingiamo, invece conta quell'apparenza, ma dentro sepolcro nascosto, nascondiamo. Pensate a tanti problemi che abbiamo perché non riusciamo a essere sinceri delle nostre debolezze e problemi, difficoltà, nascondiamo con queste apparenze e giochiamo sempre in superficie, e le cose non funzionano. Chiediamo al Signore che ci aiuti, ecco, a essere sinceri, a riconoscere anche i nostri sepolcri. Lui è morto perché la nostra morte accolta da Lui possa diventare un luogo di una vita nuova, comunicata per suo amore, grazie al suo amore, per la sua potenza, del suo spirito. Ecco, l'Eucaristia che celebriamo è la presenza dello Spirito nella nostra vita. Dio comunica questo tutte le volte che ci mettiamo nel suo nome.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.